0: sarà questo?
1: E che cos'è la scoteca?
2: C'è chi vibra dentro il ventre, la senti? Botte nella testa con il
0: e oggi iniziamo, raga!

0: una volta la supplenza si chiamava così, ora.
1: Dai, muva, fammi entrare. Dai, fammi entrare. Dai, fammi entrare, muva, fammi entrare.
0: Va bene, va bene, va bene. Adesso la sigla official.

0: pomeriggio, 15.08 nella casa. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare la solita citazione al nostro Joe, è un lunedì che secondo me ci vede un po' superstiti, devo dire la verità. Sono arrivato qui in radio, allora c'era il Joe, c'era Fede che non stava ancora del tutto a posto. Cioè, come state? Come sta andando questo lunedì? Vi siete ripresi? Non con il cellulare, intendo fisicamente. Sentiamo il nostro amico invece, Oppabacco, pronto?
1: Oppabacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori, Mago. È lunedì, giorno critico, ma tutta la settimana metterò le

0: rimasti senza birra, lei, signor Metrano, signor Calibro, non si fa rimanere senza birra tre apostoli del luppolo. Dai, Marco, su, non fai questi scherzi, inizia bene la settimana.
1: Va bene, cercheremo. Lui ha visto online che io, Herman Medrano e Calibro eravamo rimasti inspiegabilmente senza birre, per cui voglio farti una domanda a bruciapelo. Vorrei che tu mi completassi la frase: oggi è lunedì e sono senza puntini puntini puntini, che può essere una cosa, un sentimento, qualsiasi cosa. Completala, ok? Oggi è lunedì e sono senza puntini puntini.

0: Lunedì sento un po' di fiacca, devo dire, in chat, non per la quantità di messaggi, perché siete presenti, avete battuto un colpo al 393-7366-240, però sento un po' un morale da tirare su, cercheremo di farcela oggi, perché anche il sottoscritto comunque è un po' stanchino dal weekend. Allora raga, vi ho chiesto, oggi è lunedì, sono senza puntini, puntini, puntini.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora io oggi sono senza 450 grammi di sangue, stamattina ho fatto la donazione, sono un po' fiacchetto.
0: Bravo, bravo.
1: Però sto camminando lo stesso.
0: Sì.
1: Bella giornata, sole, ventilata. Mario da Pernumia, sempre
0: ciao.
1: Con voi.
0: Ciao Mario, attenzione che mi stai camminando, non andarmi in zone troppo impervie, che abbi un numero pronto da chiamare, ok?
2: Oggi sono senza fastidio, problemi particolari.
0: Oh,
2: va bene.
0: Va bene, che bellezza. Infatti la mancanza a volte può essere positiva, cioè non è che ti deve mancare solamente qualcosa che dici uffami, oggi sono senza questo e non mi va bene.
3: Ciao bro, oggi ciao. È lunedì e sono senza piccioli, ma a prescindere da questo, se ti passi da Marghera,
0: sì?
3: Fermati a casa mia che ho un arsenale nucleare di birre, lager tedesche di tutti i tipi, Paulaner, HB eccetera,
0: tutte.
3: E per te il mio frigo è sempre aperto.
0: Ma che bellezza.
3: Quando vuoi fate un fischio che ci sono. Ciao bro.
0: Ciao, ciao bro. Grazie mille, grazie mille, che bellezza. Io non sono senza, cioè io non sono senza amore oggi. Adesso è il momento della boombox track di oggi, Bad Boy Chiller Crew con Jealousy Jealousy. Time flies when I'm by God's side. Treat me once but don't fool me twice.

0: Fresca fresca, Bad Boy Chiller Crew con Jealousy Jealousy, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks, il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Non so se sia nella vibe dei Bad Boy Chiller Crew, secondo me sì. Secondo me potrebbero piacere molto anche al nostro Andrea Martini DJ. Oggi è lunedì e sono senza puntini. C'è chi scrive voglia di vivere, energia, insomma vi percepisco un po' scarichelli, però vedremo di invertire.

campionato anche Pino Daniele all'interno di questo brano. Comunque oggi è lunedì e sono senza puntini puntini puntini. C'è chi dice senza scooter è dal meccanico, c'è anche chi dice oggi è lunedì e ho finito i prodotti stupefacenti, finito ieri, mi dispiace. Ciao Muva, oggi è lunedì e sono senza lavoro perché domani piove e io ho un lavaggio a mano, per cui oggi gran relax. E c'è un grande classico che arriva al 393-7366-240 che oggi è lunedì e sono senza soldi, cioè che comunque accomuna molti messaggi, molti. Ma poi, cioè, sono mai abbastanza i soldi alla fine? Pensaci, sono mai abbastanza? Un po' come il messaggio che arriva anche questo a macchia di leopardo in chat, che dice oggi è lunedì e sono senza gnocca Muva, però sono anche senza occhi per quanta gnocca c'è in giro. Molto bene, ci fa piacere, ci fa molto piacere. Con questa attitudine non so se schiaccerai a breve, eh?

0: Dopo la pubblicità, perché tu mi piaci tanto.
1: Muva nella casa.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: sembra solo stretto, oppure dà solo una sensazione di rigidità, o mi sento legato. Però teoricamente il senso del titolo e anche del brano di Fisher è avere quella sensazione di compattezza o tensione positiva, almeno così ci dice l'internet. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Spero che questo programma non vi stia stretto, anzi deve essere attillato al punto giusto questo programma, cioè che mette in risalto le forme che vuoi mettere sotto l'occhio di bue, e per il resto però non ti deve stringere, non ti deve compattare. Oggi abbiamo iniziato cercando di capire cosa ti manca. È lunedì e sono senza puntini puntini puntini.
1: Buongiorno Mastro Muva.
0: Buongiorno.
1: Come stiamo? Andiamo
0: bene.
1: Oggi giornata molto difficile per me.
0: Perché?
1: Sto cercando le energie non per lavorare, semplicemente per stare sveglio. Ho un sonno intorno che penso che se appoggio la testa per sbaglio da qualche parte crollo.
0: Beh, è una condizione abbastanza generale questa oggi. Oggi è molto lunedì. Fra l'altro, raga, devo dire che mi arrivano messaggi sia in direct sul mio profilo Muva nella casa, sia qui in chat a Radio Peter Pan, dicendo: Muva, sessualizza, sessualizza. Io oggi non avevo idea di sessualizzare, per cui se volete porre un quesito, una domanda o un argomento, il numero lo sapete, ok? Io vi lascio carta bianca. Avevo preparato tutt'altro, ma si sa come si inizia, ma non si sa come si finisce.

fare quindi questa frase. Perché? Perché io volevo farmi una chiacchierata easy su un problema che secondo me abbiamo tutti quanti e tutte quante, ovvero di essere drogati di reel, cioè di stare ore e ore sul cellulare a macinare il doom scrolling, come si suol dire, no? All'interno di Insanity Page ho beccato questo articolo che parla del minimalismo digitale, cioè un concetto, diciamo, filosofico, se vogliamo definirlo così, che chiamarlo molla quel cazzo di cellulare era un po' troppo lungo, per cui l'hanno chiamato minimalismo digitale, e ci danno delle regole per disintossicarci un po' dal doom scrolling, dal fatto che stiamo ore e ore a scrollare su Instagram, io su YouTube molto, ammetto, devo dirvi la verità, i reel di YouTube mi hanno conquistato. L'obiettivo, dice questa Insanity Page, con questo minimalismo digitale è recuperare il tempo prezioso, anche 2 ore al giorno, e proteggere la tua salute mentale dall'overload informativo. Effettivamente più scrolliamo, più immagazziniamo informazioni che dimentichiamo immediatamente, molto probabilmente. Comunque, insomma, non sarebbe da fare. Allora, il primo passo è l'audit digitale, cioè dedica un po' di tempo a valutare gli strumenti e le app che usi quotidianamente. Sono davvero indispensabili? La tua testa dirà sì, assolutamente, assolutamente. Per cui cerca di capire questa cosa qua come primo passo. Secondo passo, disattiva le notifiche. Le notifiche ci distraggono, interrompono il flusso delle nostre attività. Silenziare quelle non cruciali può fare miracoli per la nostra produttività e anche, chiaramente, salute mentale. Poi un attimo che mi dice: ho fatto 5 ore e mezza di reel, la testa gira.

0: Allora, raga, stiamo cercando di imparare quattro regole fondamentali per il minimalismo digitale. Filosofia che potrebbe chiamarsi anche molla sto cazzo di cellulare. Cioè che ci sono dentro anch'io, 100%. Sentiamo un po' di testimonianze. Pronto?
1: Uva, sì. Hai beccato proprio nel centro. Io ero uno dei deep scrolling. E finché mi sono reso conto che io uscivo da Facebook per entrare su Instagram a guardarmi sempre reel che non mi interessassero, e li ho cancellati entrambi. Adesso ho YouTube e basta, che non guardo neanche i reel, anche se li hanno messi pure là.
0: Eh sì, è vero, io su YouTube ci sono cascato di nuovo effettivamente, ma perché poi io mi cerco tanta musica ovviamente ogni giorno, il mio lavoro, un po' la scusa del lavoro, capisci? Perché molti secondo me, come me, usano la scusa del lavoro e dicono no, ma vabbè, ma sto tanto su internet per lavoro, perché devo cercare le cose. Non è vero, servirebbe qualcuno che come quando sei piccolino tu prendi in mano, cominci a scrollare, ti facesse cacca, cacca, butta via, cacca, una cosa del genere. No, capito? Dovrei assumere qualcuno per farlo. Adesso il More Music in the Mix. Let go, Andy.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Andy Mancuso.

0: Grandi.
1: Effettivamente, paroni grandi di lunedì. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi, raga, si stava cercando di capire che cosa manca, sono senza, eccetera, eccetera, per arrivare a un allevare delle cattive abitudini, ovvero quello di scrollare 7000 ore i reel. Problema che secondo me appartiene un po' a tutti e tutte, o quasi. Sentiamo.
2: Ciao, Muva.
1: Ciao.
2: Io se scrollo più di 2 minuti, ho fatto giornata.
1: Beh, bravo.
2: Dici che è un problema?
1: No.
2: Sai, scrollarle, cioè, non so come fate a resistere 2 ore, voi a scrollare, però va bene, ecco. Usciamo. Aspetta, che ti mando un altro audio
1: anche.
2: Io oggi non ho energia, non ho energia, più che altro perché sapendo che casa mi aspetta mia moglie.
1: Sì.
2: E mi ha già minacciato di mettere un vestitino di quelli estivi.
1: Ma come minacciato?
2: Sarà difficile stasera.
1: Aia.
2: Dai, facciamo i bravi soldati.
1: Ma
2: dai.
1: Certo.
2: Diamo va.
1: Ciao.
2: Sessualizza tutto.
1: Vabbè, ma sessualizza tu che ti stai lamentando. L'importante è che non sia come lo scrolling, con 2 minuti te la cavi, capito? 2 minuti abbiamo già fatto. Ecco, no, non applicare la stessa regola dello scrolling e andrà tutto bene, soldato, come si suol dire. Allora, c'è anche la Dallan che scrive: io sono una di quelle che di punto in bianco, scrollando, dico basta scroll, chiudi, non ti serve, mi urlo addosso da sola. Effettivamente, tecnica che funziona molto. Anch'io devo dire, sono pratico del genere, ma che cazzo sto facendo? Butto via il cellulare più lontano possibile, perché non c'è qualcuno che mi dice cacca, brutto, cacca. Io vorrei qualcuno che dopo 10 minuti al cellulare mi dicesse questa cosa qui. Adesso un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

con New Religion. La mia nuova religione è il minimalismo digitale. In realtà vorrei, ma non è vero, non è vero, non è vero. Drogatissimo come la maggior parte di voi, scrollare, lo scrolling, il doom scrolling è un problema che abbiamo, cioè il fatto di stare ore e ore sul cellulare a guardare fondamentalmente cazzate. C'è lui che invece ha una tecnica che si chiama il no display day. Dice: a volte faccio il no display day, ovvero non uso nessuno strumento con schermo digitale per un giorno. Ottimi risultati, telefono con suoneria alta per eventuali chiamate e nient'altro. Sicuramente strumento molto tossico da usare come il sale, eccetto per spammare la chat di Muva nella casa. Bravo, esattamente. Che quello lì è un pizzico di sale, è il sale della vita, il sale della vita. Attenzione, perché poi c'è chi alle 22 mette in modalità aereo e quindi non risponde a niente, anche prendendosi le conseguenze di non seguire più nulla su WhatsApp. Però allora raga, ragionateci, fino a un tot di tempo fa avevi il telefono di casa, dovevi chiamare a casa, se era troppo tardi ti facevi degli scrupoli, insomma ci si faceva degli scrupoli in più. Io sono il primo che mi viene un'idea alle 4 di mattina, ti scrivo un messaggio alle 4 di mattina, però sono anche quello che non è che pretende che mi rispondi subito, mi rispondi quando hai voglia, no? Vabbè, minimalismo digitale, abbiamo letto due regole, quindi il fatto di fare un audit digitale, quindi scegliere le app che sono davvero davvero fondamentali, e poi disattivare tutte le notifiche non fondamentali, no? Quindi quelle che ti distraggono e non servono a niente. Adesso attiva la notifica perché è arrivato il momento di presentarti il nuovo disco novità, Chris Lake e A-Trip con Make You Fight. Questa è una chicchetta.

Cos'è minimalismo digitale? Fondamentalmente passare meno tempo possibile al cellulare. Abbiamo letto le prime due regole, quindi cercare di capire che app utilizzare e soprattutto disattivare le notifiche inutili. Terzo consiglio che ci dà Insanity Page è datti dei limiti di tempo. Fra parentesi, io aggiungerei grazie al impostare dei timer per le app di social media può aiutarci ad essere più consapevoli del tempo che vi spendiamo. Pensavi meno? Com'è guardare in faccia la realtà? Poi ti fanno anche, capito, il cazziatone un po' alla fine. Effettivamente anch'io, quando vado a vedermi i dati di quanto sto online, mi vergogno un po'. Onestamente mi vergogno. Poi, quarto consiglio, un giorno senza tecnologia, che è un po' il metodo che ci aveva detto l'ascoltatore di prima, il no display day. No display day, prova a staccare la spina per 24 ore, all'inizio potrebbe sembrare difficile, ma i benefici in termini di chiarezza mentale e ricarica emotivi sono spesso sorprendenti, ok? Poi ti dicono, proverai? Non proverai? Onestamente non lo so, però intanto cerchiamo di parlare dell'argomento, magari goccia dopo goccia si scava la roccia, come si suol dire. C'è anche lui che solleva un problema e dice: Muva, ma io sono l'unico che ho l'afantasia, cioè che non è afantasia, no, è l'assenza di fantasia, ma ne parliamo fra pochissimo perché potrebbe essere molto interessante ed è un termine che io non avevo mai sentito, onestamente. Cioè c'è lui che dice: ma sono l'unico che ho la fantasia? Let me talk to you e poi capiamo. Another 54 Ultra.

strumento che ci fa diventare un po' Loki Loki chiaramente è il cellulare. Allora, abbiamo parlato di questo minimalismo digitale che fondamentalmente è dire passi troppo tempo al cellulare, dovresti passarne meno. Cioè, così, diciamo, questa filosofia si può racchiudere attorno a questa frase. C'è però lui che ci ha lasciato con un po' di curiosità e lui dice: grande Muva, puoi chiedere tramite gli ascoltatori se L' a fantasia, cioè la fantasia, è una cosa vera? So che ci sono studi recenti, ma vorrei sapere se c'è più gente di quella che penso che ha questa condizione. In sostanza è l'incapacità di visualizzare le immagini nella testa. Grazie a Michele da Corno di Rosazzo. Allora, Michele, io ho chiesto, ho detto, ma succede in generale o solo quando le immagini ti vengono imposte dal di fuori? Cioè, io per esempio ho le immagini nella testa, però faccio fatica, ma da tanti anni in realtà, cioè per esempio la meditazione, quando ti dicono immagina un sole arancione dentro di te, ecco, quella roba non riesco a visualizzarla. Lui mi fa l'esempio della mela, dice, quando ti dicono immaginati una mela, che immagine è? E lui dice, io non riesco a immaginarmela una mela, non riesco a visualizzarla. Capita anche a voi questa cosa?

0: Work with my love, fra poco con Muva nella casa.
1: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.

0: Simone in servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
1: No, beh, oggi cercavamo di fare un lunedì tranquillo. Calvin Harris, Ellie Goulding con Outside 2015 nella casa. Oggi ho cercato di non sessualizzare, a parte che non mi veniva in mente niente, a parte raccontarvi la mia vita privata, ma insomma no, sto scherzando ovviamente, ma no, non mi veniva in mente niente. Mi ero già preparato una trasmissione, stavamo parlando di un problema condiviso, ovviamente quello dello scrolling eterno che abbiamo, delle ore e ore passate sui social. Volevo parlare con voi di questa cosa qui. C'è anche lui che ha tirato fuori una side quest, come dicono quelli molto più giovani di me, ovvero dice: io soffro probabilmente del L' a fantasia tutto attaccato, cioè l'assenza fondamentalmente di fantasia. Ma che cos'è? Cos'è? In generale dice, per qualsiasi cosa, l'esempio della divulgatrice che parlava, che ho seguito, dice lui, dice Michele, era che ti chiedono di immaginare una mela chiudendo gli occhi, quando la vedi, se la vedi e quali particolari. La divulgatrice è Quantum Girl, se vuoi cercare i reel, andrò alla ricerca sicuramente. Dice comunque, scusa se sono stato lungo nel messaggio, ma l'argomento mi ha colpito molto perché, se è vero, secondo me potrebbe creare anche grossi problemi di memoria, quindi come la fantasia. Cioè, capito? C'è chi dice: Muva, io soffro dell'aperitivo. Anch'io soffro molto dell'aperitivo, soprattutto quando non lo faccio. Però questa cosa di non visualizzare le immagini, chissà se possa essere data anche dallo scrollare continuo, il fatto che si dice che il nostro deficit, c'è un deficit d'attenzione e tutto. Cioè, insomma, per mollare i social bisogna avere un piano. E noi ce l'abbiamo, eccolo. Che sia il piano giusto, quello dei Bausa con Magnetic, lo scopriremo. Andiamo!

0: Radio Peter Pan nella casa.
1: Come va? Stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
0: Va bene, rallentiamo un attimo. Ma oggi ce la stiamo prendendo in una maniera rilassata. Sto avendo anche delle obiezioni da parte della chat al 393-7366-240 perché non stiamo sessualizzando. Allora, raga, un pomeriggio, cioè, nuovo programma da qualche mese, metà pomeriggio. Devo essere anche un po' più tranquillo rispetto a Peter Pan a manetta. Stiamo parlando di addiction, di drogati di reel, come il sottoscritto, eh? Cioè, ogni tanto dico, faccio il bravo e dico non entro su Instagram, poi entro su YouTube, cerco delle canzoni, cerco le novità e poi finisco sui reel di YouTube, per cui è stessa cosa un po'. C'è lei che scrive: Muva, ciao, io ho fatto la sfida di 10 giorni senza social e già dal primo giorno ho sentito la differenza. È difficile perché la tentazione è lì presente nel cervello come un martello, però non ho ceduto, basta essere deciso e puoi funzionare. Poi giustamente ognuno si mette la propria sfida, assolutamente sì. Io mi sono accorto anche che molto spesso il movimento, che ne so, di tirare fuori il cellulare dalla tasca e guardarlo è meccanico. La metà delle volte, almeno il 60% delle volte, funziona tutte le volte. Tu tiri fuori il cellulare, metti nella tua testa, ti dai la scusa di guardare l'ora e non guardi l'ora, chiaramente. Che ore sono? Non lo sai. Hai solo guardato il black mirror, lo specchio nero, ovvero appunto il display. C'è stato lui che ha fatto il no display day. Dovrei provare a settare un giorno no display day. C'è anche chi dice: Muva, io non faccio scrolling, faccio scrotting sul cellulare. Molto bene, molto bene. A me, dicevo, ci vorrebbe una persona che ogni tanto sulle cose che non vanno fatte, cacca, cacca, brutto, brutto. Oppure J Balvin che mi insulta dicendo:

0: Sivo, finiamo con lui.
1: Ciao Carmine.
0: Ciao Carmine.
1: Ti do pienamente ragione, è vero, ormai è diventata come un'abitudine, come quando si fuma.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Che comunque anche la sigaretta è un'abitudine,
0: è un
1: alla
0: vizio.
1: Fine.
0: È un vizio.
1: Sì, lo tiri fuori, guardi, no. Guardi se è arrivato qualche messaggio, sì. Anche perché se suona è proprio diventata una malattia e dopo con i social tipo TikTok è una droga, almeno da parte mia, a volte perdi anche delle ore che invece una volta facevi anche altro, tanto non si ciula più e allora meglio guardare il telefono. Ciao a tutti.
0: va bene, la riassumiamo così, Carmine. Allora, io vi voglio ricordare l'appuntamento di venerdì 8 maggio con il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti di Pordenonis, dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Poi il Peter Pan 9210 al Naviglio di Padova, dalle 21.30 in console Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen, tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio assieme all'animazione di Rocky Festaiolo. Allora, poi tutti i nostri eventi sono su peterpan.it. Oggi abbiamo discusso un po' di questa cosa, di questo vizio ormai, di questo vizio che ci ha preso, fra l'altro anche quando, cioè anche il linguaggio è andato a cambiare, e l'ultima canzone, ovvero La Perla del Pirla che Parla, porta il titolo di un acronimo che ormai abbiamo imparato tutti, che è LOL, LOL, LOL, no? LOL vuol dire un sacco di risate, lot of love, che praticamente è diventato un acronimo che ci ha portato l'internet. Boschi con LOL, let go.

0: serissimo o serissima, LOL, LOL, mucchio di risate, poi invece la faccia, la poker face, la poker face. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa pubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Cioè, bandiere, maglietta, la sciarpa con sto caldo, ma dai! Non ti sembra di esagerare, dovresti essere abituato ormai a vincere lo scudetto.
0: Quello sì!
3: Dai!

0: Lolo Lollo.
1: Sfogati, sembrava Tarzan.
2: Sfogati alla radio, è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Jane, poveretta.

0: dopo un lunghissimo weekend. Purtroppo questa settimana inizia già col pensiero che sarà di 5 giorni lavorativi, quindi mettetevela via.
1: Siamo sicuri?
0: Sì.
1: Può succedere qualunque cosa.
0: Sentirete la differenza, la malattia, l'infortunio.
1: Può succedere qualunque cosa.
0: Certo, l'imprevisto.
1: Certo, qualunque cosa.
0: 393-736-240, sfogatevi alla radio, magari anche qualche sfogo traffico per aggiornare tutti quanti in tempo reale sulla situazione delle strade.
1: Inizierei con lui.
2: Ciao selvaggi, volevo fare una dedica a tutti i milanisti, juventini, napoletani. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo
3: sì,
2: noi.
3: Siamo noi.
2: Forza Inter, lolololo.
3: Forza Inter.
1: Santo sei coglione.
3: Sto festeggiando.

0: Ti hanno mai dato del terrone?
1: A me?
0: Sì.
1: Chiaramente no.
0: E invece oggi sì.
1: Ah sì.
2: Oh selvaggi, come è? Da un po' che non vi sentivo. Sì, sei 40 adesso? Con calma. Ah, terroni del nord qua.
0: Sei un terrone del nord, sei.
1: Perché lui di dov'è?
0: Non lo so, ma tu sei un terrone del nord, va bene?
1: Cioè, rispetto a Bolzano sono un terrone del nord.
0: C'è sempre qualcuno più a nord di qualcun altro, quello è ovvio. Va bene, amici, l'inizio dello sfogatoio, come tutti i dì, è sportivo.
3: Ciao, selvaggi, va bene, oh. Ok, dai, facciamo festa per l'Inter, complimenti all'Inter, c'è anche la Coppa Italia. Però non ci dimentichiamo dei due grandi italiani che stanno dominando, sia Antonelli e il grande Sinner.
1: Soprattutto.
3: Una menzione da parte di tutti, ci starebbe bene anche.
1: Soprattutto Antonelli e Sinner, due fenomeni italiani da paura.
0: Adesso stiamo per sentire il riassunto, che anche lui manca, come quello che abbiamo appena sentito, e anche tanti telegiornali, giornali. Ragazzi, ma Bulega ha vinto ieri il 16° Gran Premio consecutivo. Il 16° Gran Premio consecutivo. Cioè, non 2-3, 16. Cioè, ciaone, eh? Comunque, Kimi, fortissimissimo.
1: Certo.
0: Yannick, un fenomeno. Ma Bulega ha 16 Gran Premi consecutivi, eh? Cioè, non. Comunque.
4: Nel weekend segnato dalla scomparsa di Alex Zanardi, l'Inter, vincendo 2-0 col Parma, si laurea campione d'Italia per la 21esima volta. Terminati lo 0-0 del Napoli a Como e alla caduta 2-0 del Milan a Reggio Emilia col Sassuolo. Il giallo retrocesso Verona sgambetta la Juventus 1-1 allo stadio e impedisce di agganciare al terzo posto i rossoneri. Retrocede in B anche il Pisa, sconfitto in casa 2-1 dal Lecce. Kimi Antonelli si aggiudica il Gran Premio Formula 1 di Miami su Lando Norris e Oscar Piastri. L'italiano della Mercedes allunga più 20 sul Russell e più 41 su Leclerc. Bastano soltanto 58 minuti a Yannick Sinner per archiviare la pratica Sasha Zverev 6-1-6-2 e conquistare il Milan di Madrid e diventare il primo della storia a vincere 5 master consecutivi. Con Eliane Scandici, entrambe sconfitte nel tie break dalle turche Vafik e Azagibaci nella Final Four Champions League di volley, Perugia smancando Civitanova e avanti 2-0 nella 6 scudetto di Superlega.
0: E Bulega!

0: generale, ma soprattutto della Ferrari. Antonelli ti sta facendo un po' dimenticare.
1: Pochetto.
0: Il cuore Ferrari, e adesso ti stai affezionando a lui, cioè in senso, la troppo lunga assenza di soddisfazione da parte del team Ferrari porta ormai il tifoso Ferrari a tifare per Antonelli. A me sta succedendo questo.
1: Ma io l'ho detto all'inizio che avrei preferito Antonelli alla Ferrari quest'anno, quindi ci sta. Però cosa vuoi? È così. D'altronde la Ferrari non dà gioia, ma da, ci sono le giovani generazioni, la Ferrari non l'hanno mai vista vincere.
0: Sì, cioè, poi c'è sfiga Leclerc che anche ieri poteva essere sul podio, poi gli succede sempre qualcosa. Chiamatelo sfiga Leclerc, sfiga Leclerc.
1: Va bene, prima di parlare ancora di sport, lui deve è solidale, sentiamo con chi.
2: Ciao selvaggi, io vorrei salutare, fare un saluto a tutti i poveri che ieri si sono fatti ore e ore di colonna per tornare dal mare.
1: Beh.
2: Soprattutto il mio amico Luca che è partito dalle 3 da Rimini e è tornato alle 11 di sera.
1: 8 ore, guarda che 8 sono tante.
2: Sì. Siete e rimanete solo dei poveri.
1: E tanto.
2: Ciao selvaggi!
1: 10 ore per tornare.
0: C'era il disastro. Sì, rientrava
1: c'era un weekend lungo.
0: Sì. Soprattutto lì il svincolo Bologna era un disastro. Sì. 3 ore di attesa per passare Bologna se non facevi strada alternativa.
1: Posso immaginare. Già che siamo saluti, prima che mi dimentico, io saluto subitissimo i replicanti. Ciao selvaggi.
0: 393 736 6240.
3: Peter Pan!

0: Poveri.
1: Vai, vai, vai.
2: Allora, niente, amici, continuiamo con lo sport. Almeno il primo quartino va così.
3: Ciao, sfogatoio. Bulega. Sinner. Antonelli. E aggiungo anche un saluto all'assù, al grande Alex Zanardi, che purtroppo ci ha lasciato. Questi sono veri campioni. Lolo.
1: Aggiungiamoci anche un Bastoni, un Di Marco, che è il campione d'Italia. Perché non vengono nominati questi italiani?
2: Sembra che rosichi, però, se fa così.
1: Sembrerebbe. Capirà.
2: La vogliamo sentire sta cazzata, amici? Sentiamo. Vai, ma è gigantesca.
4: Ciao, selvaggi!
2: No, ho sbagliato, è questo qua. No, dov'è? È questo qua, scusate. Vado.
1: Scusate.
4: Pensa a te, lo sfogatoio. Gli sfigatoi. Questi festeggiano uno scudetto dimenticandosi che l'Italia non è andata ai mondiali per 3 anni di fila.
1: Ma che cazzo, cosa c'è?
4: Perché nelle squadre, soprattutto l'Inter, il Milan adesso e anche la Juventus, non ci sono più italiani.
1: Ma cosa c'entra col campionato
0: che
1: mondiale?
0: Meraviglia, che meraviglia.
1: Ma cosa c'entra?
2: È meraviglioso.
1: Cioè, mi tocca difendere.
2: È meravigliosa questa cosa.
1: Che collegamento c'è tra il mondiale e il campionato italiano?
2: Allora, amici, stiamo per sentire, amici del Padova, stiamo per sentire un tifoso del Venezia che ha una domanda da farvi. Sentiamo.
5: Ma buon pomeriggio, selvaggi. Sì, complimenti all'Inter, campione d'Italia con un in anticipo, niente da dire, grandi complimenti. Questo Venezia in Serie A che fa, mamma mia, mi sto masturbando ancora da venerdì, ancora finito, ho fatto giornata di lavoro mentre mi masturbavo. Ma una domanda per i tifosi padovani, senza cattiveria di verità, ma adesso che Venezia va in A e voi rimanete in B, col Verona come lo vedete il derby? Competitivo o non competitivo? E se verrà qualche altra Veneta dalla Lega Pro?
2: Ti piglia per il culo.
5: Sarà almeno un bel derby, perché non sono informato.
1: Amore informato! Hai capito?
6: Peter Pan!

0: Your Love.
1: Molti ricordano Alex Zanardi, giustamente.
2: Ma vogliamo dare un ultimo saluto a Zanardi, che comunque anche lui ha fatto la sua storia. Ciao Zanardi.
1: Lolololo. Adesso lui dice una cosa tra virgolette anche giusta, tra virgolette, però poi non cita il personaggio, sì. Secondo me non si ricorda neanche il nome. Ma
3: perché non parliamo dell'allenatore del Porto che ha vinto il campionato in Portogallo, allenatore italiano che nessuno conosce? Complimenti all'Italia, bravi.
1: Potevi almeno citare il nome, si chiama Farioli, è molto forte, è uno degli allenatori italiani più in voga. Prima di andare in pausa.
4: Italiano.
1: È italiano, italianissimo.
4: Ha mai allenato in Italia, quindi?
1: No. Prima di. Non credo, almeno squad. No, non credo. Prima di andare in pausa, lui ce l'ha con la signorina.
5: Allora, ciao selvaggi. Per la signora col Volkswagen nero dietro di me, che ha deciso di suonarmi il clacson nonostante fossimo fermi in coda perché non sono partito al millesimo di secondo neanche fossi Antonelli, per me è stato un piacere fermarmi poi alla rotonda di nuovo e far passare tutte le macchine nella speranza che arrivassero tutti, così lei stava ancora più ferma, che tanto in coda non vai da nessuna parte. Lololo.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
4: Squat.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: rocca degli anni 90 e 2000 in ben tre postazioni. Il bello è che ci saranno tre console e un unico DJ a coprirle tutte e tre, ovvero Andy Mancuso.
1: Fisicamente lo può fare, sì, se sì, non sì, può sì. far lui.
0: Quindi ragazzi, in tre postazioni Andy Mancuso le occuperà tutte e tre, perché dovevamo esserci anche io e Maxwell, ma non ci stiamo. Quindi insomma, troverete Andy Mancuso a fare tutte e tre le console al Naviglio di Padova con Lady Ellen e il Peter Pan 90-210.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducito insieme a Federa Marco, 393-7366-240. Stiamo parlando ovviamente di sport, lunedì è sempre quasi, sempre così, ma purtroppo iniziamo questo quartino con una brutta notizia.
0: Aia.
2: Buon pomeriggio Selvaggi, infotraffico, incidente tra Campo San Piero e Loreggia, con coda che parte già dopo l'uscita di Campo San Piero direzione Castelfranco Veneto, fanno un po' passare prima da una parte e poi dall'altra, ma per fare pochi metri, un quarto d'ora.
1: Si interrompe perché c'è la pupetta che piange, va bene? Allora stavo controllando se cosa gli stesse succedendo, va bene?
0: Con il telefono di Mauro, sì, stava sì, guidando sì, nel sì, frattempo sì. che controllava la bambina.
1: E la bimba era seduta davanti senza seggiolino e senza cintura.
0: Esatto. Si scherza. Anzi, si la bambina scherza. Cambiava le marce. Sì.
1: Purtroppo le brutte notizie, amici, non sono finite. Queste sono brutte davvero, ma cosa vuoi?
3: Ciao Selvaggi, qua allo Sfogatoio siamo una manica di cazzari, però oggi bisogna fare le condoglianze a tutto il mondo dello sport, intanto per la scomparsa di Alex Zanardi, e poi al mondo del Benetton Rugby per la scomparsa di Giulia Michelin, una storica tifosa che praticamente era immancabile allo stadio con il suo coro personale Leoni, Leoni. Condoglianze a tutto il mondo della Benetton Rugby.
4: Radio Peter Pan.

0: mandaste questo audio perché vorrei tanto salutare un mio amico, giusto per rompergli le balle, perché sta lavorando e sicuramente adesso mi starà ascoltando, quindi mi fareste un gran piacere se mandate questo audio. Ciao Matti!
1: Così. Ciao Matti! Così, Matti.
2: Era un saluto alla fine.
1: A Matti, sì, sì, sì.
2: Si poteva anche fare a meno di me.
1: Poveretto. Faccio allora io devo dire due cose. Tra le tante cose che ci siamo dimenticati, amici, ma ieri il Cittadella ha fatto una prestazione, ha passato il primo turno dei playoff contro l'Arzignano, prossimo big match contro il Lumezzane. Stai scherzando o stiamo... Cioè, dai ragazzi, no... Parliamo di cose serie.
2: Lumezzane.
1: Sì. E poi io devo salutare il mio amico Marcello, che è andato a Madrid a vedere la finale. Ha speso 600 euro per il biglietto e la partita è durata 57 minuti, la partita più brutta del mondo. In questi casi andrebbero rimborsati i tifosi.
2: Alla finale di Master 1000. Sì, ma se è una pippa
1: Ma pippa no, però quando vede Yannick, ciao, va nel panico. Allora lui, amici.
3: A me la R di Marghera mi fa morire da ridere. Può dire qualsiasi troiata e a me non importa un cazzo, però...
2: Sì, cioè, dai, vai, veloce.
3: Ma quanto belli sono i veneziani.
1: Lolo Lollo, ma per chi volevo far sentire quello con la R Moscia? Che stiamo per sentire noi?
2: Vai, no, niente,
1: lo facciamo sentire?
2: Sì.
1: C'è cioè, quello alla redazione regionale, amici, il tifosissimo del Venezia, ciaone.
4: Buonasera Radio Peter Pan, e siamo ancora lunedì e ci sono tante belle notizie fantastiche. Il Venezia promosso in A, l'Inter che vince lo scudetto, è una cosa magnifica, bellissima, stupenda. Peccato però che
2: non è giornalistico
4: quest'anno, che va in A, non possa fare nemmeno un derby, perché il Verona è tornato in B, il Padova sta in B. L'unico derby che forse possiamo chiamarlo derby piccolino sarà Venezia Udinese. Comunque sempre forza Venezia Mestre, e andiamo, e tanto già lo so che l'anno prossimo gioco all'Olimpico. Buonasera a tutti.
2: Fa cagare anche quando canta.
1: Ma scherzi.

0: altro incidente.
1: Buonasera Selvaggi, Lollo Lollo, infotraffico, evitate la Treviso Mare, da Silea fino a Miolo, evitate la Treviso Mare. C'è stato un voto a quanto pare abbastanza serio e è bella che inchiodata. Buona serata a tutti, Lollo Lollo. Ciao bastardi!
2: Allora, direzione Jesolo, da Silea verso Adame, fino a Meolo c'è coda.
3: Tanto Silea Meolo, come coda,
2: Che sia tutta una coda?
3: No, non lo so. Va bene, parlando di Kimi Antonelli e la Ferrari.
4: Adesso ci viene a tifare Antonelli perché è italiano, giustamente. Però se fossi in Ferrari non sarebbe a quel livello là, perché lui ha la macchina, anche Leclerc, se avesse quella Mercedes là sarebbe veloce, vincerebbe.
2: Continuiamo a difendere Leclerc, ma intanto Leclerc non vince, Antonelli sì.

0: Su che frequenza è? Ha problemi con la recezione?
1: Prego.
0: Sì, mi riceve?
1: Mi dica.
0: Siete autorizzati al decollo, vento 120 gradi, 20 nodi, passo.
1: Ma che problema ha? Pronto?
0: Pirla Hotel, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
1: Sì, benissimo.
0: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3, passo.
1: Perfetto, a posto, andiamo con la A3 adesso.
0: Vento 150 gradi, 30 nodi.
1: È troppo, va così.
0: Eh?
1: È troppo.
0: Come troppo?
1: Troppo vento.
0: Comandante, che dice?
1: È troppo.
0: Mi riporta alla sua posizione di attesa?
1: Sì,
0: sì.
1: Seduto, comodo.
0: Come seduto comodo? Ma non è il comandante lei?
1: Cagare.
0: Come va a cagare?
2: Radio Peter Pan.

0: parlando di Leclerc.
1: Sì, ma ragazzi, guardate che stavolta non c'entra niente la sfiga con Leclerc. Leclerc ha sbagliato, è stato sorpassato e ha sbagliato completamente l'uscita di curva 2 e si è girato. Cioè, l'ha messo anche lui. Non è un fattore sfiga, stavolta ha cappellato lui.
2: Diciamo sfiga Leclerc perché per un motivo o per l'altro non vince un cazzo.
0: No. Va bene, torniamo a parlare di calcio, amici.
3: Buonasera. Anche se non è italiano, perché non menzionare come grande campione Christian Kivu, che ha tirato su l'Inter la delusione di tutti i secondi posti dello scorso anno e l'ha portato a essere campione d'Italia? E sono 21. Milanisti, volevate la seconda stella? Aspettate ancora un po'.
0: Lolololo.
2: Ma ne avete anche voi arrivare alla terza.
0: Grazie, abbiamo aperto la seconda, scusa. Allora, prima uno ascoltatore ha detto: ma che cazzo festeggia gli interisti che l'Italia non è andata ai mondiali? Lui gli risponde: attenzione, perché parla dello sfogatoio, ascoltate bene quello che dice.
2: Sentiamo.
4: Ma che cazzo dice quello là dell'Inter che ha vinto lo scudetto e dimenticandosi dei tre mondiali italiani o non italiani che stanno giocando? A parte che l'Inter ne ha di italiani. E infatti è stata la disfatta dell'Italia, ma cosa c'entra? Cosa c'entra questo discorso qua col campionato o lasciare che i tifosi festeggino uno scudetto come campioni d'Italia? Ma certa gente pensa che lo sfogatoio sia una roba per dire quattro cazzate messe in croce, ma in realtà è una roba da prendere più seriamente.
0: Bravo.
4: Sfogarsi o dire cose intelligenti, non stronzate atomiche in questa maniera qua.
0: Bravo! Basta con quest'idea che si dicono solo cazzate.

0: scusa amici del Vaggi, anche lui risponde al fenomeno.
1: Buonasera ragazzi, no, vorrei precisare una cosa al signore che ha appena detto che non festeggiamo, che festeggiamo l'Inter ma non l'Italia, che non abbiamo italiani, ma che cazzo sta dicendo? Ma sa almeno che l'Inter è metà Italia e dell'Inter.
2: Non andrei
1: qua,
2: fiero,
1: che cazzo sa di calcio? Qua è quello, è il tifoso occasionale che festeggia solo quando vince l'Italia, allora va a festeggiare, dopo non sa un cazzo di squadre.
0: È un classico.
1: Italiane. L'Inter a mezza nazionale.
2: Non andrei fiero.
1: Ma va a cagare.
0: Lolo Lollo.
3: Spello sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Stories, video, foto

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan Squat.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: dall'estate 2009, anche questo è un disco da 90-210.
1: Terzo quartiere selvaggi dello sfogatoio, 39373 se volete. No, non ho finito. 393-7366-240, ero dimenticato il 240. Se volete co-condurre insieme a noi, riprendiamo questo quartino con questo aneddoto. Lui ha fatto un incidente, sentite qua che roba.
2: Buonasera a tutti, selvaggi. Sono Matteo e voglio sfogarmi perché ho fatto un incidente ancora più di un mese fa e la polizia di Stato non è ancora riuscita a vedere e a darmi i resoconti delle analisi del sangue che mi sono stati fatti e delle analisi delle urine per vedere se mi ero drogato. E oltre a ciò voglio sfogarmi ancora di più perché qualche testa di cazzo che fa parte di Allianz sta ancora facendo gli accertamenti per vedere il concorso di, per vedere chi ha colpa tra me e l'altro coglione che mi ha preso, che mi ha centrato finché stavo facendo una manovra del tutto legale mentre lui stava facendo un cazzo di sorpasso in striscia continua. Sei un coglione, se ti prendo ti rovino.
1: Lololol.
0: Secondo me perché non si capiscono col parlare, col perito, con l'assicuratore, col prendo, vedere.
1: Buonasera.
0: Buonasera, non lo capiscono molto e quindi si allungano i tempi.
1: Mentre la signorina di ritorno da Catania, sentite qua.
3: Ciao, noi siamo di rientro adesso da Catania e mi hanno smarrito il passeggino della bambina.
0: Aia.
3: Quanti porconi, mamma mia!
1: Lololol.
0: Porconi, porconi. Ho detto i

0: Spogatoio di Radio Peter Pan, programma più intelligente anche del Telemix Show.
1: Vabbè.
2: Dicevi di aver tanti messaggi.
1: Sì,
2: potevi anche filtrare.
1: Ma questa era migliore, pensa te, la stai scherzando. Va bene amici, ha ragione lui. Dopo il weekend lungo si vede che avete fatto molta festa. Questo è anche un infotraffico.
3: Buonasera, ma è pieno di incidenti dappertutto, anche da Noale a Scorzè. Ma che fine settimana avete fatto? Da paura proprio, lalalallo.
1: Ha ragione, sono incidenti questa sera, che cosa
2: non
1: avete?
2: Non rilassatevi con l'attenzione per le strade.
1: Amici, calciofili, nella vita ci sono cose più, parlate di sempre di calcio e poi invece
4: scusatemi, ma tutti che parlano di Formula 1, tutti che parlano di calcio, tutti che parlano e nessuno si lamenta del gasolio che è andato alle stelle, quello sì che sono stelle, gli mortacci loro. E che cavolo.
1: Vedi, lolololo. Allora, avete detto che non dobbiamo mettere cazzate, ma se non mettiamo cazzate non mettiamo più niente. Ne stiamo per sentire una e poi la commentiamo.
5: Bulliga, campione del niente, sta correndo contro nessuno praticamente. È l'unica Ducati strapotente, tutte le altre scarse. Dove, campione?
1: Innanzitutto criticare uno che ha vinto 16 gran premi consecutivi. Peraltro non è l'unico che ha la Ducati, è pieno di Ducati. Come mai non vince il suo compagno di squadra Lecuona che ha la moto identica, ma vince Bulliga che ne ha vinti 16?
2: E perché Verstappen con la Red Bull arriva terzo?
1: No, stavo dicendo un'altra cosa, scusa.
2: Ho fatto l'esempio sbagliato.
1: Peter Pan!

0: I got these hoes on their toes. So I put the bitch on the road. She tryna fuck on the hoes.
1: Allora lui risponde al tifoso del Venezia che abbiamo sentito prima, ok?
2: Buonasera selvaggi. Al simpaticissimo veneziano, goditi la promozione da Venezia, complimenti, più forti, niente da dire, ma detto te, essere promosso con una squadra che pareva la Nigeria invece di essere il Venezia, beh, contenti voi. Ok, che fra due anni non ci ritroviamo ancora contro. Lololo.
1: Cioè, non è che si può vincere con tutti i veneziani, ormai è così, cosa vuoi? Va bene, niente, giustamente abbiamo vinto e quindi.
3: Buonasera selvaggi, lollo, infotraffico.
1: Non è questo, era questo qua, scusate.
4: Giro l'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore, perché l'Inter è la squadra del mio cuore e dalla curva un coro si alzerà.
1: Canta,
4: Forza nera azzurri internazionale, io te lo canterò ogni momento. 21 raga, 21, ciao Milan, ciao.
1: Lollo.
5: Bravi, io volevo far sentire una...
6: Lo sai, per un gol? La vuoi cantare? Vabbè, la facciamo sentire? No, parliamo degli eventi, dai.
7: Radio Peter Pan e Next Event.
5: Venerdì 8 maggio, Peter Pan e Pin Power, il maggio fiaschettano a Fiaschetti Pordenone, dalle 21.30 a Sister Gloria, Alice Fassina e la Francesca Voice, una console tutta al femminile. Poi sabato 9 maggio, occhio che c'è il Peter Pan Impatto, la sagra del Cunin a Castion
1: del...
5: di Strada, Ode!
1: La sagra del
5: Cunin.
1: Cosa sarebbe?
5: Il Cunin. Il Cunin sarà il coniglio?
1: No, ti ho chiesto, non lo so.
5: Ragazzi, il coniglio.
1: Non lo so, non Cunin. Sono friulano. Non lo so.
5: Vado intuito, forse il Cunin sarà il coniglio in friulano a Castion di Strada con Sister Gloria e Fede. Roman, credo si tratti di coniglio.
1: Dici?
5: Se t'hanno messo te, vuol dire che
1: è il coniglio. Scusa.
5: Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio siamo media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. L'evento tutto in corsa di 8 km di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dello space pediatrico di Padova. Sabato 9 dalle 18 ci sarò io mentre voi andrete a prendere i pacchi gara a fare un po' di animazione. Domenica 10 dalle 10 Monica Morgan e dalle 17 il Pin Power con la Sister Gloria e Alice Fassina come da tradizione.

0: campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia!
1: Lolololo!
2: Molto bene.
1: Amici, io provo molta invidia per l'audio che stiamo per sentire.
3: Buonasera, selvaggi. Ultimi giorni e poi si parte. Mamma mia, non vedo l'ora. Proprio sto bestemmiando. Tu su tutti i santi al lavoro. Mamma mia, mamma mia. Tokyo non vedo l'ora.
2: Siamo i tuoi
3: Osaka
2: amici.
3: E Kyoto. Me ne sto via un mese.
2: Bello, Osaka.
3: E vadano a cagare tutti i miei colleghi ignoranti, caproni, porca di quella. Va bene, dai. Buona serata a tutti. Lolololo.
1: Un mese in Giappone è molto bello. Lolololo.
2: Fico, fico.
1: E lui risponde a quello che ha fatto l'incidente. Ce l'ha con la polizia che non gli ha ancora fatto sapere i risultati dell'analisi. L'assicurazione che ancora temporeggia.
4: Lolololo. Ma per quello che si lamenta delle assicurazioni, della polizia che ha avuto l'incidente, non è colpa sua. Dunque, lui può avere tutte le ragioni del mondo. Però loro giustamente non è che possono dare soldi così così come cavolo gli pare, cioè devono essere sicuri al 100%
2: deve essere un assicuratore,
4: che ci sia un concorso di colpa, se no è troppo facile.
2: Io dico che difendono gli assicuratori, sono gli assicuratori.
4: Io avevo ragione, però mi hanno dato la metà perché comunque io dovevo stare attento perché devi prevenire gli altri. Quindi gli accertamenti è giusto che ci siano anche per questi motivi.
1: Salutiamo tutti gli assicuratori
5: alla scuola. Programma in collaborazione con...
2: Occhio che per le strade gira il taxi di Radio Peter Pan by Ceccato Motor. Se lo avvistate, fotografatelo, fate una storia su Instagram taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors e ogni settimana potete vincere una t-shirt di Radio Peter Pan e una volta al mese potete essere voi quelli che avranno un passaggio. Vi veniamo a prendere a casa e vi portiamo e poi riportiamo anche a casa ad un evento di Radio Peter Pan, quindi facciamo proprio il taxi come un vero taxi. Quindi occhio al taxi giallo di Radio Peter Pan, se lo vedete fate una foto taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors.
5: Radio Peter Pan.

0: Pedro! Pedro! Ma pensate a burchiaccolo! State frizzando, no?
1: Ma tu pensi alla bucchiacchia o non ci pensi? Baccoso! Ci pensi alla bucchiacchia o no?
2: La bucchiacchia sarebbe...
1: La figa.
2: La figa.
1: Sì, sì, penso di sì.
2: Non era la fiss. Anche la
1: si
2: bucchiacca.
1: Può dire in tanti modi.
2: Se fosse la fiss.
1: Allora, amici, stiamo per parlare di cinema. Lui è andato a vedere un film che va molto adesso, mi hanno anche chiesto di andarla a vedere, ancora non sono stato. Sentiamo questa...
2: Hai avuto tante richieste sui social per andare
1: sentiamo
2: a vedere
1: questa recensione.
3: No, ma... Ma vogliamo parlare di Michael, raga. Ieri sono andato a vederlo. Minchia, da pelle d'oca.
2: L'ho fatto bene, quindi.
1: Non lo so.
2: Ne parlano abbastanza bene.
1: Io tutti quelli che ho sentito dicono che è molto bello. Poi non so se vi piacerà. Ma amici, tornando a parlare di calcio, ci sono state anche altre partite molto interessanti, tipo il derby Treviso-Mestre.
4: Vabbè. Allora, tra i risultati dobbiamo mettere dentro anche la vittoria del derby del Mestre sul Treviso per 1-0, con gran gol dalla distanza, prendendo palla a centrocampo, il portiere fuori dall'area quasi, un bel pallonetto. Mestre 1, Treviso 0. Derby vinto, però la classifica era già chiusa, quanto il Treviso aveva vinto il campionato già alcune domeniche fa. Ciononostante, la prima squadra della città di Mestre, il Mestre, ha vinto. Ciao!
2: Lololol! Interpad!

0: 393-7366-240. Sta per finire il terzo quartino dello sfogatoio, ma abbiamo un co-conduttore, sempre molto polemico,
1: che non capisce un cazzo di calcio, ma lo dice lui, lo dice lui, ma si capiva anche da quello che dice, però lo sentiamo.
0: E non solo di calcio.
1: No, non lo so, il resto non lo so.
2: Buonasera Selvaggi, premetto che io non sono un gran tifoso di calcio proprio per niente, ma quello che ha appena chiamato, che ha detto che metà della nazionale sono giocatori dell'Inter, allora si spiega il motivo perché non andiamo più ai mondiali. Ma di porca puttana. Comunque forza Bezzecchi con la Veneta Aprilia, forza Bezzecchi. Lollo.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan!

0: Disco.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Forever fun, forever young.

0: ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi. Come sempre, se qualcuno o qualcosa oggi vi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un audio al 393 7366 240. Allora lo riprendiamo con lui, è un tifoso juventino, parla dell'Inter, lo sentiamo e poi gli
1: rispondiamo. Come fai a sapere che è juventino?
0: Lo sentiamo e poi gli rispondiamo.
1: Come fai a sapere che è
0: juventino? Ascolta.
2: Ciao Selvaggi, il problema è proprio questo, che metà Italia è dell'Inter, perché quando l'Italia era metà della Juve, i mondiali li vincevamo. Lollo.
0: Allora, amico juventino, invece di essere incazzati con la vostra società che vi fa giocare con 11-15 stranieri e non avete un cazzo italiano e che non date niente alla causa della nazionale,
3: Locatelli va bene,
0: non volevo nominarlo
3: perché Locatelli vuol dire fiducia,
0: non volevo nominarlo, Locatelli fa le cose per bene, era.
1: Locatelli fa le cose,
0: sì,
1: per bene.
0: Invece di essere incazzati che non date un cazzo alla causa, ce l'avete con l'Inter che dà metà squadra nazionale e gli altri 20 della nazionale che di vabbè, dai, andiamo avanti amici, parliamo di moto mondiale. Anche lui dice una cazzata, però cosa vuoi, lo sentiamo. Aspetta, vado.
4: Ciao Selvaggi, Errata Teogolo, che fine ha fatto? In Superbike stracciava tutti, vinceva tutto, ha vinto 13 gare consecutive. E adesso? Dov'è? Che fine ha fatto? Ragazzi, non è per tutti. Adesso bisogna dire che Bulega non ha rivali. Effettivamente, moto migliore non ha rivali. Punto.
0: Allora,
4: punto.
0: Esperto di moto, Razza Zioglu è passato in MotoGP e fa cagare perché è una moto che fa cagare. Perché la Yamaha sono quasi ormai un decennio che fa cagare. Tant'è che quel fenomeno di Quartararo purtroppo arriva sempre fuori dai primi 10. Questo è il problema di Razza Zioglu, che è fortissimissimo.
3: Che però sicuramente in MotoGP prende più soldi che
0: vabbè, ho capito.
5: Attenzione, no

0: perché hai fatto te quella cantata da te.
1: Ah,
0: perché... Pazza Inter, cantata da te.
1: Perché lui ti invita a mettere l'originale.
0: Ah.
2: Baxo, potresti mettere l'inno nuovo dell'Inter, che comunque è anche nelle corde di Radio Peter Pan.
1: È vero.
2: Cantato dal Pagante e mixato da Marco Incremo.
1: È vero.
2: Sì. Lolololo.
1: Lolololo. Vuoi metterlo o no?
0: È fatto bene?
1: Vuoi sentirlo un pezzettino? Hai voglia?
0: Ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo. Sentiamo. Ma no, non c'ho voglia.
1: Ma sei un coglione.
0: Non c'ho voglia.
1: Sei un
0: sentiamo
1: coglione.
0: Il messaggio.
1: Va bene, aspetta, Ah sì, vabbè, passiamo. Vabbè.
0: Attenzione, adesso gli è partito e Pedro
1: adesso,
0: non riuscirà più a fermare un cazzo.
1: Smette di fare il credino.
0: Sai. Non ce la farà più.
1: Sono un coglione.
0: Gli è partito, non riesce più a fermare.
1: Se uno schiaccia play.
0: Non riesce
1: se tu la smetti di toccare i cursori.
0: Ah, sono io che tocco.
1: Ci penso, aspetta che smette di girare il cosino. E lui.
0: Certo.
1: Ecco, vedi, basta, e basta. Adesso. Era mio.
3: Peter Pan.
0: Gianfilippo, vieni a aiutare il papà.
1: È che una volta che metti l'inno in lente devi sentirlo per forza.

0: caldo dove si è parlato molto di calcio, ma d'altronde.
1: Finiamo con la figa.
0: Vedi, noi alla fine finiamo sempre là. Cioè, prima non esistiamo.
1: Prima un audio tennistico.
2: Bravi ragazzi del tennis, perché hanno noleggiato il campo per un'oretta e sono stati veloci. Bravo Sinner. Ciao Zverev.
0: Hanno avuto anche il tempo poi di tirare il campo, tirare la terra.
1: Sì, sì.
0: E certo, quindi far trovare a quelli dopo il,
1: certo che
0: il 600, campo tirato benissimo.
1: 600 euro per 57 minuti, neanche di spettacolo, perché veramente è una partita indegna. Ma cosa vuoi?
0: Ma poi 600 euro per una finale mi sembra che sia stato
1: così.
0: A prescindere. Che poi è un Master 1000.
1: Lo so, è così. Basta. Va bene, finiamo e parliamo di figa. Gli ultimi
0: 600
1: due.
0: 600 euro compreso il volo.
1: No, sto cazzo. Biglietto. Certo. Finiamo che parliamo di figa. Lui ci conferma che.
3: A parte che siete simpaticissimi, però la pucchiacca sì, è la fessa.
1: La pucchiacca è la fessa.
0: La fessa.
1: Sì. Ma come si dirà figa in romagnolo, tu lo sai?
0: La patacca!
1: No!
0: È la patacca!
4: Oh raga, in Romagna la figa si chiama la balusa!
1: La balusa si chiama in Romagna!
0: Ma non è anche patacca!
1: Ma no. Patacca è più, sì, anche, ma ci sono tanti modi di chiamarla.
0: Patacca è
1: dire.
0: Pirla forse, più pirla.
1: Si può dare del patacca a una persona pirla.
0: Patacca.
1: Però la patacca, sì. La balusa, ma dai!
0: Pensavo fosse la patacca. 393 7366 240.
5: Peter Pan!

0: atteggiamenti dell'Inter continuano in settimana o
1: settimana? Almeno fino alla fine del campionato.
0: No, ma dico, cioè, tipo il giro col pullman l'hanno già fatto ieri sera.
1: No.
0: Stasera?
1: No, a fine campionato si farà.
0: A fine campionato?
1: Sì, okay, okay, fine campionato. Va bene, siamo alla fine, ci salutiamo, amici.
2: Ciao Pedro! Ciao Maxo! Pedro! A tutti gli anti-interisti!
1: Vai! Eccola, finito.
0: È stato il vostro campionato. Siete meritato, avete stravinto. È a posto così. Ci sentiamo domani, poco dopo le 17.30, con lo sfogatoio. Tra poco la Dallanna con Feel the Vibe. Grazie.

0: Però c'è solo un problema: quando penso a Chic, non so perché, forse sarà perché sono romano, sarà perché tipo Lazio, ma penso solo a sta roba.
1: Attenzione
0: a
1: Chic! Chic! Chic! Chic di Mortacqua ieri, no! Ma non è possibile!
0: Via Chic! Vabbè, quando pensi a Chic. Buongiorno, dai, che martedì 5 maggio 2026. L'avete sentito che un po', un pochino sono carico, Com'è, come fa? Come fa?
2: Così chic!
0: Mamma mia, così chic! Rimortangolieri! Tornatene a casa! Dai, di nuovo buongiorno, tra poco si parte con le sveglie indesiderate.
3: Sveglie indesiderate.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: È l'ora di svegliarsi, le sei in punto.
3: Peter Pan o'clock. Peter Pan.
4: What?
5: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
8: Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it.
18: Carrefour. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
23: Forever Fun, Forever Young.
24: Svegli indesiderate.
25: Radio Peter Pan.

0: pensate chi si sveglia con la voce di Sia al mattino con She Wolf? E pensate invece a chi si sveglia con la voce della zia che gli rompe già i coglioni di prima mattina? Ma pensate a tutti voi che vi svegliate al mattino con la voce mia. Mamma mia!
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!

0: buongiorno. Oh, basta fare bordello. Basta fare bordello. Sono le 6:10, martedì 5 maggio 2026. Penso di avervi svegliato. Come state? Come non state? 393-7366-240. Siete su Radio Peter Pan, nel programma del mattino, quello che apre il palinsesto prima del Dynamix Show. Io sono Fede con le sveglie indesiderate. Vorrei sapere un po' i nostri amici stamattina se ci sono, se se la cantano, se se la dormono. Dai!
1: E se vuoi restare in cima, Radio Peter Pan, dalla sera alla mattina, con Fede le sveglie.
0: Le rime.
1: E no, non ti girano i Moronex.
0: No, era partito bene. Potevi dire se vuoi restare in cima con Fede e l'Adalan. Però vabbè, posso dire l'Adalan la mattina non si alza. Vabbè, oh, si parte. Tra poco la rassegna rottambula. Un po' di giro messaggi. Fatemi sapere se siete svegli. Che cosa fate già a quest'ora? In piedi, che io già c'ho sonno. Mamma mia. Dai, 393-7366-240. Arriva l'ultimo di Saif. Si chiama Buona Domenica, maestro.

0: bello chiedervi cosa ci fate al mattino svegli, perché la risposta è sempre quella scontata: vi faccio innervosire senza motivo, cioè senza motivo vi faccio la domanda e giustamente vi faccio innervosire.
1: Cosa ci faccio sveglio? Sono a lavoro, porco
0: ecco.
1: così.
0: C'hai ragione, che ti devo dire?
1: Comunque, buongiorno.
0: Ah no, ma buongiorno anche a te. Poi c'è Jessica che dice: buongiorno Fede, con la primavera ho iniziato le mie camminate mattutine. Appena rientrata io le ho chiesto: ma quanto hai fatto? 45 minuti. Ah, faccio un cazzo, io non mi sarei neanche stato in grado di svegliarmi 45 minuti fa. Brava, brava, brava.
2: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
2: Cosa vuoi che ci fa la mattina? Beh, si lavora.
0: Si lavora. Si lavora.
2: Forza Inter.
0: Ma che Forza Inter? Ma smettila. Invece è bello il messaggio di Alberto che dice: buongiorno Fede, forza Lazio. Ieri bella vittoria e rimonta della Lazio sul campo della Cremonese, che quasi mi sa che se ne va in Serie B, mentre super show della Roma che ha vinto 4-0 con una Fiorentina che quest'anno sempre peggio, lo possiamo dire, 4-0 in casa, mamma mia.
3: Fede, oh, ma che bello è svegliarsi la mattina, la prima cosa che ti viene in mente è:
0: qual è?
3: No, ci devo andare dal dentista.
0: No!
3: Che male!
0: Il dentista, no! Posso dire, il dentista è la cosa più brutta del mondo.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: compare, ma non ce l'ha il pensiero del giorno.
1: Buongiorno, compare, ma.
0: Buongiorno.
1: E allora ho detto le 6:15, ma strano che non è incominciato la diretta su Radio Peter Pan. Non c'è chi bestemmia, non c'è chi si lamenta.
0: Infatti.
1: C'è. Come cazzo è? Guardo la radio. E stavo su Radio Bruno.
0: Compare, ma che figura! Mannaggia! Vabbè, è arrivato il momento della rassegna rottambula, ovvero quelle notizie che trovo al mattino, appena apro gli occhi e dico. Mamma mia, che monnezza! Partiamo, perché oggi si vola direttamente in Giappone. In Giappone arriva un'ordinanza per limitare l'uso del cellulare ai cittadini. Si potrà utilizzare solo 2 ore al giorno. Beh, posso dire, questa potrebbe essere una buona idea. Però rimaniamo sempre in tema più o meno Giappone, perché avevano trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una Ferrari. Ovviamente sono stati arrestati in provincia di Catanzaro, ma perché dico Giappone? Soltanto perché la Toyota è nata in Giappone. E chiudiamo proprio con l'ultima notizia del mattino, sempre direttamente dalla Toyota, che fa parlare un po' di sé. Toyota vende i sedili anteriori delle auto come sedie da gaming. Posso dire, sono un sacco fighe. Vediamo quanto costa. Si tratta di un prodotto in edizione limitata con soli 70 pezzi al mondo e venduta solo in Giappone al costo di $3,100. Posso dire, $3,100 mi sembrano un po' tanti, ma un pochino, mi ci compro la Subaru Baracca.

0: Delia, al mio paese, tu ci vai al tuo paese, ma quale paese? Vabbè, oh, abbiamo fatto la cosa che dovevamo fare, la prima mezz'ora abbiamo strillato, abbiamo urlato, ci siamo più o meno svegliati, adesso però, oh, fatemi riprendere un attimo perché non è che posso strillare tutta la mattina, a tra poco.
1: Svegli indesiderati.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
18: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee e Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
19: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
20: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
21: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
22: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
0: è ufficiale. Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Ma affrettati, l'offerta è valida solo sulle prime 50 cucine nei nostri Stosa Store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

leggendo ieri a Londra, grande carriera di questa super artista, e oggi parliamo proprio di una di quelle cose uscite a Londra in questi giorni che stanno cercando un po' di rivoluzionare il mondo scolastico, perché a quanto pare esce prima uno studio dell'American Psychological Psychological Association e della San Diego State University, che dice che gli studenti del liceo oggi hanno gli stessi livelli d'ansia dei pazienti dei manicomi degli anni 50. Bene, bellissima notizia, meglio di così non potevamo fare, ma come possiamo combattere? Ecco, sicuramente potrebbe essere un'idea inserire gli psicologi magari in una forma migliore, invece no, a Londra hanno sperimentato il visore a scuola per combattere contro ansia e stress degli studenti, però magari ne parliamo tra pochissimo, così cerchiamo un pochino di approfondire questa notizia, no? Perché a quanto pare stanno provando a fare questo test pilota a Sutton, nel sud di Londra, con 15 scuole che stanno facendo questo tipo di esperimento. Boh, non lo so, così su due piedi non è che mi convince tanto.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no è así, no è.

chiama Palante su Radio Peter Pan. Allora, che cosa stanno facendo a Londra? Siccome a quanto pare ci sono studenti che al liceo hanno livelli di ansia tipo quelli dei pazienti dei manicomi degli anni 50, quindi diciamo che la situazione non è delle migliori. A Londra un intero distretto sta sperimentando il visore a scuola, che è il visore, quell'aggeggio che si mette tecnologico per avere un'immagine di un qualcosa proiettata magari tipo da un videogame, insomma, per combattere contro ansia e stress. A Sutton, nel sud di Londra, tutte le 15 scuole secondarie del distretto stanno sperimentando i visori di Face Space. Un progetto nasce dalla collaborazione con il servizio di salute mentale per bambini e adolescenti. L'obiettivo qual è? Quello di dare agli studenti un supporto immediato nei momenti di stress, ansia da esame o difficoltà personali. Come funziona? 7 minuti, un visore, un ambiente immersivo. Le sessioni si possono prenotare in anticipo o

Infatti la domanda è: i benefici sono reali? Meno stress, più calma, maggiore concentrazione, riscontri preliminari sono incoraggianti, però soprattutto magari chi c'ha ansia d'esame, ADHD, problemi familiari, però ovviamente il visore non sostituisce il supporto psicologico, questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo sottolineare, è uno strumento breve di regolazione emotiva da testare magari nella routine scolastica. Non lo so, non mi trovo tanto in accordo, soprattutto magari per esperienza personale, ho provato una volta il visore e devo dire mi ha fatto un effetto molto strano, ero con Chiarola e gli ho detto toglietemi subito sto coso perché mi veniva il contrario, loro combattono l'ansia col visore, a me stava prendendo un attacco di panico con sto coso attaccato agli occhi, brutto.

0: dal 2001 con Clint Eastwood su Radio Peter Pan. Siamo quasi arrivati alla fine di questa bellissima puntata delle sveglie indesiderate del martedì. Prima però ci abbiamo un po' d'appuntamento.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Prenditi per tempo perché venerdì c'è il Peter Pan Pink Power a Maggio Fiaschettano a Fiaschetti, Pordenone. Dalle 21.30 in console troverete Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Sempre venerdì 8 maggio c'è il Peter Pan 90-210, torniamo al Naviglio di Padova. Infatti dalle 21.30 in console c'è Marco Baxo, DJ Max, Landy Mancuso e Lady Allen. Tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio, più purtroppo Rocky Festaiolo che passava di lì. Sabato 9 maggio Peter Pan Impatto alla sagra del Cunin a Castion di Strada, mamma mia, difficilissimo, Udine. Dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro, mentre sabato 9 e domenica 10 maggio c'è la 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova, dove saremo media partner. L'evento tutto in rosa, 8 km di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dell'hospice pediatrico di Padova. Sabato 9 ci sarà Marco Baxo dalle ore 18, mentre domenica 10 dalle 10 c'è Monica Morgan e dalle 17 il Pink Power firmato Sister Gloria e Alice Fassina. Ci sono altri appuntamenti che trovate come sempre sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: proposito di posti bellissimi, rimanete qui nel posto più bello del mondo, qui su Radio Peter Pan, perché tra poco arriva il The Remix Show. Io torno dalle 13 alle 15 con Peter Pan a manetta insieme a Alice Fassina. Nel frattempo, come sempre, abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
3: What?
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
8: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21 nel cuore della movida padovana arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore. L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 7 in punto, c'è la viabilità.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
3: Buongiorno, in A4 ci sono code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Nella stessa direzione code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni. In A1 coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra Bivio A1, variante di Valico e Badia in A direzione di Firenze. Ora la A24, 3 km di coda tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine della complanare per traffico congestionato in direzione della tangenziale est. Sulla A9 coda per operazioni doganali in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla A14 veicoli scortati per maltempo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro di Savena in direzione di Firenze. Sulla A22 svincoli chiusi in entrata a Trento Centro verso il Brennero per lavori di pavimentazione. Buon viaggio e a più tardi.
4: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: questa puntata.
1: Certe cose si sentono nell'aria.
2: Un po' di figo sound.
1: Beh, ci sarà anche del figo sound. Sicuramente non durante il disco sveglio in fuorigiri.
2: Questo no, non possiamo. No, assolutamente neanche probabilmente durante la scotechina.
1: Ah, non è vero che c'è la scotechina, ragazzi.
3: Signoras y señores.

0: forte che oggi è proprio così.
1: Schifo.
0: È abbassata un'ora ormai per caso?
2: Non è ancora abbassata, anzi è appena iniziato questo programma, durerà fino alle ore 10.
0: 10-10?
2: Questa settimana in versione diversa, settimana corta per me, perché poi io giovedì vi saluto, vi ringrazio, grazie a tutti.
0: No, ma aspetta, scusami, giovedì ci sei?
2: Giovedì ci sono.
0: Venerdì?
2: Non ci sono per nessuno.
0: Fai la stessa cosa che ho fatto io la settimana scorsa, solo che poi però lunedì non torni.
2: No, io non torno, torno la settimana dopo.
0: Ah, okay.
2: Forse.
0: Basta
2: forse
0: che torni.
2: Non torno più,
0: basta
2: forse
0: che
2: non tornerò mai più.
0: Che posso dirti la verità, un po' mi sono affezionato.
2: Tra l'altro sono anche un po' preoccupato perché sto facendo i conti, devo partire giovedì sera. Ora, oggi è già martedì, domani è mercoledì, giovedì non avrò tempo per far niente.
0: Perché
2: quindi
0: non avrai tempo per far niente?
2: Perché giovedì sarà giornata casino, devo venire qua la mattina, poi preparare le ultime cose, poi volare via. Cioè devo fare la valigia oggi, mi sono appena reso conto, più o meno. Cominciare a pensare alla valigia oggi.
0: Piano piano, esatto, comincia a mettere intanto due cose tipo
2: ferie.
0: Allora, per ultime metti le mutande che ti servono già adesso.
2: Sì,
0: quindi,
2: sì.
0: Cioè, no, per ultime metti quelle.
2: Poi
0: i calzini, poi non so, le magliette, le felpe. Dov'è che vai, tra l'altro?
2: Mamma
0: dirlo?
2: Mia, dove vado? Non ve lo dico, se no arrivate anche voi. Non ve lo dico.
0: Non vedevamo l'ora di venire.

0: questa secondo me è una canzone meravigliosa.
1: Era il disco Sveglia.
2: Io direi più una canzone meravigliosamente Tamarra.
3: Sì, questa sì. Era già
1: e
3: Tamarra,
1: non è giovedì Tamarra.
2: Pensa come arriviamo al giovedì.
4: Senti che sound! Senti. De Marco le casse!
5: Senti che sound!
4: Senti!
6: Ciao ragazzi! E oggi giornata, fiorellino tralala, fiorellini tralala.
4: Forza ragazzi!
1: Giornata dei fiorellini. Buongiorno ragazzi, oggi è il 5 maggio 2026, sono le 7:13 minuti e questo è il Dream X Show.
7: Voilà, un saluto a tutti i ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: che
1: buongiorno.
2: Carica che c'è stamattina.
1: Sapete che di fatto nella prima ora, se capita che parliamo di qualcosa, ben venga.
2: Sì.
1: Se no parliamo anche del nulla, cioè nel senso parliamo di quello che volete voi.
2: Ad esempio, giusto per rimanere in tema il nulla, o meglio il nulla cosmico, questa sera tornerà il nulla cosmico su Twitch. Quindi se avete voglia questa sera di bere una birra in compagnia nostra, alle 21 collegatevi sul canale Twitch di Radio Peter Pan.
1: Organizzatevi magari, non so, a casa vostra e dite, allora, stasera io esco con i ragazzi, quindi non ci sono, liberami una stanza, perché vi basta una stanza,
2: tipo,
1: vi preparate lì tre birre di numero.
2: E mi raccomando, non fate brutta figura, andate a mezzogiorno a prendervi le birre da mettere in frigo, in freezer, cioè, voglio dire.
1: Programma che sta continuando, però ancora non durerà
2: per tantissimo. Un ascoltatore ha scritto ancora, lo fate.
1: Sì, certo, ancora, lo facciamo ancora. E lo facciamo sempre gratis, lo facciamo per passione, lo facciamo perché ci divertiamo e perché ci fa piacere trovare altri ragazzi che sono strani quanto noi, almeno, che stanno
2: obiettivo
1: con
2: di questa sera, raggiungere 60 persone. Mettetevi una mano sul cuore.
1: Raggiunto,
2: no, ma dico questa sera.
1: Ah, questa sera si parte da
2: siccome abbiamo fatto 10.000 una volta, adesso è tutto rose e fiori.
1: Vabbè, allora ragazzi, stasera ore 21 su Twitch non serve registrarsi, diciamolo,
2: no.
1: È una cosa che ancora non si è capita molto bene. Non serve fare la registrazione, basta che scarichiate Twitch e quindi scarichiatela.
2: Fatelo subito, che è gratis.
1: Scarichiatela!
8: Attenzione,

0: chiama American Girls, la versione remix è quella che suoniamo su Radio Peter Pan.
1: Molto bene, ciao ragaz, buon martedì, il 5 di maggio, oggi giornata particolare.
0: 5 maggio è quella data che... Allora, una volta si cantava, Fede aiutami a ricordare, mi pare per l'Inter, perché aveva perso
1: per
0: lo scudetto il 5... No, aveva perso lo scudetto il 5 di maggio.
1: E i fusti come Immobile, dato il mortal sì, sospiro. Esatto. Vabbè, insomma, siamo passati dalla poesia al calcio per arrivare a salutare un vecchio ascoltatore che è un nuovo ascoltatore, ma in realtà è un vecchio ascoltatore.
2: Buongiorno ragazzi, finalmente con questo cambio lavoro posso tornare ad ascoltarvi tutte le mattine. Oh, yes!
1: Yes! Bene.
0: Allora bentornato a casa.
1: Meno male. Adesso invece abbiamo un ascoltatore che ci vuole un po' turbare. Ve l'abbiamo appena ricordato, questa sera ci sarà di nuovo la live su Twitch, che poi vabbè andrà in replica su YouTube, ci sarà anche la versione audio e video su Spotify a disposizione.
0: Il consiglio che vi do è, se volete, allora la potete guardare dal vivo, ma la cosa bella è che potete registrarvi e commentare, cioè nel senso noi leggiamo i vostri messaggi live in quel momento, è come se fossimo letteralmente assieme.
1: Ecco, lui adesso ci dà un consiglio, però non abbiamo capito niente, quindi se puoi essere un po' più chiaro, oppure ti diamo il numero di WhatsApp di quello che gestisce la cosa, perché così almeno ce la risolvi te, perché
0: niente.
1: Mi capite voi, noi non capiamo niente.
3: Buongiorno ragazzi, ma perché non mettete sound alert, qualcos'altro di interagibile su Twitch?
1: Che vuol dire?
3: Sì, c'è un po' di interazione con noi, no?
1: Sound alert è quello, no?
0: Cioè, sound
1: la sirena.
0: L'allarme.
3: Ci si può anche abbonare, almeno...
1: Ci si può abbonare?
3: Si diverte un po'.
1: Se qualcuno volesse abbonarsi, non si può?
0: No, se qualcuno ci vuole pagare, non può darci soldi.
1: Abbiamo sbagliato tutto, scusate.
0: Così funziona il nostro
1: sbagliato,
0: podcast.
1: Allora.
0: Non potete pagarlo.
4: Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
6: Una grande radio,
7: come puoi notare.

0: buongiorno, sì, sono il tecnico.
1: Perché, scusa?
2: Chiama, no, citofona il tecnico quando arriva, parla al citofono. È arrivato il tecnico di Twitch.
1: Dice?
2: Allora dice, sostanzialmente, dopo un po' di ore di live su Twitch, una media di 3 spettatori fissi, mi sembra.
1: Noi
2: non
1: abbiamo
2: averli.
1: Di più.
2: Lì e ci arriviamo, infatti abbiamo detto 6 stasera l'obiettivo, non 3.
1: Non era 60, scusa.
2: 6, no. Io avevo detto 6.
1: Quanto sei?
2: 6, 6.
1: Ho detto 60.
2: No, 60 sono troppi, non ce la faremo. 60. Dice, mi sembra che si possa fare richiesta di affiliazione così gli spettatori possono fare sound alert, che sembra la cosa più figa di tutti e noi non ce l'abbiamo. Questa cosa dobbiamo sistemarla e poi si possono fare anche gli abbonamenti per sostenere il canale. Vabbè. Cosa che in realtà si poteva già fare sul nostro canale.
1: Volevo salutare Mario, il camionista, che sta dicendo, ma a me che cazzo me ne frega.
2: Mario, sound alert, Mario, il sound alert.
3: Sì. Ciao ragazzi, sono Adriana, quella che ieri aveva chiesto l'incoraggiamento per ricominciare a lavorare dopo quasi due mesi di malattia. Beh, è arrivata la vostra positività.
2: Oh,
3: grazie mille, è andato tutto bene. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Oh, non ricordo niente di quello che era successo ieri, ma non mi sembrava di averle fatto, di averla messa in onda.
2: Però
1: in
2: nostra testa.
1: In ogni caso siamo contenti che la nostra positività ti abbia influenzata.
2: Cara ascoltatrice, purtroppo il messaggio era scappato, però poi resomi conto che era scappato e l'avevo messo tipo le mani a preghiera.
1: Ah, l'emoji, ok, sì, quindi è quella, sì, l'energia positiva.
2: Penso di sì, oggi però l'abbiamo salutata.
1: Allora, è uscito un disco nuovo, è dei BTS, io ho visto che sta già piacendo a tutti i fan del K-pop, tipo mia nipote, ho visto che l'ha già messa nelle sue stories.
2: Questa era la numero uno di Spotify Global, qualche giorno
1: per
2: fa.
1: Per questo ti
2: tanta
1: dico
2: roba.
1: Che questa cosa qua del K-pop che noi ancora non abbiamo capito molto bene, però...
2: L'ho capita più del sound alert.
1: Eh beh, questo è vero, anche
4: Peter Pan.

0: facciamo una promessa, parleremo anche d'altro in questa puntata, ma non del film Michael.
1: Vabbè. No, no. L'ascoltatore ha mandato un audio per dire parliamo di altro, parliamo del film di Michael, ma che dobbiamo dirlo? Non l'abbiamo neanche visto, bellissimo, bruttissimo. Boh.
0: Però potremmo parlare di cinema perché abbiamo scoperto dell'esistenza di un cinema meraviglioso.
1: Sì, esatto, parleremo anche di serie TV poi nella terza ora di questo programma. E intanto però per chiudere una cosa, su Twitch ci stanno un sacco di camionisti comunque che stanno in diretta, sì,
2: numero uno,
0: che fanno le dirette.
1: O che fanno le dirette su TikTok.
0: Perché a seguirle non riescono. Sì.
1: E poi seconda cosa invece salutiamo Manuel che dice un saluto ragazzi, vi ascoltiamo anche dalla Croazia via app.
0: Ma siete dei grandi bravi. Voi che ci ascoltate in streaming dall'estero. Ciao ragazzi.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Spot.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cagare.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche del penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Get the fuck, shut the fuck.

0: aiutami Edo, in lingua spagnola tonto è sempre una cosa negativa come in italiano? Non lo sai?
1: Non lo so, googola. Cioè, schiaccia di là.
0: Quando uno è tonto vuol dire che non è proprio il king, capito?
1: Tonto un po'. Ma lo dico, una volta si diceva come le campane, no? Il rumore delle campane.
0: Ah, che era per quello? Mm. Boh, non lo so.
1: Così, ma per ridere.
2: È sciocco.
1: Adesso sempre... sì, sarà un po' così, sei un po' tonto.
0: Sciocco,
1: tonto,
0: sì, tonto. Sì.
2: Bravo, hai già cercato. Che veloce.
1: Okay. Buongiorno tontos, come state? Le 7:41 del mattino, martedì. Allora, abbiamo parlato anche di Sound Alert. Vabbè, se siete arrivati adesso, Do Not Worry, questa sera c'è la live su Twitch di Tre Uomini per Tre Birre. Esatto. Scaricatevi l'app,
0: si parlava di
1: sito.
0: Sound Alert legato proprio a quella diretta
1: sì,
0: lì.
1: Sì, ma noi non abbiamo capito ancora niente di cosa stessero parlando gli ascoltatori, li abbiamo lasciati fare. E scusate, l'unico alert che conosco, dice qualcun altro, è quello generato da Rain Alarm.
0: Che è il vero, l'unico vero che, alert.
1: Voglio dire,
0: valido.
1: A noi piace tantissimo. Pensate. Un'app che non ti dice quando pioverà, ma ti dice semplicemente dove e quando sta piovendo adesso.
0: Cioè, ti arriva l'alert quando dice guarda che sta piovendo da te. Sì. Tu dici grazie. Non so, sta grandinando.
1: Però metti che sei dentro un ufficio, non lo so, c'hai la macchina fuori, può essere utile.
0: Allora, noi abbiamo un altro tipo di alert, che è quello che ci avvisa quando sta per succedere qualcosa di bello in diretta, e in questo caso da ieri c'è una bellissima novità.
1: Esatto, un anticipo della scoteca ogni giorno per voi arriva Matteo Monti, che mette un po' di dischi, e come sempre si fa durante la scoteca, se avete voglia di mandare qualche audio, ragazzi, è il vostro momento.
0: Esatto, quindi aspettando la scoteca c'è la scotechina.
3: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel 3B.

0: è meglio avere un figlio drogato.
1: No, piuttosto di cosa poi?
2: No. La scotechina mi sa che il gringo non ci va al lavoro.
1: Il gringo rimane a casa?
3: Gringo!
1: Perfetto.
4: Ma che brava questa sister Clo!
1: No, vai Monti!
5: È Matteo Monti, non c'è niente.
6: Una scotechina in tazza grande, grazie!
7: Non c'era un programma su Radio Sorriso che era un sorriso in tazza grande?
1: Certo, con Massimiliano Marchi. Ci salutiamo.
8: Ciao Max!

0: Mario, stiamo già ballando, stiamo già ballando.
1: Attenzione che abbiamo quello delle rime adesso,
0: Il poeta.
2: Buongiorno a tutti! E come tutte le mattine, con Peter Pan a manetta, si arriva al lavoro più in fretta.
0: Vabbè, certo.
2: Non cambiate stazione, rega.
1: Ma grazie mille, tanto, era Giorgio Mastrota con
0: me. Giorgio Mastrota, perché Giorgio Mastrota è lui.
3: Faceva le rime?
1: Sì,
3: ah, sì, tipo t'aspetta, mondial casa t'aspetta.
4: Guardalo che va,
0: Matteo Monti che fa sempre centro, è la nuova scotechina all'interno del Denemix Show, tutti i giorni alle 7:35, 7:40.
1: Sì.

0: Kate, ne vale la pena?
1: Beh, secondo me sì, devo dire la verità, sto
0: una tantum.
1: Sto andando, cioè ho guardato sul sito di questo cinema Pathé in Svizzera, a Zurigo, che offre la possibilità di, pagando 50 o 60 euro, insomma la cifra
0: 55 franchi svizzeri, cioè 60 euro,
1: ti permette di avere dei posti che sono clamorosi, cioè nel senso, sei disteso a letto col caricabatterie, c'hai, che ne so, il divanetto, il tavolino, sei proprio comodo, ma soprattutto c'hai il tuo bar privato,
0: molto bello,
1: verso cui puoi andare, puoi scegliere la bibita, ovviamente analcolica, puoi prendere quello che vuoi.
0: No. Aspetta, c'è sia la ci sono bevande analcoliche, snack limitati, gelati, abbiamo visto nel video, ma anche c'è una selezione di vini e champagne inclusi già nel biglietto VIP. Il biglietto VIP ti dà anche la possibilità di entrare non dall'entrata normale ma da un'entrata VIP, e poi ci sono due, diciamo, al di là degli schermi quelli dell'IMAX che sono meravigliosi ovviamente, no? E ci sono due tipi di stanze differenti, una lounge room che ha dei divani, 29 divani doppi e 9 invece individuali, e poi invece c'è la VIP bed, quella con 11 letti matrimoniali.
1: Bellissimo.
0: Quindi, ma molto posso bella, dire come comunque... cosa dicevo, una tantum, secondo me, ma non è che vai una volta tanto, perché non vuol dire questo, vuol dire una volta nella vita, esperienza da fare. 60 euro magari una volta, se vai sul presto riesci anche a mangiare bene.
1: Secondo me comunque se la concedi tardi, te la concedi una tantum, ma poi magari non, una tantum non rimane, perché magari ti trovi bene, sì, cioè se sai che lo fai per quel film. Adesso per esempio io a me piace andare al cinema, però per i film a cui tengo molto

0: adulto vado in un determinato cinema. Per il film che dico, vabbè, vado a guardarlo perché sono curioso, ma non è che sia proprio grande appassionato di quel film là, vado in qualsiasi altro cinema, cioè un cinema vale l'altro. Però se dico, cioè, esci il film che aspetto da una vita, che ci tengo tantissimo a vedere, sono disposto a spendere quei 30 euro in più, perché in realtà non è che paghi molto meno, paghi 20
1: no,
0: euro
1: tra posto, tra, sì, tra
0: posto bibite e popcorn, 20 euro di bambino.
1: minimo, quindi ci sarebbe spendere un po' di più, insomma, se avessimo la possibilità anche noi. Non lo so se dalle vostre parti c'è qualcosa di simile, nel caso ditecelo. Ad esempio, ieri sera su Netflix, guardando cosa guardare,
0: bellissimo,
1: poi ho preso sonno, volevo vedere The Irishman, però dura 3 ore e 29, ora una roba del genere in un cinema del genere magari ce la può fare.
0: Esatto, sul sedile, quello scomodo.
1: Per andare a vedere un film da 1 ora e mezzo, ma dai, no, però non ne vale la pena.
0: 3 ore e mezzo sui sedili, quelli comodi.
1: Bello.
0: È bello, sì, sì.

0: volta.
1: Mamma mia, che intellettualità! Biglietti VIP.
2: Come mai?
1: Wow!
2: Come mai VIP per non VIP?
3: Scusa. VIP Pass. Abbiamo parlato di questo cinema a Zurigo, nelle vicinanze di Zurigo, 60 euro e ti danno tutto. Ti danno anche la massaggiatrice compresa. Chiede un ascoltatore. No, quello no. E qualcun
2: però
3: altro
2: te la
3: diceva,
2: puoi portare, secondo me.
3: Già non riesco ad arrivare alla fine primo tempo sulle poltrone comode. Se prendo sonno durante la pubblicità iniziale, figuriamoci.
2: Lascia fa, però vuoi mettere
3: con un letto così.
2: Cioè, con l'all you can eat dentro il cinema, in cui sai che poi di fatto alzarti, andarti a prendere una cosa da bere, poi ti puoi risedere, poi ti puoi alzare e andare a prendere una cosa da mangiare. Cioè, non è che
3: sei così. Hai già rotto le balle, però, a tutti quelli attorno.
2: Ma lascia fa che saranno larghissimi, saranno un lettino per piatto.
3: Mi piace anche il commento di un altro ascoltatore, Alex, che ha scritto: tutto sto casino per due ore di film.
2: Ma come tutto sto casino? Cosa vuol dire?
3: Si è agitato con il pass, l'entrata, le prendi da bere, da
2: visto
3: mangiare,
2: anche i commenti al post iniziale, da cui è partita sta cosa qua, che dicevano: 50 euro sto a casa mia.
3: E stai a casa tua allora, no? Che vuoi da noi?
2: Nessuno ti ha obbligato ad andare a questo cinema.
3: Vuoi leggere il messaggio questo che non abbiamo capito?
2: Leggi, perché devo ancora leggere.
3: Ciao ragaz, altro che vedere il film sul materasso. Se ti prende la calura, o diventi un toro o ti addormenti.
2: Ah no, dice che se vai al cinema e ti metti
3: quelle condizioni sul letto VIP bed,
2: due possibilità: o ti addormenti, oppure si accende.
3: Ah,

0: Sport.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime.
2: Peter Pan clock. Le 9:02.
1: Peter Pan clock. Peter Pan clock ti è offerto da
3: detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
4: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Tixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
3: Fai tu le altre coppie perfette.
4: A lì migliora la vita.
5: Breaking news.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Una nave della Maersk attraversa Hormuz sotto scorta americana. Sarebbe il terzo battello dall'avvio del Project Freedom. Giovedì e venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita a Roma per tentare di ricucire dopo gli strappi di Trump con Vaticano e Italia. Il 7 l'incontro con Papa Leone XIV, il giorno dopo sarà ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Colloqui previsti anche con Tajani e Crosetto. Calcio in Serie A, la Cremonese perde per 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina, è a meno 1 dalla zona Champions. Con Juventus e Como sarà lotta all'ultimo punto. Stasera alle 21 Arsenal Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
17: Tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Su Carrefour.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi.
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde.
3: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan.

0: Cominciamo con questa classe, la nostra terza ed ultima ora assieme, quella del The Remix Show. Abbiamo parlato di molte cose, abbiamo parlato del cinema All You Can Eat, non abbiamo parlato degli Oscar alla fine, dai, recupereremo questa
1: peccato,
0: cosa.
1: Peccato, peccato, ne parleremo l'anno prossimo,
0: esatto.
1: Dai, saltiamo direttamente ai prossimi premi Oscar.
0: Abbiamo parlato delle tavolate, delle grandi tavolate, qual è il numero ideale, tutte le notizie di cui abbiamo parlato le trovate sulla nostra pagina Instagram, quindi se volete cercate The Remix Show _, giusto? E allora adesso comincia ufficialmente la nostra terza ed ultima ora.
2: Andrea, parla italiano che non ho capito un cazzo.
0: Non ho detto niente.

0: e avete archiviato?
1: Noi siamo di mattina. Allora, per tornare per un secondo solo a parlare di film, visto che abbiamo parlato del cinema All You Can Eat, c'era chi diceva: io vado in Croazia, io sono croato, e in Croazia i film non li doppiano quasi mai, voi vi lamentate, invece noi ci tocca guardarli in lingua originale ma con i sottotitoli.
2: È un po' sì, non è bello,
1: un po' scomodo.
2: Sì, cioè, c'è chi è abituato a far così abitualmente, chi guarda tutti i film in lingua originale con i sottotitoli. Io non riesco a concentrarmi sulla storia.
0: Se guardi i sottotitoli?
2: Sì. No, cioè, no, perché immagino anche che, esempio, un film in una lingua che io non capisco, l'inglese, posso anche sforzarmi e provare a capirlo, ma non so, un film in coreano,
0: Fai fatica.
2: Devo leggere, ma è un peccato perché ti perdi magari l'espressione che fa quella persona finché dice quella battuta, cioè perdi.
1: Se invece state guardando serie TV, c'è il vostro momento: nome della serie che state guardando, voto da 1 a 10 e recensione express, due o tre parole per descrivercela. Tra poco le news e poi le vostre recensioni.
3: Attenzione!

0: momento dedicato alle serie TV, ovvero cosa state guardando, che voto date a questa serie e due paroline, insomma, per descriverla.
1: 393-7366-240. Intanto, amici di Zero Calcare, siete pronti?
0: Sì.
1: Manca pochissimo, il 27 maggio arriva in streaming su Netflix il nuovo capitolo di 8 episodi che si chiamerà Due Spicci.
0: Ah, ok, bello,
1: dopo
0: lo
1: strappare lunghi bordi e questo mondo non mi renderà cattivo, ci sono Zero e Cinghiale che gestiscono un piccolo locale ma hanno dei problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano e quindi succederanno
0: delle
1: cose.
0: Sono molto contento, il 27 maggio manca un sacco,
1: yes,
0: che palle, vabbè.
1: C'è ABC invece che ha fatto delle conferme per delle nuove stagioni. La prima è Quell'uragano di Figlia, ok, in questo caso arriverà con una terza stagione, e poi è andato molto bene il revival di Scrubs, tanto che ha tirato fuori una cosa come 11 milioni di spettatori. Sì, buoni risultati nei primi 30
0: ragazzi,
1: giorni.
0: Bravi.
1: E Scrub quindi è tornata per restare. L'effetto baraconata non c'è stato e perciò c'è il rinnovo per una seconda stagione.
0: Sai che io mi sono rifatto Disney Plus solo per guardare Scrubs,
1: sì,
0: e ho guardato solo la prima puntata del revival, perché adesso ho deciso di arrivarci per step e guardare prima le vecchie puntate e arrivarci, no?
1: Quindi non lo guarderai mai.
0: Esatto.
1: Perfetto.
0: Infatti mi sa che devo
1: riprendermi
0: solo sull'ultima stagione.
1: Sì, te lo consiglio.
0: Sì.
1: Attenzione invece, perché la davano per spacciata, invece poi con un colpo di coda è stata ripresa e abbiamo la data 5 agosto 2026, la quarta stagione di Ted Lasso. Una serie che in America è andata fortissima, in Italia
0: non molto, è vero.
1: Però, nonostante tutti i premi che ha vinto,
0: esatto, infatti pluripremiata mi pare di ricordare,
1: un sacco di roba,
0: una produzione super apprezzata. Io ho provato anche a guardarla,
1: anch'io,
0: però
1: ho mollato,
0: non lo so.
1: Qualche puntata non mi ha preso, non lo so,
0: non sappiamo.
1: Sappiamo invece che voi state guardando qualcosa, che cosa, con il voto e la vostra recensione Express.
0: Tra poco ti dico anch'io.

0: musica Peroni, questa
1: bella,
0: metti musica veneta.
1: La Brancale, Levante ed Elia, al mio paese, al vostro paese, che serie si guarda? Allora, 393-7366-240.
2: A casa mia si sta guardando Rooster, bene, che avevo già accennato la settimana scorsa, e ogni puntata ne esce una, sta proprio uscendo adesso.
1: Ogni puntata ne esce una, come tutte le serie.
2: No, scusami, ogni settimana ne esce una di puntata. Okay. E, devo dire, molto bello, poi ho scoperto, e questo mi ha fatto ancora più piacere, che la produzione è quella di Bill Lawrence, che è lo stesso che ha prodotto Scrubs, che abbiamo nominato prima. Un paio di puntate di Rooster sono fatte proprio con regia di Zach Braff, che è il protagonista di Scrubs, e dentro ci sono tanti riferimenti proprio a Scrubs. C'è l'attore che interpreta il dottor Cox, c'è un attore che si chiama JD, vabbè, comunque molto bella, devo dire, leggera, simpatica.
1: Se avete visto le ultime puntate di The Boys, un ascoltatore, adesso lo sentiremo, dice: io vorrei iniziarla a guardare, iniziala, molto bella, se ti piace il genere, prova qualche puntata e poi capisci subito. Ad esempio, hanno messo un bel easter egg che riguarda One Piece, perché c'è un momento in cui si vede dietro dipinta su una vecchia scuola la bandiera dei pirati di One Piece.
2: Ma questo in The Boys?
1: In The Boys.
2: E si può fare sta cosa? Perché uno è produzione...
1: sì,
2: cioè non è,
1: sì, è un tributo.
2: Uno è produzione Netflix,
1: anzi,
2: l'altro è Amazon.
1: È andata comoda quelli di The One Piece.
3: Ciao ragazzi, io sto guardando The Richard. Sono alla fine della seconda stagione, per adesso voto 8.
1: Beh, non male.
3: E una volta è finita la terza stagione,
1: e dice: vorrei iniziare.
2: Sì, Richard è quella serie là che avevamo scherzato, perché c'è il protagonista che è super forte, super figo, super cattivo, super rispettato,
1: super tutto,
2: e vince sempre.
1: Quando sei troppo super, dopo non è che...
2: Sì.
1: Sto riguardando The Jackal per riprendere il filo per l'uscita di The Jackal 2, voto 10.
2: Aspetta, ma The Jackal è quello con l'attore, quello con la faccia particolare?
4: Io appena vuol dire ieri, finito di vedere per l'ennesima volta.
1: Senti,
4: Supernatural,
1: 15 stagioni,
4: non stancherò mai di vederlo. I Winchester sono fantastici. Tempo un mesetto e continuerò a riguardarla.
1: Ma veramente?
4: Voto 100.
1: 15 stagioni sono tantissime, signorina. Stavo guardando quanti episodi sono in totale di Supernatural, vediamo se riesci a recuperarlo. No,
2: vabbè,
1: no,
2: cerca, tra poco lo diciamo.
1: 327.

0: la storia di questo ascoltatore. Lui va indietro nel tempo.
1: Sì. Ciao ragazzi, allora non so se è stata nominata sui canali digitali La Casa nella Prateria. 30 anni che mia moglie, quando trova il canale sbagliato, lo riguarda sempre tutte quante le puntate. Sono arrivato a un punto che, oltre ad essere fronte di litigio, anticipo le battute o aggiungo quelle mie più goliardiche.
2: Come mia mamma quando guardava la signora Fletcher, la signora in giallo, e sapeva a inizio puntata chi era il colpevole, certo, perché ormai l'aveva già vista. Io volevo dire che, visto che prima avevi nominato The Jackal, serie TV con quell'attore con il viso particolare, Redmayne, molto bella, cupa, un thriller psicologico abbastanza, sì, cose del genere. Ce ne sono altre due che sono bellissime, che sono sulla stessa tacca, e sono La Sua Verità e Defending Jacob. Sono due serie thriller che, se vi piace il tema, insomma, vi piaceranno
0: sicuramente. Io adesso vi lascio perché devo andare, grazie a tutti, è stato un piacere, ma inizia il turno in ospedale. Ho guardato la prima stagione di The Pit, quindi ormai sono un medico del pronto soccorso. Esatto. Adesso vado a lavorare, grazie, ci sentiamo, ciao.
3: Esatto, ciao.
4: Radio Peter Pan.
5: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Peter Pan.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
8: Cadere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Salve.
13: Ah, lei, ho un problema, sa?
12: Cioè?
13: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
12: Per 10 anni non le darà più fastidio.
13: Ha 6 balconi e un terrazzo.
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Verfiolo, via Stradalta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
21: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
8: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
9: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Hit Universe of Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
18: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
22: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
23: Forever Fun, Forever Young.
24: The Remix Show.
23: Edo

0: avremmo voluto cominciare quest'ultima mezz'ora parlando con qualcuno di voi al telefono, cioè facendo dei servizi in camera, perché lo spazio per i servizi in camera è rimasto, è quello che va dalle 9:30 alle 10. Quindi se conoscete qualcuno che oggi vive una giornata o un periodo speciale, dateci un numero che noi proviamo a chiamare e a portare in diretta. Abbiamo provato a telefonare a Federico un paio di volte, non ci ha risposto, e quindi più tempo per parlare con voi.
1: Sto guardando, allora effettivamente abbiamo la data, abbiamo un calendario con tutte le date dell'anno, sì, per capire quanto è più comune rispetto a un altro un compleanno. Allora oggi è il 6 di maggio e oggi vedi è poco comune.
0: Ah, ecco, vedi. Quindi vedi i,
1: è blu oggi, è blu.
0: I giorni in cui c'è di più a settembre, da attorno al 20 di settembre.
1: Settembre perché la gente fa figli sotto,
0: allora,
1: dicembre.
0: Vai, al volo, sulle mani tutti quelli che compiono gli anni attorno al 20 di settembre. Così, giusto per capire che teoricamente sono i giorni in cui è più comune compiere gli anni.
1: Sì, perché arrivano dal 20 dicembre.
0: Eh?
1: Sono quelli delle vacanze di Natale.
0: Eh sì, sì, sì.
1: Quelli che hanno figliato durante,
0: quindi,
1: le vacanze di Natale.
0: Sulle mani tutti quelli che compiono gli anni attorno al 20 di settembre, quindi dal 18 al 23. Mettiamola così, giusto così, per vedere se è vero che
1: abbiamo invece ancora due messaggi per quanto riguarda le serie TV. C'è chi sta guardando quello della Guinness, la serie dedicata ai fratelli Guinness,
0: non l'ho
1: su
0: vista.
1: Netflix. Lui dice: è un po' noioso, ma penso solo perché sono all'inizio. No, in realtà no, parte abbastanza veloce. È una storia vera di come alla morte del padre Guinness i fratelli dovessero spartirsi un po' l'impero. E
0: domanda:
1: andasse.
0: Ho una domanda, è una docuserie o è proprio una serie?
1: No,
0: cioè con gli attori che interpretano?
1: Una serie, una docuserie. È una serie.
0: Ok, ok, bene.
1: C'è una storia molto bella, ma non facciamo più tempo a metterla, quindi musica!
0: Guarda, guarda, io compiglierei il 22 settembre, io il 20 settembre, 87. Cosa ho vinto?
1: Non so, direte ad Andrea.
0: Cosa vuole
1: questo gioco?
0: Cosa vuole? Hai vinto un grandissimo saluto!

0: One on One su Radio Peter Pan. Al telefono con noi dovrebbe esserci Elena.
1: Servizio in camera vera.
0: Elena, ci sei?
2: Ci sono.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Elena, buongiorno, buon martedì, come stai?
2: Grazie, bene, tutto ok.
0: Dove siamo geograficamente con te?
2: Noi, allora, io sono in questo momento a Vedelago, dove okay. lavoro.
0: Ah, sei vicina qua, stai lavorando. Che lavoro fai, se possiamo chiedere?
2: Impiegata in un'azienda termoidraulica.
0: Hanno dei camion?
2: Hanno furgoni?
0: Hanno dei furgoni, che colore ce l'hanno il furgone?
3: Che colore è?
0: Rosso.
3: Rossi, belli, belli.
0: Questa è una domanda che facciamo di prassi a tutti quanti. Sì, che hanno dei furgoni.
3: È la regola.
2: Interessante.
3: Allora, cara Elena, quando ti abbiamo chiamata nel fuori onda, ti abbiamo detto ciao, ci hanno detto di chiamarti perché oggi è un giorno speciale. E tu hai detto oggi, domani, non sei capito. E quindi ci è venuto il dubbio, ma oggi è il tuo compleanno?
2: È il mio compleanno.
0: E allora auguri!
3: Compleanno. Grazie.
0: Auguri Elena. Oggi festeggi al lavoro, al momento. Poi questa sera farai una bella festa?
2: Viva tra amici, parenti, qualcuno che è disponibile il martedì sera.
0: E allora stai attenta perché è arrivato un bel messaggio per te. Ci abbiamo la voce di questo ascoltatore, te la facciamo sentire.
4: Ciao ragazzi. Grazie. Oggi compleanno di Elena, che è una mia carissima amica e fa parte di un gruppetto che abbiamo di ragazzi e ragazze che fanno trail in montagna. E cerca sempre di dare il massimo, è bravissima, una grandissima mamma e sempre sempre sempre solare, veramente è un piacere stare assieme e divertirsi nei post trail.
0: Quella, fate trail e post trail con le birrette, immagino dopo,
2: anche se sono scarse.
0: Dove andate a fare il trail? Che zone è che frequentate?
2: Soprattutto qui le Prealpi, Dolomiti, lì ci piace tanto andare.
0: Bene.
2: A me. Abbiamo le montagne più belle noi, quindi ci piace scoprirle.
0: Ce le godiamo così. Molto bene.
3: Fai bene, fai bene. Anzi,
0: brava allora, Elena.
3: Adesso ti lasciamo al tuo ufficio, al tuo computer. Comunque,
2: grazie,
3: buon lavoro, buon compleanno, in bocca al lupo per le prossime esperienze che fate in compagnia. E ci sentiamo alla prossima, ok?
2: Permettetemi, ciao, Elena. Permettetemi di ringraziare Babbo per il messaggio. Grazie, ragazzi.
0: Certo, salutiamo anche
2: noi. Un abbraccio. Grazie, grazie.
3: A presto. Ciao Elena.
2: Ciao a voi.
3: Ciao cara, ciao ciao. E adesso invece chi c'è, Edo?
0: Il DJ che vi suona la musica più bella degli anni 2000, il nostro Thomas Menegazzi.
5: Ci fu un'idea.
6: 2000 Heroes.
7: Un gruppo di persone straordinarie.
6: I supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
8: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Un grandissimo applauso,
3: Thomas Menegazzi, grazie mille per questi 3 dischi del passato.
2: Come l'abbiamo ballata, anche picchi picchi picchi.
3: Non siamo stati fermi un secondo. Bellissimo. Bravo Thomas e grazie a tutti i ragazzi, ci risentiamo domani mattina.
2: Alle 7, ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie
8: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Tutto in regola ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
14: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla fiera dell'edilizia a Samoter a Verona.
13: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
16: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: It's showtime.
18: Peter Pan O'Clock.
19: 10 in punto, l'ora della generation.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
0: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo. Anzi, bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Forever Fun, Forever Young.

James Hype, Be Mine. Saluto e ringrazio i Remix. Tornano domani dalle 7 col The Remix Show. E adesso c'è la Generation. No, ho skippato la sigla. No, che brutta figura. Adesso devo rimetterla da capo. Stavo facendo delle cose, sistemando tutte le tastiere. Porca miseria. Sigla, via. La rifacciamo da capo. Fate finta di niente.

puntata della settimana, lo capisci anche da queste cose. 5 maggio 2026, 4 minuti dopo le 10, si arriva fino alle 13 con la Peter Pan Generation che si sviluppa in lungo e in largo per le prossime 3 ore. Si parte da una domanda del cavolo con 2 Z, poi c'è l'oroscopo, alla fine dell'ora c'è il GR sti cazzi. Seconda ora torna Emma Rossato con un po' di Along the Broad, con il gioco di Volotea. Anche oggi in palio un voucher del valore di 200 euro per una destinazione Volotea a vostra scelta. Poi c'è il dilemma, poi nella terza ora c'è il computerone con la sala giochi, si assegnano anche oggi 2 ticket, il terzo e il quarto della settimana. Però un po' di viaggi vorrei parlare con voi. Stavo istruendo Emma sul gioco che faremo fra un'oretta e 10 circa, e quindi si parlava di viaggi, no? Anche nel fuori onda. E di viaggi stavo parlando casualmente ieri con i miei amici, perché il mio amico Ricky, che vive in Francia da una quindicina, quasi una ventina d'anni, si è trasferito a Parigi nel 2008-2009, è partito con l'Erasmus, poi ha trovato l'amore, si è creato la sua carriera lavorativa, lì ha fatto la famiglia, adesso c'ha 2 figli, vive lì serenamente, ha condiviso con noi un ricordo di un post di Facebook, pensa, era il 2012, e il mio amico Cresta recensiva un viaggio, il primo viaggio che ha fatto da solo, proprio lì a Parigi, ospite del mio amico Ricky, però si è mosso da solo, indipendente. È il primo viaggio da solo, te lo ricordi? Quindi poi magari ripesco un po' della sua recensione parigina per vedere cos'è cambiato nel frattempo. Però è anche uno spunto per la domanda del cavolo con 2 Z. Quindi 393-7366-240, messaggio scritto, messaggio vocale. Te lo ricordi il tuo primo viaggio? Dov'era e soprattutto la destinazione? È ancora una roba bella o è cambiata la tua opinione su essa?

0: 2012, Nicki Minaj, Starships, disco rubato dall'archivio perché il viaggio del quale vi parlavo un attimo fa, del mio amico Cresta a Parigi, era proprio il 2012 e c'erano un sacco di canzoni belle in quel periodo. Primo viaggio, te lo ricordi? Mica da solo, cioè primo viaggio importante della tua vita. È ancora un bel ricordo?
1: Attenzione!

0: buona domenica.
1: Il nuovo di Safe si chiama Buona Domenica. State ascoltando Radio Peter Pan. Mamma mia, che figura di merda con la sigla prima.
0: Mamma mia, che figura di merda. Ma se ci fosse stato Emilio Fede l'avrebbe detto. Invece io cosa ti dico? Mamma mia.
1: Ma allora te la spiego, cioè ovviamente non era voluto, però se stavo spostando la tastiera che comanda il programma di gestione della diretta, noi ci facciamo regia da soli, nel spostarla ho inavvertitamente premuto il tasto invio che c'è in basso a destra della tastiera, e se premi invio skippa, quindi ha skippato la sigla ed è partita la base dopo la sigla. Che schifo di inizio puntata, si può rifare, porca miseria. Poi però la canzone rubata dall'archivio è piaciuta, quella di Nicki Minaj, Starships. Questo è addirittura un duetto. Ciao Joe, saranno passati anni, ma questa canzone è ancora una di quelle che mi ricordano le serate passate su Just Dance, perché te la cantavi e la ballavi. L'ho rubata dall'archivio prima perché Starships significa astronave, no? E quindi il viaggio lo puoi fare pure con l'astronave. E poi perché di viaggi si parlava, in particolare un viaggio del 2012, anno anche di quella canzone lì, del mio amico Cresta, del quale ieri nella compagnia di amici sul gruppo WhatsApp stavamo rileggendo un post, sai che Facebook ti ricorda le cose del passato, era un post datato 4 maggio 2012 e raccontava del suo primo viaggio in solitaria, se ne era andato a Parigi a trovare poi il mio amico Ricky che l'ha ospitato, però il viaggio da solo, il primo, sicuramente te lo ricordi, e quindi parlava della parola d'ordine da usare in metro che è dégage-toi, spostati che devo passare, parlava dei macaron che costavano 1,30 euro l'uno, adesso credo che siano arrivati a 3 euro, e parlava del Pantheon. Dice: la cosa più bella che ho visto, l'unione tra immagini sacre, gesta, belliche, presenze poetiche, insomma una roba bella bella bella. E a distanza di anni ieri diceva: sai che comunque ho fatto tanti viaggi nella vita, il Pantheon a Parigi ancora tanta roba. Da qui la domanda del cavolo con due Z di oggi, adesso la posso fare più ordinata. Te lo ricordi un primo viaggio che hai fatto indipendente, mica da solo, magari con gli amici? Hai ancora un bel ricordo di quel viaggio lì?
2: Peter Pan Generation.

0: ascoltando Radio Peter Pan. Il disco di Gordo è Rainer Zonneveld, si chiama Loco Loco. Nella Peter Pan Generation stiamo parlando di viaggi, un po' perché fra un'oretta ci giochiamo con Volotea per regalare un voucher del valore di 200 euro per due persone per viaggiare in giro per il mondo, e un po' perché ieri ci è ricapitato nella chat di gruppo un ricordo del mio amico Cresta che raccontava del suo primo viaggio da solo. In realtà non era il primo viaggio indipendente, perché con la cumpa degli amici già ne avevamo fatti, però era il suo primo ricordo di un viaggio in solitaria. Fra l'altro ho ribeccato questa parte qui che era molto bella. Nel 2012 si stupiva del fatto che a Parigi in ogni angolo di strada c'era uno Starbucks. Dice: Starbucks sempre dietro l'angolo e che tutto è così stragordo sbav. Pensa come è cambiato anche il linguaggio, no? In pochi anni, sono passati 14 anni. Il tuo primo viaggio indipendente significa o da solo o magari con la compagnia di amici o con un amico, un'amica. Primo viaggio da solo con destinazione Cali, Colombia, bello lungo, nel 2001 per la nascita della figlia. Saluti a tutti da Maurizio da Venezia, che non aggiunge tanti dettagli, ma sicuramente un viaggio di quella portata, il primo da solo, non facilissimo. Ciao Gio, buon martedì. Era il 1989, stiamo parlando di qualche anno fa, prima vacanza con le amiche, eravamo 18enni patentate. In effetti non siamo andate molto lontano, cioè siamo andate a Porta Santa Margherita a Caorle, 7 giorni, mai visto il sole, ma solo la notte. La prima volta che sono tornata a casa più bianca di quando sono partita, ma ci siamo divertite così tanto che non è più capitato. Porto Santa Margherita sempre nel cuore. Ma che è sempre bello tornarci a Porto Santa Margherita. Anche questo lo scrive la Franci. Bellissimo. Primo viaggio in treno a Milano 1985. 14 anni, quindi erano delle ragazzine, insieme alla sua amica Silvia per la festa di Sant'Ambrose, di Sant'Ambrogio. La cosa più bella, dice, è stata la nevicata al ritorno. Treno bloccato per 2 ore e vagoni pieni di militari. Con tutte le faccine, le emoji che dicono c'era ancora la leva obbligatoria, c'erano di quei bonazzi. 393-7366-240, te lo ricordi il tuo primo viaggio indipendente? È ancora un bel ricordo.
1: Peter Pan Generation.

0: Taylor Swift, Opalite, Subiter Pan, il remix è quello di Bunt. Emma, vieni qua, hai preparato il gioco per Volotea per dopo?
1: Ovviamente.
0: Non hai dato la soluzione a nessuno?
1: No, ma ce l'ho io per me stessa e mi sa che giocherò anche io.
0: No, ragazza, no. Dai a parenti e amici, no. Ti squalifico dalla radio.
1: Via, via.
0: Perché il premio è importante. Sto parlando di viaggi stamattina. Te ti ricordi il tuo primo viaggio indipendente o con qualche amica o proprio da sola?
1: Sì.
0: Dove?
1: Ma allora, il primo da sola è stato, vabbè, a Milano, 2 o 3 giorni.
0: Quanti anni?
1: Avevo 15 anni.
0: Ok, dai, bello, una bella avventura.
1: Anni, sì, e però dopo sono andata a Vienna da sola, Barcellona.
0: Mette un po'. Fa tutte quelle robe da solo, senza avere una badante che mi accompagni. Cele da Vicenza, che come primo viaggio da solo dice è stato sul Cammino di Santiago. Un'esperienza che mi ha cambiato molto, che ricordo con molto piacere, perché è quello che sto chiedendo, col senno di poi. Cioè, lo rifaresti oppure no? E dice: ho voluto ripeterla più volte. Quest'anno sarà la 7ª, anche complice che Cozzalone il suo film. Che dice:
1: bello.
0: Ah, che bello, voglio tornarci.
1: Potremmo organizzare un Cammino di Santiago tutta la radio assieme.
0: Ma col cazzo, bisogna camminare. Fra poco torniamo, c'è anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
6: Carrefour. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco. Contigo, che tra tutti i pasti es poco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
12: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con 3 console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
13: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
14: Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Con il
3: 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.

DJ Antoine, il paradiso, state ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation abbiamo aperto parlando di viaggi, il primo viaggio indipendente che ricordi della tua vita. Indipendente significa senza mamma, papà o accompagnatori più grandi, che ti prendi delle responsabilità. C'è Alex che lo ricorda come se fosse un film delle comiche. Viaggio di 12 ore verso la Repubblica Ceca per trovare la mia morosa. Perso il passaporto appena arrivato, senza sapere nessuna lingua straniera, salito nella mia punto 1009 con un Atlante. Non sapevo neanche dove stessi andando. Beh, lì è proprio un viaggio all'avventura. Io penso che oggi magari ci penseresti 6.000 volte prima di farlo. Francesco dice: viaggio ad Amsterdam, non mi ricordo come sono arrivato a casa. Prendiamolo come un bel ricordo. Beh, c'è anche Giulio che dice: sai, se la memoria non mi inganna, primo viaggio da solo con la compagnia di nerd da Torino a Milano per la Milan Games Week. E allora, se vale anche questo, il mio personale ricordo di viaggio indipendente alle scuole superiori, con appunto il mio amico Cresta e il mio amico Moraz, siamo andati al Motor Show di Bologna, partendo dalla stazione di Padova. Chi ricordi? Che bello che era il Motor Show a metà anni 2000. 1985, a 14 anni, fatta fuga da scuola per andare a Modena al concerto dei Duran Duran. Hai capito, Claudia? Duran Duran che hanno pubblicato una canzone settimana scorsa, nuova, bellissima fra l'altro. Primo viaggio indipendente, ho regalato la crociera per me e mia sorella per i suoi 18 anni. Vacanza da vecchi già 18 anni. No, dai, non è vero. Sfattiamo sto mito. Chiusa questa storia, un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene, quelli che no, i migliori, i peggiori, quelli che sono rimandati a domani. Insomma, due dischi e c'è l'oroscopo. Baby!

0: Iñigo Quintero, Stino e Stas, il remix è quello di Peter B. State ascoltando la Peter Pan Generation. Chiudiamo la domanda del cavolo con 2Z con gli ultimi tre messaggi veloci veloci, che poi c'è l'oroscopo. Si parlava del primo viaggio indipendente che ricordi della tua vita. Indipendente significa che non c'era nessuno dal punto di vista della responsabilità sopra di te, potevi prendere delle decisioni. Alexandra ad esempio dice: ricordo il mio primo viaggio, è stato nel 2004, avevo 14 anni, sono andata dalla Romania in Spagna, dove mi aspettava mia mamma. Abbiamo fatto il pullman 3 giorni e 2 notti, è stato un viaggio lunghissimo, però non vedevo l'ora di arrivare e vedere mia mamma, quindi una roba infinita, cioè pensa al viaggio dalla Romania alla Spagna in pullman. Oppure Lari dice: 2008, primo viaggio a Londra con mia sorella e mia cugina, notti in ostello e un freddo malefico, ricordo bellissimo, però 4 giorni con 300 euro, avevamo 17 e 20 anni, ridiamo ancora quando ci pensiamo. Cioè non erano dei viaggi sfarzosi, però proprio perché c'era quell'avventura lì, il brivido della prima volta, hai un ricordo meraviglioso. 1988, primo viaggio da solo, preso l'aereo per andare all'università negli Stati Uniti, a Norfolk, Virginia, avevo solo 17 anni, il messaggio che manda Eric. Bello però, esperienza di studi negli Stati Uniti, yeah! I segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, giornata più complicata della settimana, ma agevolata per qualche segno, qualcuno la vive bene, tipo quelli dell'Ariete alla grande, il Leone pure, si salva ancora la Bilancia assieme allo Scorpione. L'ultimo segno che va bene oggi è il segno dell'Acquario, gli altri non citati malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Anche se, rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali di giornata, i migliori e soprattutto i peggiori. Partiamo dai più fighi, il Vototto in pagella oggi se lo merita il segno del Sagittario. Fai il pieno di energia, fai il pieno di impegno, fai il pieno di gratificazioni, fai il pieno di altruismo, fai il pieno di fortuna e di pensieri positivi, ma soprattutto fai il pieno di esperienze che ti rendano migliore. L'unica cosa che non puoi fare è il pieno di benzina, quella costa troppo. I più fighi sono quindi quelli del Sagittario.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
1: E non Cici. Applaudo. Fate il pieno. Con ironia.
0: Peggiori di oggi, quelli del Capricorno.
2: Dio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Capricorno, non è la vostra giornata.
3: Radio Peter

0: Potete andarvene tutti a quel paese, pure morte di ABCDFU, è così che dice Gayle in questo disco. Dai che c'è il GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Che torna con un'altra carrellatore imperdibile.
2: E sti cazzi.
0: Partiamo da Donna Moderna, che titola "Meriti la promozione ma non la chiedi, succede anche a te".
2: E sti cazzi.
0: Sì, oggi mi sento anche una donna moderna da questo punto di vista, anche se non conosco nessuno che dica "no, io non merito la promozione, no, io non merito un aumento". Non ho mai conosciuto nessuno che lo dica. Dalla stampa il ricatto dei vigili di Milano al barista: caffè e dolci gratis, se no arriva il controllo.
2: E sti cazzi.
0: È una macchia sulla loro carriera. Caffè macchiato. Dal Leggo: trovati i resti umani in un coccodrillo di 500 kg. La polizia dichiara aveva fatto un pasto abbondante, c'erano 12 scarpe nello stomaco.
2: E sti cazzi.
0: Allora, ho trovato una turista con la valigia e c'aveva tante scarpe nella valigia. Oh, effettivamente ha mangiato tanto. Però le scarpe indigeste, non mangiatele. La Repubblica, le dichiarazioni di Francesco Guccini che fanno discutere, bellissime. Ha dichiarato: non riesco più a leggere, in TV cedo a Temptation Island.
2: E sti cazzi.
0: Te lo immagini Francesco Guccini che guarda Temptation Island? Bellissimo. TGCom 24, Game Over ai germi, un videogioco insegna ai bambini l'igiene.
2: E sti cazzi.
0: Molto bello, molto appassionante come videogame, ma meno appassionante del tutorial di Barbara D'Urso su come ci si lava le mani, ve lo ricordate? Periodo Covid. Fatto Quotidiano: sembro scemo e più scemo, mi sono lavato i denti, poi la mia lingua stava esplorando qualcosa di nuovo, una nuova fessura, un nuovo angolino. Robbie Williams perde mezzo dente.
2: E sti cazzi.
0: E qua c'è tutta la dichiarazione solo nel titolo, pensa poi nel titolo, nell'articolo che c'è scritto. Chiudiamo con il Today: rapinatore trasformista, la fidanzata lo segue col trolley per cambiare i vestiti dopo ogni assalto.
2: E sti cazzi.
0: Che Arturo Brachetti si è dato ai furti?

0: Drake, Tonto, disco che va in dedica a tutti quelli che come me oggi si sentono un po' tonti, deve essere il meteo un po' grigio sopra Castelfranco Veneto, non lo so. Però volevo chiudere la prima ora della Generation con una notizia da GR Sticazzi che per un soffio non è riuscita a rientrarci. Wired Italia titola: molte specie di uccelli hanno più paura delle donne che degli uomini, ma il motivo rimane un mistero. Emma, in quanto specialista, perché gli uccelli hanno più paura delle donne che degli uomini?
1: Guarda, posso dire solo che confermo.
0: Ah sì?
1: Confermo.
0: Ah, tra poco torniamo. C'è un po' di Along the Broad, c'è il gioco con Volotea, c'è il dilemma, insomma state con noi.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
4: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Domenica 10 maggio a Padova. Torna alla Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'ospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367. O vai su peterpan.it, sezione Academy.
9: Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: Radio Vito Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 11.01.
3: C'è il meteo.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
4: biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
5: E da Via Liber fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
4: Fai tu le altre coppie perfette.
5: Ali migliora la vita.
1: Peter Pan Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Arriva aria più umida e stabile atlantica che porta un peggioramento del tempo in questi giorni sul nord Italia. Martedì nuvolosità diffusa con piogge e rovesci fin dal mattino, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità tra Liguria e Valpadana. Situazione simile anche nella giornata di mercoledì con il passaggio di nuove acquazzoni temporali intervallati da qualche pausa asciutta. Le temperature caleranno nei valori massimi, ma non farà comunque particolarmente freddo per la presenza di venti da sud, venti di scirocco in rinforzo sull'Adriatico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: articolo 31. Oi Maria, state ascoltando Radio Peter Pan. Che bella sta canzone. Mi ricordo anche la corista di questa canzone, che è Paola Folli, che è la corista storica di Elio e le Storie Tese. Bravissima!
1: Me la ricordo anche io.
0: Non è vero, dai, è di mille anni fa. Guarda, c'è una signorina che si chiama Daisy che ha mandato questo messaggio qui.
1: 25 anni dopo questa, in quanti la sappiamo ancora a memoria, articolo 31 top.
0: Daisy.
1: Anzi, hashtag, perché una volta c'erano sempre gli hashtag.
0: Daisy, voglio darti una brutta notizia. 25 anni il cacchio.
1: È del 94.
0: Del 94, quindi facendo i conti a ritroso, 32 anni fa.
1: Aia.
0: 32 Aia. Anni fa. E la sappiamo comunque ancora in memoria, siamo dei grandi. Ciao Emma.
1: Ciao Joe.
0: Com'è andata venerdì con Rocky Festaiolo a fare sto programma qui?
1: Molto bene, molto bene.
0: In serio, vi ascoltati, bravissimi.
1: Sì, bravi, vero?
0: Meritereste un programma tutto da soli.
1: Siamo stati.
0: Non in questa radio, però lo meritereste un programma tutto da soli. Quando sono arrivato stamattina c'era Emma che stava guardando le foto del Met Gala insieme a Edo.
1: Sì.
0: E stavano criticando i look delle star. Il Met Gala è un appuntamento di beneficenza adesso che in Italia arriva fino a un certo punto, però arrivano le foto di questi personaggi che sfilano sul red carpet e fanno i fenomeni. È una pagliacciata, è una carnevalata.
1: Devono essere molto estrosi, devono farsi vedere.
0: Tipo i giornali poi ne vanno pazzi. Repubblica ha ripostato un video di Bad Bunny.
1: Irriconoscibile al Met Gala 2026, si presenta in una versione anziana di se stesso.
0: È quello che faccio io sempre quando esco di casa, mi invecchio, però sono molto più giovane di quello che sembra.
1: Ah, ecco perché.
0: Certo, vedi, mi ha preso ispirazione da me. Oppure Rihanna, che insieme ad ASAP Rocky si è presentata con un'armatura di metallo praticamente. Cioè aveva un abito di gemme con 115.000 gemme incastonate.
1: Sai quanti soldi?
0: Sì, ma fai anche fatica a muoverti. E poi c'era quella cretina di Katy Perry che ha sorpreso tutti con
1: un guanto a sei dita e il volto coperto.
0: Cioè, tipo la maschera da scherma e una mano con sei dita. Cosa voleva rappresentare?
1: Non lo so.
0: Serve un dito in più per mandare a quel paese
1: anche
0: tutti.
2: Attenzione, 9

0: Kisa, I Can Wait, è quello che stanno dicendo in tantissimi, quelli che vorrebbero vincere il voucher di 200 euro con Volotea, che hanno studiato tutta la sera, tutta la notte.
1: La geografia.
0: L'Atlante, la geografia, il sito di Volotea per capire le destinazioni. Perché adesso giochiamo. Il Dai. Tuo prossimo viaggio inizia ora. Con Volotea sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
1: Lo sapevate che potete regalarvi un'avventura indimenticabile tra le isole più belle del Mediterraneo senza svuotare il portafoglio? Con Volotea è possibile. Potete disegnare il vostro itinerario su misura verso le spiagge della Sardegna, della Sicilia o volare in Spagna, Grecia e Francia con comodissimi voli diretti da Verona e Venezia. Il risparmio è a portata di click. Prenotate subito su volotea.com.
0: Sito che potete sfruttare anche per guardare le destinazioni, c'è l'aeroporto di partenza, c'è la destinazione di arrivo, quello vi aiuta anche perché l'indicazione è questa: noi saliamo a bordo di un Airbus della flotta di Volotea, ci siamo in questo momento, però non sappiamo dove stiamo andando ed è quello che dovete capire voi. Tipo, guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da Verona, cioè vedi proprio Verona sotto di te.
1: Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano circa 2 ore e 30 minuti.
0: All'arrivo troverai una giornata generalmente soleggiata con una temperatura intorno ai 20 gradi, oggi fra 2 ore e mezza quando arrivi.
1: L'assistente di volo ti sorride e ti dice che un volo atterrato devi assolutamente provare. Dopo l'atterrato devi assolutamente provare questa specialità tipica, i bocadillos de calamares, panini con calamari fritti.
0: Buoni. I passeggeri attorno a te parlano animatamente e stanno pianificando una passeggiata nella vivace Puerta del Sol, da cui partono tutte le strade principali della città. Queste le indicazioni, adesso sta a voi individuare la destinazione Volotea con la quale abbiamo giocato. 393-7366-240, messaggio scritto o messaggio vocale. Ricordati, inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea. Dimmi se sono...

0: Su Peter Pan il disco di Anima si chiama Beautiful. Si è giocato per assegnare un voucher, un altro, il secondo di questa settimana, del valore di 200 euro per viaggiare per due persone verso una destinazione volotea a vostra scelta. C'è chi, proprio ispirandosi al disco precedente, ci ha messo l'anima per vincere sta cosa. La destinazione volotea con la quale abbiamo giocato era da individuare. Il gioco è: sei a bordo di un Airbus della flotta volotea, sì, però non sai dove stai andando. C'erano alcune indicazioni, tipo abbiamo guardato giù dal finestrino e sotto vedevamo l'aeroporto di Verona e il pilota diceva che ci vogliono più o meno
1: 2 ore e 30,
0: 2 ore e mezza per arrivarci. All'arrivo il meteo è bello,
1: sì,
0: giornata soleggiata, 20 gradi. Poi l'assistente di volo ti diceva di assaggiare, dillo te con la tua pronuncia,
1: i bocadillos de calamares.
0: Ah, che dici, calamares, panini con i calamari. Bravo. Fritti. E poi c'è un po' di passeggeri attorno, sì, a te che stavano pianificando delle gite, una passeggiata nella vivace
1: Puerta del Sol.
0: Quindi dove siamo? Ci avete provato? Qualcuno diceva Napoli, qualcun altro
1: Barcellona,
0: Parigi,
1: Praga,
0: Malaga,
1: Alghero,
0: no, Bordeaux,
1: Alborg
0: che è in Nord Europa. No, non era lì. Fammi sentire un po' di voci, dai, che
1: senti,
0: dicono.
1: Senti.
2: Bilbao,
0: per carità, Spagna, sei capito a un certo punto,
1: sì,
0: ma precisamente dove?
3: Marrakesh,
0: che non è in Spagna. Poi
4: Lisbona.
0: Ci ha provato anche lui,
1: sì,
0: dicendo
4: Valencia,
0: certo.
1: Ma
0: poi
1: anche lei chiede,
5: si sta andando per caso a Valencia?
0: Qualcun altro scrive in questo momento Vienna. No, abbiamo capito che è Spagna. Vienna non è in Spagna. In realtà la destinazione volotea con la quale abbiamo giocato oggi era
1: Madrid.
0: Il più veloce a scriverlo si porta a casa il voucher del valore di 200 euro per due persone per una qualsiasi destinazione volotea. Lui è
1: Mattia.
0: Bravo Mattia. Possiamo dire niente di lui,
1: no,
0: dice sono anonimo perché sto lavorando e rischio il posto di lavoro. Vabbè, Mattia, io così sembra truccato, però diciamo almeno da dove arriva, dalle parti di Vicenza. Ok, così non siamo così specifici. Ragazzi, iniziate a vivere la vostra destinazione. Lo ripeto. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
6: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e

0: De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira su Peter Pan. Ci parte una pausettina che divide in due questo programma. Fatta la pratica volotea, ci sono ancora tre possibilità, perché poi un sacco di donnine hanno scritto, di signorine, hanno detto uffa, vincono sempre gli uomini, un'altra uffa, pensavo di essere stata la prima.
1: Tutto truccato.
0: Tutte con uffa però, c'è questa cosa dell'uffa che è molto, molto carina. Uffa, dai, però. Oh, i maschietti sono più veloci, o magari percentualmente giocano in di più rispetto alle donne, non lo so.
1: Ma guarda, devo dire che sono stati tantissimi velocissimi, e però i primi messaggi che ci erano arrivati sbagliati erano prettamente di donne.
0: Vero?
1: Sì.
0: Ah, però se giocasse Emma Rossato, effettivamente, la sua materia forte è la geografia, vincerebbe tutti i giorni.
1: Certo.
0: Guarda. Sì. Tra poco torniamo con il dilemma, state con noi nella Peter Pan Generation.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
13: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210, una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
15: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da €99 al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo €6,780, 36 rate, rata finale €13,890 o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
21: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Offerta valida solo sulle prime 50 cucine. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Corre Valanno 2009, David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Riapre la Peter Pan Generation. Io sono Gio, lei è Marossato, tutta contenta, tutta felice, sì, perché è arrivato il suo momento.
1: È arrivato il dilemma e oggi mi piace molto, perché non so, a Gio non piace.
0: Allora, io ho messo questa condizione: sta settimana, dato che non facciamo la Lung the Broad perché c'è il gioco con Volotea, non dobbiamo dare una continuità al dilemma, quindi magari prendendo spunto da qualcosa di cui si è parlato nella Lung the Broad.
1: No,
0: nasce proprio dal niente.
1: Nasce proprio dalla mia intelligenza, dalla mia creatività, da quello che io sento.
0: Quindi ho detto, ma carta bianca, stupisci.
1: Bello.
0: Non lo so, forse domani cambiamo direzione.
1: No.
0: Perché il dilemma di oggi, spiega cos'è il dilemma.
1: Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni sul tavolo.
0: E oggi ha scelto due opzioni.
1: Ma Joe ha detto, chi è che scrive più? E invece la domanda è, a scuola, per scrivere, tu che penna usavi? La penna blu o la penna nera?
0: Mamma mia, che dilemma incredibile.
1: Guarda che era un dilemma per avere gli appunti più aesthetics.
0: Che poi mica solo a scuola, Cioè
1: no,
0: adesso quotidianamente hai in mano una penna, anche se tanto lo facciamo con lo smartphone, tanto lo facciamo col computer.
1: Vabbè, ma ora si continua a scrivere.
0: No, ogni tanto ti capita. È
1: tu
0: vero che oggi come oggi scegli una penna che scriva.
1: Oh, adesso al lavoro. Però tu nella tua vita quale penna usavi?
0: Penna blu.
1: Anch'io.
0: Quindi elimino, vedi, la penna nera. Sta a voi, 393-736-6240. Magari avevate anche la quattro colori come Paolo Bitta.
1: Bella
0: in
1: quella.
0: Camera Caffè. Però eliminatene una delle due, fra
1: la penna blu o la penna nera.
0: Ditecelo. Radio Bitter. Radio Bitter.

0: Samurai J, Halo su Peter Pan. C'è il dilemma, stiamo affrontando un dilemma di quelli che dici: ma veramente è stato pensato da un essere intelligente?
1: Sì, l'ho pensato io.
0: Quasi, dai. Quasi. Stiamo parlando di penne, che sono sempre più rare nella quotidianità, perché si fa tutto con qualcosa di elettronico.
1: No, ma non è perché se tu non scrivi, allora nella quotidianità delle altre persone non usano le penne.
0: Io ad esempio in corsivo non riesco più a scrivere.
1: Vedi, molto male, molto male.
0: In maiuscolo. Com'è che si chiama questo modo di scrivere?
1: Quello è maiuscolo.
0: Maiuscolo?
1: Sì.
0: Si chiama così?
1: Così è maiuscolo.
0: Siamo sicuri?
1: Sì, certo.
0: Ok, scrivo in maiuscolo.
1: Perfetto.
0: Però abbiamo parlato anche di penne nel fuori onda. Ad Emma piaceva molto la Staedtler, che è quella gialla e nera.
1: Esatto.
0: Con la punta molto affilata.
1: Perché aveva un blu che secondo me era perfetto.
0: Anche per me era molto bella. Anche se periodo elementari barra medie mi piaceva molto la Replay, che era quella color cartoncino, color marroncino chiaro, che era quella che poteva essere cancellata.
1: Ah no, non mi piacevano quelle. Non mi piacevano le Bic. Io uso tanto la Bic.
0: Un paio di opinioni. C'è chi scrive: ai miei tempi la penna blu era per scrivere i compiti ufficiali o le firme, in quanto non esistendo a costo base le fotocopie a colori erano antifotocopie. Penna nera per i documenti ufficiali, in quanto lo scan lo focalizza meglio. Quindi sempre penna blu. Però c'è un messaggio che dice lo posto, senti qua.
1: Ciao, la penna blu si usa rigorosamente su documenti dove serve capire la firma originale, così non viene confusa con colore nero che sembra fotocopiata. Da quando un notaio andando in firma me lo spiegò, sempre penna blu e o stilografica. Certo che il colore nero è più elegante per scrivere.
0: Ah no, quindi vedi, dice la stessa cosa.
1: Infatti.
0: Colore blu, no, avevo capito leggendolo velocemente prima che il nero fosse per i documenti ufficiali, quindi entrambi dicono colore blu.
1: E io invece, a me a scuola hanno sempre detto che il nero è per i documenti ufficiali, mentre il blu era per i compiti, queste
0: perché
1: cose
0: così
1: qua.
0: Così riuscivano a taroccare la tua firma in documenti e farti firmare cose che non volevi.
1: Ah, perché è molto importante la mia firma.
0: Ah, sì, 393-736-6240, cosa elimini fra
1: la penna blu o la penna nera?
0: Il dilemma.

0: Siri, Luis Khalifa, The Third. State ascoltando Radio Peter Pan. Sempre chiudere la seconda ora della Generation, c'è da dare un verdetto a questo dilemma incredibile. Senza la soluzione io non riesco a dormire
1: lo
0: stanotte.
1: Lo so, lo sapevo.
0: A scuola, ma in realtà anche nella vita, per scrivere penna blu o penna nera, cosa elimini? Chiaramente non mi prendo la paternità di questa questione. La proposta è Marossato, io mi dissocio.
1: Ma ascolta qui, penna
0: però
1: blu.
0: Però acceso un dibattito importante.
1: Penna blu, ma poi prendo quella che mi capita, anche per la matita per fare la lista della spesa. Non sono tecnologica.
0: Sai che io con la matita ho sempre avuto un pessimo rapporto, perché poi non c'era mai il temperino, perché poi si spezzava la mina. Se ti cade una volta la matita, è la fine. Perché
1: sei
0: poi rimane tutta spezzettata.
1: Sei proprio un uomo, la matita era proprio fine, era bella, era elegante.
0: Devi tenerla bene, devi averci cura.
1: Infatti,
0: io non l'ho mai avuta. Pensa che per far la punta ogni tanto ci andavo lì col coltellino per fare.
1: A scuola quella blu, poi sempre quella nera.
0: Ok, qualcun altro?
1: Come penna, quella che mi capitava per prima.
0: Vedi, non c'è proprio una preferenza, almeno non per tutti.
1: Ma loro due scrivono.
0: Scrivono. Sei spagnola. Hola.
1: Elimino la penna nera anche se nero smagrisce.
0: Quindi sembra che tu abbia una grafia più ordinata, allora, più pulita, più smagrita. Oppure
1: ero l'unica a usare la penna rossa durante le verifiche per far andare via di testa i prof.
0: Allora, la penna rossa non vale nei compiti, perché sennò poi come ti correggono? Il rosso deve essere qualcosa che noti proprio in
1: anche perché
0: impatto.
1: È un documento ufficiale, quindi non potevi. Però, magari trovano l'amore, perché anche lei scrive: buongiorno, io elimino entrambe, uso la penna rossa perché sono figlia di Satana.
0: Probabilmente. Vedi? Sì, c'è quella roba. La penna rossa io forse manco l'ho avuta mai nell'astuccio. A che ti serve?
1: Sei pazzo, penna rossa.
0: C'avevo la verde io.
1: Penna rossa per i titoli, penna verde per magari evidenziare alcune parole.
0: Ma
1: un pochino
0: figurati.
1: Più penna nera, penna blu ovviamente, perché la penna blu

0: io usavo solo la penna blu. E
1: ma
0: poi
1: te
0: la penna viola.
1: Avevi anche gli evidenziatori,
0: certo,
1: nell'astuccio.
0: Io, Joe, allora.
1: No.
0: Joe, non hai capito. Io ero una matta della. Sono matta della cancelleria, quindi avevo veramente tutto.
1: Io avevo la cancellina per dargli fuoco.
0: Ah, no, no, questa cosa non si dice.
1: Pensa che bei
0: non
1: ricordi.

0: afroge che sia, Awake Tonight, si è parlato di penne colorate, penne blu, penne nere, poi ovvio che parli di penne, finisci a parlare anche di cancellina, quella che serviva per cancellare gli errori,
1: il
0: ma
1: bianchetto.
0: Non solo.
1: Bianchetto.
0: Sì, il bianchetto, ma sai che forse bianchetto è più dialettale come modo di
1: Dici?
0: Definirlo? Non lo so, ho questa sensazione, però quello che mi ricordo è che la usavamo all'ITIS, all'istituto tecnico, per darci fuoco.
1: Ma tu avevi quella penna con il a gello o quello? Io avevo quello a rullo perché così gli appunti non si rovinavano.
0: No, a rullo mi ha sempre fatto schifo, avevo quella pennina.
1: Immaginavo.
0: Oppure proprio quella a barattolino con
1: no,
0: tipo smalto
1: pennello.
0: Per le unghie, col pennellino.
1: Quella faceva solamente
0: bellezza.
1: Buchi.
0: Quella potevi anche sniffarla insieme alla colla che non mancava mai nell'astuccio per ogni tanto nei momenti di noia annusare la colla.
1: Ma perché?
2: La cancellina, intendi che avevi il bianchetto quello liquido per dargli fuoco?
0: Sì.
2: Lo facevo anch'io.
0: Sì, lo facevano in tanti. C'era un mio compagno di classe, l'ho avuto però solo un anno, poi è stato bocciato 6.000 volte.
1: Ma
0: senti,
1: perché?
0: Il motivo che aveva una macchinina di quelle che quando le tiri indietro poi prendono la carica e poi le lanciava.
1: Sì.
0: Riempiva quella macchinetta di cancellina, ci dava fuoco, la portava indietro e la faceva andare addosso agli zaini degli altri compagni.
1: Non ci voglio credere.
0: Un'arma pericolosissima.
1: Non ci voglio credere.
0: Credici.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425 TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Peter Pan Impatto.
7: Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Sabato 9 maggio a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Sabato 9 maggio Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.

0: Showtime. Peter Panno Clock.
1: Le 12.02.
2: Ci sono le news.
0: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
3: news. Buona giornata da Mattia Venini. Il colosso danese di trasporto merci, Maersk, ha reso noto che una delle sue navi ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz sotto scorta degli Stati Uniti. Battente bandiera americana, l'imbarcazione era bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra a febbraio. L'Iran nega il transito. Un 25enne magrebino morto annegato stamattina a Venezia. Il suo corpo è stato recuperato nelle acque del sestiere di San Polo. Caduto nel canale, avrebbe gridato chiedendo aiuto, invano. Inutile l'intervento di due ragazzi che si sono tuffati per salvarlo. In migliaia ai funerali di Alex Zanardi alla Basilica Santa Giustina di Padova. Un lungo applauso ha accolto il feretro. Tra i presenti Bebe Vio, Alberto Tomba, il ministro Abodi e l'ex presidente del CONI Malagò. Sotto l'altare c'è la sua handbike. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
11: Dettagli negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Su Carrefour.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: DJ Matrix, Pops and Scar dal 2013, voglio tornare negli anni 90. Terza ora della Generation, c'è la sala giochi.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Vedi, dopo aver fatto un sacco di nostalgia sulla scuola, ma che penna usavi, la blu, la nera, DJ Matrix, voglio tornare negli anni 90, ci cascava a pennello.
3: Perché?
0: No, perché io negli anni 90 andavo a scuola, c'avevo le penne.
3: Ah, pensavo usassi la stilografica ancora tu, sai, un dinosauro.
0: Tua sorella. Ciao computerone, vuoi offendere Emma?
4: Ciao,
0: vuoi farlo?
3: Ti sono mancata?
4: Non mi piace.
3: Grazie.
4: Difficile.
3: Ne lo so.
4: Ti odio.
3: Non è vero.
0: Oggi proprio fa brutto brutto il computerone. Giochiamo per assegnare altri due ticket. I numeri?
3: 3 e 4.
0: Iniziamo col terzo ticket. Ma con chi gioco lo assegniamo? Pronto? Pronto? Pronto?
4: Incredibile tecnologico.
0: Computerone decisamente imballato oggi, sì, per fare i dispetti ad Emma. Teorema pitagorico è un gioco matematico, vedi che allora torniamo definitivamente a scuola?
3: Hai visto? Funziona tramite così. Delle informazioni voi dovete dirci il dato 1, il dato 2 e che operazione stiamo facendo e anche il risultato.
0: L'operazione lo diciamo noi.
3: Sì, ma la devono dire la giusta perché molte volte sbagliano.
0: Quindi nel messaggio di risposta dovete indicarci il dato 1, il dato 2 e anche la soluzione. Non basta la soluzione per vincere. 393-7366-240, messaggio scritto o vocale, l'importante è essere i più veloci. Pronto,
3: oggi,
0: ciao, computerone,
3: oh dai.
0: Dai!
4: Il teorema pitagorico.
5: Mannaggia la matematica.
0: Operazione,
6: divisione. Dato 1.
0: Gli anni che compie oggi la cantante britannica Adele.
6: Dato 2.
0: Il titolo del primo album in studio della cantante Adele.
6: Dividi il dato 1 con il dato 2.
0: Eh sì, oggi fa gli anni, fa una cifra, devi dividerla per il nome del primo album, che evidentemente è un numero. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
6: Attenzione.
7: Nuovo disco molto figo.
8: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: disco dei Bausa Magnetic su Peter Pan, terza ora della Generation. Si è giocato per assegnare il ticket numero 3 di questa settimana. Coi numeri si è giocato perché il gioco che assegnava il terzo ticket era quello del teorema pitagorico. Un'operazione che oggi era una divisione, è forse l'operazione più complicata.
1: Sì.
0: Difficilissima. Fra due dati che riguardavano la festeggiata di giornata. Adele, che è nata nel 1988, adesso te lo posso dire, oggi compie gli anni, quindi le facciamo tanti auguri, buon compleanno. Che ascolta tutti i giorni Radio Peter Pan, in particolare ovviamente la Generation. Quindi gli anni che compie oggi diviso il nome del suo primo album, che è uscito nel 2008. Il secondo del 2011 si chiama 21, quello uscito nel 2015 si chiama 25, quello uscito nel 21 si chiama 30. Quindi quello del 2008 come si intitolava? Ci avete provato?
1: Sì.
0: Senti.
2: 40 diviso 220,
0: per carità, matematicamente corretto, però non è né gli anni che compie oggi né il nome dell'album.
1: Oppure
2: 24 diviso 4 uguale 6.
1: No.
0: Poi che altro c'è? Pronto?
1: 10
0: così, senza far nessun ragionamento. Io voglio sapere come la prof di matematica e il ragionamento che hai fatto per arrivare a questo risultato. Tipo,
1: vai,
2: 40 diviso 4, 10.
1: Ancora no.
0: Mamma mia,
1: no,
0: stiamo lavorando con Windows 2.
1: Oddio.
0: Con
1: senti
0: un programma
1: qui
0: che rema contro. Poi
1: sentilo. Aspetta.
3: X diviso Y uguale Z.
0: Aspetta, vedi? aspetta che sei morto anche te.
1: No.
0: Diamo la soluzione. Abbiamo detto che è dell'88, quindi oggi Adele compie
1: 38 anni.
0: Diviso il nome del suo primo album, che era
1: 19.
0: Quindi 38 diviso 19 fa perfettamente
1: 2.
0: È stato il più veloce. Lui si porta a casa il ticket numero
1: 3.
0: Si chiama
1: Andrea Diaconu.
0: Fammi sentire che dice. Scusami. Pronto? Aspetta, che carica. Pronto?
1: Aspetta.
4: Finalmente. Dopo
0: era una lei.
4: 4 settimane.
0: Avevo il dubbio, Andrea, se fosse un... Comunque, you win! Peter Pan!

0: Levante Delia al mio paese su Peter Pan. Mettiamo in pausa un secondo la sala giochi. Anzi, ciao computerone, devo dirti una roba brutta.
1: Ciao Gio.
0: Ti sto formattando.
2: Sì,
0: sì, sì, sì, perché sì. Non stai andando bene oggi.
2: No.
0: Sei proprio rincoglionito.
1: Che bella canzone.
2: Sì.
1: Basta, impazzendo.
0: Totalmente impazzendo. Quindi ti mettiamo in pausa un secondo per ricordare questa cosa. Per tutti quelli che sono artisti solisti o magari fanno parte di una band.
2: A Montebelluna c'è il contest gratuito che fa per te.
0: Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni e hai tempo fino al 10 maggio.
2: Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza dell'Armi a Montebelluna, sul palco di un evento aperto al pubblico, e i vincitori, un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del vecchio mercato di Montebelluna.
0: Sound on Monte si chiama così. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it.
3: Radio Peter Pan.

0: 13 Pharrell Williams, Happy. Questo è uno di quei dischi che se c'è una bella giornata dici che bello, sono felicissimo, spacco il mondo. Se invece c'hai il muso e senti sta canzone qua, dici ma vaffanculo Pharrell.
1: Ma non è vero, ma sai che è stata la mia prima suoneria del mio Nokia Lumia?
0: Davvero?
1: Sì.
0: Polifonica? Neanche che sia te
1: quella, non era quella con i tastini.
0: A proposito di polifonico, fra poco il polifonico Thomas Menegazzi arriva con i tre dischi degli anni 2000, 2000 Heroes. Altra roba che c'è fra poco,
1: la sala giochi, il secondo ticket gioco.
0: numero 4, il numero 4 della settimana. State con noi.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che bel terrazzo.
8: Grazie.
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
7: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Ultima chiamata prima dell'estate.
16: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
17: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
19: Peter Pan Pink Power.
20: Una
3: una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
14: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
19: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
20: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Forever Fun, Forever Young.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Thomas Menegazzi.
5: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Thomas Menegazzi, ci ha portati al 2018 con Nicky Jam e J Balvin, X.
3: Al 2008 con Beyoncé, Single Ladies.
2: A chiudere dal 2016, Zach Noel e Sean Paul, ormai un classicone, Trumpets.
4: Thank you,
2: Thomas Menegazzi, numero uno.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchia Ateno, finale della Generation. Pronti per gli ultimi 20 minuti di programma. Poi arrivano quei pazzi di Peter Paramanetta.
3: Yeah,
2: noi
3: si
2: andiamo
3: gioca
2: a mangiare la pasta.
3: Si gioca la sala giochi.
2: Si gioca la sala giochi, ma soprattutto sentiamo le grandi disavventure del Dome. Senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, guarda te se devo sbaruffare col vicino, perché chiudo il cancello automatico mentre lui entra e rischio di incastrare la sua macchina a 150 miliardi di euro.
2: Con tutti i litigi.
5: Però guarda, io ci sto ancora litigando nella mia testa e sto sempre vincendo io adesso.
2: È vero, è vero.
5: Sono un geek.
2: Guarda, è un grande classico delle litigate. Quando litighi o discuti con qualcuno, poi non finisce mica lì. Una volta finito il dibattito, continua nella tua testa.
3: E pensi alle risposte che potevi dare, che non ti sono venute lì per lì.
2: E dici, sì, ho dato delle risposte molto intelligenti, sono il numero uno. Computerone, ti sei riavviato? Funzioni bene? Perfetto, dai che giochiamo. Ticket numero
3: 4.
2: Che assegniamo con un altro incredibile gioco. Quale?
6: Più o meno.
1: DJ Cane.
2: Mi sembri ancora un po' lento, computerone. Come funziona il DJ Cane?
3: Il DJ Cane è un DJ che non sa fare il DJ,
2: no,
3: e
2: zero.
3: Quindi fa questi remix che non si capiscono molto bene su questa canzone. Vabbè, insomma, voi dovete dirci il titolo e l'artista di questa canzone.
2: Sì, lui ha preso un sample, dovete capire qual è l'originale. 393-736-6240, titolo artista della canzone originale.
3: Dai!

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Don't Wanna Go Home, il disco dei Medusa con Henry Camamil, si è giocato per assegnare il ticket numero
0: 4
1: di questa settimana nella sala giochi della Peter Pan Generation. Il gioco era
0: il DJ cane,
1: che è un DJ particolarmente scarso, mica quelli bravi che sentite in rotazione. Uno che ci sta provando, sta imparando a capire come funzionano i programmi di
0: forse è meglio che non lo faccia.
1: No, forse probabilmente no. Però ha preso una canzone molto famosa e ha provato a remixarla. Si capiva poi a un certo punto qual era l'originale. Avete provato a individuarla anche voi? Mica tutti l'hanno beccata.
0: Senti
1: però.
0: Qui.
2: Sofia e Enrique Iglesias.
1: Non è di Enrique Iglesias, però. Poi.
3: Mira Sofia Alvaro Soler.
1: Mira Sofia non è il titolo giusto.
0: No,
1: non è il titolo giusto.
0: Senti,
1: poi
0: lui,
1: altro.
0: Però. Senti.
4: Non mi ricordo di preciso il nome, ma è Alvaro Sorel.
1: La Sorel era molto famosa, la Sorel. E poi lui un po' meno. Chi altro c'è?
5: Come si dica, non la so.
1: Cioè la sai, però non la sai.
0: La sai, ma non la sai.
1: Eppure era famosa, era questa qui.
0: Sì.
1: Senti.
6: È il mismo Sol di Alvaro Soler.
1: No, era Alvaro Soler, ma non era il mismo Sol. No. Fammela sentire, che sì. Così magari l'originale è più chiara.
0: Senti,
1: faceva
0: qui.
1: Così.

0: classico dell'estate. Alvaro Soler, Sofia, questa era la canzone remixata dal DJ Cane. Lui è stato il più veloce a individuarla, ha scritto un messaggio corretto. Alvaro Soler, Sofia. Vince il ticket numero 4 della settimana, lui è...
1: Stefano Iamolesi!
0: Dove l'hai letta là?
1: Iamolesi.
0: È Imolesi.
1: Imolesi.

0: Black and White, Taka Taka, su Peter Pan. C'è l'ultimo disco a disposizione e riassume un po' l'umore della giornata di oggi, che a Castelfranco Veneto è grigio.
1: È uggioso.
0: L'andazzo di questa puntata. C'è proprio un titolo adeguato per chiudere la puntata. Dito nella piaga, che fastidio. Radio Peter Pan.

0: fastidio Federico, porca miseria, che adesso arriva in Peter Pan a manetta con Alice. Stasera abbiamo l'appuntamento del martedì sera, certo potremmo andare a giocare a calcetto. Però è molto meglio bere birrette su Twitch con tre uomini per tre birri. Alle 21 sul canale Twitch Radio Peter Pan, senza iscrizione, senza dover scaricare nulla. Guardi la diretta, poi vabbè, viene messa in podcast da altre parti.
1: E se la guardi con una birra in mano sei ancora più cool.
0: No, ma dicevo che fastidio Fede, che ha detto che beve il tè stasera perché viene dall'influenza intestinale.
1: No, che schifo. È l'età che avanza quella.
0: Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation. Fra poco invece Peter Pan a manetta. Ciao Emma.
1: Ciao Joe.

0: dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 13 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
3: caffè e latte, una coppia perfetta.
4: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
3: Fai tu le altre coppie perfette.
4: A lì migliora la vita.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
14: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Ultimamente noi andiamo a tastare i ricordi sordidi di quelli che ci ascoltano.
1: Disco del 1998 di Alex Castelli, si chiama Enjoy. Come direbbe Gianluca Vacchi, enjoy sto ca.
0: Vabbè, ognuno enjoy un po' quello che gli pare.
1: Ci sei?
0: Come ci sono, fai? Tutto bene.
1: E io un po' meno.
0: No, vabbè,
1: mi sento
0: però
1: tipo WhatsApp della radio.
0: Sei impallato.
1: Sei impallato
0: il sistema.
1: Vabbè, però è colpa di quelli di prima.
0: Sì, i Gemma hanno fatto danni.
1: Hanno fatto danni.
0: Su radio.

0: Alice.
1: Buon pomeriggio Fede, oggi parleremo per due ore di quei colleghi che dovrebbero imparare a farsi i cazzi loro.
0: No.
1: A cui vorresti tagliare le mani come nella vecchia legge del taglione, capito? Sì. Perché se non sei un taglione sei
0: l'alternativa. Pensa se la legge si fosse chiamata la legge del taglione, esatto. Che cosa t'avrebbero tagliato?
1: Va bene, siamo in fase aggiornamento WhatsApp, ma questo non ci fermerà. Due ore insieme di Peter Panamanetta. Fede, nonostante sia acciaccato,
0: sì,
1: oggi sei proprio di un colore porta fortuna.
0: Allora, sono viola, sono viola, ma la cosa bella è sono pallido sotto. Però la cosa ancora più bella è che avendo avuto l'influenza, insomma, quello che è stato, sì, intestinale, ho tirato fuori la tartaruga.
1: Sì, vabbè.
0: Sono scolpito.
1: Ma che scolpito?
0: Incredibile.
1: Sì, il cervello è scolpito.
0: Allora, un messaggio per tutti i nostri ascoltatori: non andate in palestra, mangiate cibo avariato.
1: Ma che messaggio sociale è,
0: sì,
1: questo?
0: Sì, perché la palestra è fatica e soldi.
1: Invece
0: l'influenza intestinale, esatto, è una botta e via.
1: Esatto, tre giorni di malessere, poi come nuovi, pronti per la prova costume.
0: Se adesso andassi a Jesolo,
1: sì,
0: lo sai che bordello, lo sai quante fighe.
1: Secondo me ti stirano, ma se ci vai oggi meglio perché piove.
0: Ecco,
1: così nel dubbio, rimani vestito.
0: Facciamo che se faccio movimenti strani mi stiro io.
1: Non vi do il numero perché tanto siamo in fase aggiornamento, non serve a niente dire che il nostro numero per interagire è il 393 7366 240, ma vi lanciamo il primo disco, nuovo disco molto figo.
0: Non vuoi dirlo il nome del disco? Pensavo dicessi il nome.
1: Ma no, secondo me è bello un po' di suspense.
0: Surprise!
2: Attenzione!

0: American Girls, tu invece sei Padovan Girls.
1: A proposito di American Girls, sai che oggi sarebbe stato il giorno giusto per essere in Messico.
0: Perché?
1: Perché oggi, vabbè, 5 maggio noi un po' ci assorbe tutto, il famoso 5 maggio, la morte di Napoleone Bonaparte. In realtà in Messico oggi è grande festa, è il Cinco de Mayo.
0: Ah, la giornata della maionese.
1: No. Ma sai che potrebbe... Bella.
0: Il 5 della maionese.
1: È il 5 de Mayo. A livello internazionale, in realtà, appunto, il 5 di maggio, appunto, è noto come 5 de Mayo, che è la festa che celebra la vittoria messicana sull'esercito francese nella battaglia di Puebla del 1862.
0: Famosissima.
1: La battaglia del Puebla, ma tu non c'eri?
0: Io, allora, credo... Allora... guardando i miei capelli probabilmente potrei essere stato presente.
1: Perché?
0: Però non, perché sono calvo, quindi potrei avere qualche anno. Però 1862 no, forse ero appena nato.
1: Eravamo ancora troppo giovani. Allora, questo per ricordarvi che oggi il menù è naturalmente sempre presente. Ricorrenze certificate, forse accade oggi. E martedì hashtag parole intraducibili. Ti spoilero dove andiamo?
0: Già me lo vuoi, dimmelo.
1: Già ve lo dico.
0: Messico.
1: Oggi no, oggi si va in Ungheria.
0: In Ungheria.
1: Ci sei stato?
0: Ci sono stato a Budapest.
1: Ok, anch'io.
0: Sì, e ho incontrato Rocco Siffredi all'aeroporto.
1: Davvero?
0: Sì, molto alto, posso dire. È proprio...
1: Sicuramente la prima cosa che hai notato.
0: Vabbè, era vestito in aeroporto, fammi vedere il pisello.
1: Io gli avrei fissato la patta tutto il tempo.
0: Perché tu sei...

0: Runaway su Radio Peter Pan. Oggi Alice ci ha fatto lo spoiler. L'hashtag di oggi ci porta in
1: Ungheria. E niente, qualcuno ha già fatto l'associazione per colpa tua. Vabbè, Ungheria uguale Rocco Siffredi.
0: L'avevo incontrato veramente, ma non volevo parlare.
2: Ma Alice, di la verità, la patta l'avresti solo fissata.
1: Beh, ovvio.
2: Perché io sono maliziosa da morire. Vedi. E non credo mi sarei soffermata solo a guardarla.
1: È la Madonna.
2: Avete appena citato il mio idolo.
1: Hai capito? Il suo idolo non è Federico di Radio Peter Pan, ma è Rocco Siffredi.
0: Perché la differenza tra me e Rocco?
1: Non dirla!
0: No, te la dico!
1: No, ce ne sono tante differenze.
0: Scusa, te la dico perché c'è una differenza. Che voi l'avete visto nudo, a me nessuno mi ha visto nudo, quindi.
1: Oddio, noi abbiamo delle recensioni
0: altro. Non c'è nessuna recensione, quindi io le cose mie me le tengo per me, a differenza di Rocco Siffredi, e vi lascio in Ungheria con Alice Fassina, vi lascio.
1: Allora, visto che ci sta ascoltando il
0: Rocco Siffredi.
1: Ci sta ascoltando Andrea Marino, assessore del comune di Montebelluna, che salutiamo. Ci dà il gancio giusto per ricordare che ormai siamo agli sgoccioli, ok? Fino al 10 maggio potete ancora iscrivervi a Sound on Monte. Che cosa è Sound on Monte?
0: Sei un artista solista o fai parte di una band?
1: Se hai tra i 14 e i 34 anni, insomma, sei un artista che vuole esibirsi e provare, questo è il contest che fa decisamente al caso vostro. Per tutte le info, regolamento, vi suggerisco di andare a consultare il sito soundonmonte.it. Mi raccomando, perché entro domenica ci sono le iscrizioni gratuite.
0: Brava.
1: E poi avrete l'occasione il 13 di... il 12.
0: Dall'11 al 13 di giugno.
1: Semifinali.
0: Esatto.
1: Finali, e chi vincerà tra un solista e una band, entrambi si esibiranno poi al Palio di Montebelluna, dove indovina chi ci sarà anche?
0: Io.
1: No, Radio Peter Pan.
0: Ah, pensavo
1: tu.
0: Proprio io. Perché tu. Io sono già in finale. Ho scavalcato tutti perché sono raccomandato.
1: Ma ti sei iscritto?
0: Fatti gli affari tuoi, non te lo faccio vedere.
1: Ma che se,
0: basta.
1: Guarda che se no non ti voto.
0: Vabbè, allora te lo faccio vedere, dai.

0: Marco ha fatto il miracolo, è tutto merito suo.
1: Sentiamo.
2: E comunque da quando avete iniziato a parlare di Rocco Siffredi si è ripreso WhatsApp.
0: Vedi?
2: Vuol dire che ha tirato su WhatsApp.
1: Ha tirato su WhatsApp.
0: L'effetto tirami su, capito?
1: Però fate una cosa, non continuate a mandare messaggi in questa mezz'ora perché in realtà abbiamo fatto una magagna per far funzionare l'arcano.
0: Ma qui non si svelano troppi spoiler in questa puntata.
1: Una cosa che non abbiamo detto, ha detto tutte le ricorrenze, il forse accade oggi, l'hashtag, oggi è martedì.
0: È martedì, ci sono quelli del Miami Baby.
3: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
4: Bella Peter Pan a manetta, è tornato il suono urbano del Miami su Radio Peter Pan in una cosa che tutti sanno che si chiama
3: flow latino.

0: siamo lì.
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan. Peter Pan
3: Spot. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
1: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
18: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Flow Latino.
19: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il Flow Latino.
0: Ogni sabato alle ore 17.
20: Cada sabato alle 5.
0: C'è il Flow Latino del Miami.
20: È il Flow Latino del Miami.
0: Su Peter Pan, baby!
1: Miami. Flow Latino.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
23: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
22: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
23: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
22: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
24: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Get the fuck, shut the-

0: film.
1: Quale film?
0: È Memorie di una Geisha.
1: Ma non è la Memorie di una Geisha,
0: no?
1: Memorie di una Geisha, e tra l'altro è uno dei miei film preferiti, quindi non fare battute sceme a riguardo.
0: Mi consigli il libro o il film, se l'hai letto?
1: No, sempre prima il libro e poi il film. Il film è però è meraviglioso, ha una fotografia incredibile, altamente consigliato.
0: Quanto ci metto ad imparare a leggere? Perché non sono
1: Oddio,
0: tanto bravo.
1: Guarda, se vuoi ti iscrivo a scuola con Pietro, vabbè, e magari in due ce la fate.
0: Che classe fa, la quarta, la
1: Ho
0: terza?
1: Ho finito la prima.
0: Ah, allora, vabbè, posso...
1: Ce la puoi fare dalla seconda
0: posso partire.
1: Allora, cominciamo con le ricorrenze certificate di questo martedì 5 di maggio. Frase famosa televisiva: ti sei lavata le mani te so?
0: Mamma mia, ti sei lavata le mani te so?
1: Chi era?
0: Me l'hai fatto vedere te qualche tempo fa, non ricordo il nome.
1: Anna Moroni, alla prova del cuoco, ogni volta lo diceva ad Antonella Clerici prima di cucinare. Perché diciamo questo?
0: Perché oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani.
1: E lavatevele quelle mani, che io vedo delle mani in giro incredibili, mamma mia.
0: Hai sbloccato un ricordo di quando andavo al campeggio, c'era sta amico di mio fratello che aveva 5 anni più di me, ogni volta mi vedeva: ti sei lavato le mani? Ti sei lavato le mani? Io sì, non capivo, cioè, ho 10 anni, e l'hai capito perché mi diceva?
1: No.
0: Fammene.
1: No, vabbè.
0: Stupido, cretino, guarda.
1: Allora, no, ribadiamo l'importanza, perché, allora, se ne è parlato tanto in periodo Covid, per una questione di prevenzione, in realtà funziona sempre e deve essere sempre ribadito, soprattutto perché sai quale sarà la vera sfida del futuro tra le varie? Il problema delle infezioni.
0: Ok,
1: soprattutto negli ambienti sanitari è stra importante, deve entrare proprio nella nostra cultura di base.
0: Che cosa stanno facendo? Ne parliamo tra poco. Per sensibilizzare ed educare i più piccoli hanno inventato un videogioco che si chiama Batterix.
1: Bello!
0: Per lavare le mani, per imparare a lavarsi le mani.

0: to You su Radio Peter Pan. Si parla della giornata mondiale del lavatevi le mani, igiene, igiene.
1: Allora, una cosa che mi manda i matti, visto che ho un bambino di 6 anni, che ogni volta gli dico vai a lavarti le mani, basta, tragedia. Sembra che lavarsi le mani sia la roba più noiosa del mondo, quando in realtà è un gesto abbastanza semplice, però nei bambini diventa un po' complicato farlo.
0: Non solo è molto semplice in realtà, ma è anche molto importante, sì, perché dall'igiene delle mani si possono prevenire tantissime malattie
1: o trasmetterle magari, certo, a chi è magari immunodepresso, a chi ha altre difficoltà. Cosa è stato pensato? Si è creato un videogioco per i bambini.
0: Sia per le scuole che per gli ospedali, per insegnare ed educare i bambini l'importanza del lavaggio delle mani, si sono inventati questo gioco che si chiama Batterix.
1: Un videogioco educativo, appunto, in forma di avventura grafica, proprio progettato per prevenire la diffusione dei batteri e quindi contrastare quello che sarà, ed è già, ma sarà sempre di più in futuro, l'antibiotico resistenza. Cosa vuol dire? Prendiamo troppi antibiotici e quindi alla fine non ci faranno più effetto, ma non avremo, vero, più gli strumenti per combattere le infezioni più gravi. Attenzione, è vero che è un videogioco per bambini, ma secondo me potremmo allargarlo anche agli adulti.
0: Voglia. Sai quanta gente non sarebbe in grado di lavarsi le mani anche sul gioco, non solo nella vita reale, e nella maniera corretta. Io ho visto una cosa molto bella, vedo mio fratello che ha il figlio di 4 anni,
1: sì,
0: che lo mette lì proprio al lavaggio e lui è felice, si mette là, strofina, non ci avrà più le mani tra qualche anno.
1: Io e il mio invece c'ha l'avversione. Attenzione, soprattutto per le nuove generazioni, mm-hmm, che sono molto digitali, vuol dire usano le dita sugli schermi.
0: Ah beh,
1: occhio,
0: certo,
1: perché è anche sempre più tutto touch,
0: certo,
1: nei centri commerciali, quando vai in giro, la prenotazione in posta. Lì si accumulano tanti batteri e quindi anche nei gesti più semplici ricordatevi di lavarvi spesso le mani.
0: Però posso dire una cosa?
1: Puoi
0: Sto
1: dirlo.
0: Pensando a tuo figlio che non si lava le mani. Certo, con una mamma così che non gli insegna bene le cose.
1: Ma smettila!

0: Colors con Rolling Stones. Oggi giornata senza WhatsApp, un po' detox, no? Possiamo pensarla così.
1: Oddio, non la vivrei proprio così.
0: Ci stiamo lavando le mani da WhatsApp.
1: Bravo. Brava la Laura invece che dice: ah, io ormai ho preso l'abitudine, ho sempre con me il gel igienizzante, soprattutto quando vado nei centri commerciali, è sempre a portata di mano.
0: Le mani sporche secondo me sono la cosa più brutta, quando ti si appiccicano.
1: Ma cosa c'entra? Ma il gel serve però, esatto, non quando hai le mani francamente sporche, ma per dare un'igienizzata, a soprattutto me... quando sei in luoghi molto affollati.
0: Non mi convince, anche il gel mi appiccica le mani a me.
1: Perché tu usi le sottomarche che, ecco, non funzionano. Tra l'altro, l'abbiamo citato, sì, poco fa, uno dei posti dove ci sono molti touchscreen per prendere il numerino è la posta. E cade a fagiolo.
0: Ma pensa.
1: Ma pensa.
0: Proprio oggi nel 1862, 163 anni fa, fu istituito il

0: Meno male che non hanno fatto fare sta roba a Joe, perché avrebbe bloccato pure
1: le poste. Bravo. No, in realtà lui è stato molto più bravo, perché ha riorganizzato tutto il sistema postale italiano.
0: Ma lo sai che sono, chi è veramente bravo a comunicare con noi e soprattutto con i nostri amici?
1: Sarà mica Andrea De Luca col 2000 Heroes?
0: Esatto.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Ma siamo sicuri che questo l'ha fatto Andrea De Luca? Mi sembrava troppo bello.
4: Troppo bello e troppo bravo. Si vede che si è lavato bene le mani prima di lavorare sulla console.
3: E Andrea De Luca, ti sei lavato le mani?
4: Perché glielo chiedi Andrea De Luca se si è lavato
3: le mani? Nel dubbio.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
10: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da €99 al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Domenica 10 maggio a Padova, torna alla Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner, Radio Peter Pan.
15: Radio Peter Pan. It's showtime.
16: Terpano Clock.
17: Le 13:59.
16: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli €7,99. Camicetta a €9,99. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Fan, forever fan, forever young. Radio Peter Pan. Peter Pan.
23: Peter Pan.
16: Forever fan.
23: Forever fan.
16: Forever young.

0: col loco.
1: No, solo due ce n'ha di loco.
0: Vabbè, io ho abbondato. Perché stavo inizio ora di Peter Panamanetta fino alle 15 insieme, quindi volevo abbondare.
1: Ok, allora di nuovo buongiorno Alice.
0: E buon pomeriggio Fede, ma soprattutto a voi. Allora, comunicazione di servizio, WhatsApp funziona. Forse. Quindi 393-7366-240. Tutto quello che non avete detto fino adesso, vi siete trattenuti, potete dirlo in questo
1: tutti
0: momento.
1: Tutti gli insulti che avete trattenuto per la prima ora. Allora, chiudiamo con le ricorrenze certificate. Ce n'è una che risale a 79 anni fa. Ci fu proprio oggi, 5 maggio, la prima schedina del Toto Calcio, 1946.
0: Allora, io ho un vago ricordo della schedina del Toto Calcio.
1: 79 anni fa.
0: Ma no, perché mio nonno ogni tanto ci giocava. Però, se non sbaglio, è 1-2-X. No, vabbè, ma se vuoi morire in diretta, facciamolo. Secondo me facciamo hype. Cioè, potrebbe funzionare. Allora, 1 stava per la vittoria in casa.
1: Sì.
0: 2 per quella in trasferta, sì. X per il pareggio.
1: E fino a qua. C'erano dubbi.
0: Quante righe, cioè
1: allora,
0: quante partite?
1: Inizialmente 12 incontri, dovevi fare il 12. Poi.
0: Cioè, pieno?
1: Eh sì.
0: La Madonna, allora ditelo che non volevate far vincere nessuno.
1: Se volevi fare il sacco di soldi, poi non so se ti ricordi la famosa esclamazione: ho fatto 13!
0: Ah no, non me la ricordavo.
1: E mio nonno, l'unica volta in cui hanno fatto. No, tutti hanno fatto 13, lui partecipava, quell'anno, quella settimana non ha giocato.
0: Davvero.
1: E si sono comprati tutte le case.
0: Tranne voi.
1: Beh, noi.
0: Quindi
1: ultima.
0: Quindi 13, 14, 15. No, quante partite erano?
1: Se devi vincere devi fare 13.
0: Ma sono tante, ragazzi.
1: Per vincere il montepremi è quello più alto.
0: Differenza con il Totip?
1: Che cacchio è il Totip?
0: Ragazzi, io ho un ricordo, ma ditemelo voi che avete la memoria meglio della mia. Il Totip c'era e cos'era?
1: Che cos'era il Totip? Visto che adesso rifunziona WhatsApp, dai pure il numero, no?
0: 393-7366-240.
1: Il Totip.

0: 2017 su Radio Peter Pan. Alice Fassina ha scosso il mondo del WhatsApp di Peter Pan.
1: 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Comunicazione di servizio. Vediamo se WhatsApp funziona.
2: Sì, funziona. Funziona. E vi siete scatenati perché vi ho così solleticato un ricordo. Vedi, mi prendevi in giro pensando che non esistesse. Allora, intanto no. Non è il topo tip cuore di mamma, che è il famoso topolino.
0: Cartone, che cos'è?
2: È un topolino che fa le canzoni per i bambini che si rimbambiscono davanti alla televisione.
0: Topo tip.
2: Non è lui.
0: Vabbè.
2: Il totip esiste, amico mio, che e cos'è? Se lo ricordano in tanti.
3: Il famoso totip, il totalizzatore ippico.
0: Ippico.
2: Esatto, il totip era per le corse dei cavalli, per l'ippica, ovvero una sorta di schedina, un po' come quella del calcio, ma dovevi scommettere sui risultati delle corse ippiche.
0: Si usa qui in Veneto dire datti all'ippica quando uno non è bravo a fare un qualcosa.
2: È in italiano, non è, okay. Non è solo in Veneto, io solo in Lazio, in tutta Italia.
0: In Lazio.
2: In
0: Lazio. Sempre peggio oggi. Cioè.
2: Sì, la schedina era 1-2-X. Io nel 1989 ho fatto 3-12-1. 13 portato a casa, 70.000 lire.
0: 70.000 lire. Se riprendi l'articolo che avevo inoltrato, c'era scritto: il primo 12 della storia portò a casa ad un signore 463.846 lire, equivalente a
2: all'epoca,
0: circa ovviamente a 4 anni di paga di un operaio dell'epoca.
2: Pensa che se dovessimo tradurre in euro ai giorni nostri erano 240 euro,
0: cioè 240 euro
2: diviso 4 anni di paga, tu immagina,
0: poi diviso 12
2: esatto.
0: Mamma mia.
2: Ragazzi, si beva con poco.
0: È come quando vedi tipster di oggi che con 3 euro ne vincono 4.

0: Non ho più giga per offenderti.
1: Questo no. Diventerà un nuovo tormentone.
2: Scusa,
1: sappilo.
2: Dove l'hai ripresa questa chat che l'avevo archiviato a Uccio io?
1: Io l'ho recuperato perché a Uccio ogni tanto mi piace.
2: Ogni tanto.
1: Ogni tanto. Che succede?
3: Alice, questo è un momento molto importante.
1: Davvero?
3: Perché oggi, devi sapere, però... è una giornata molto importante.
1: Sì, ho capito.
3: Vuoi saperla?
1: Vorrei saperla.
3: Vorrei sapere...
1: Stai aspettando che parta live?
3: Sì. Non...
1: ecco. Esordio, mi suona familiare.
3: L'esordio del Gladiatore nel 2000.
1: 5 maggio del 2000 al cinema arriva il Gladiatore. Al mio segnale scatenate l'inferno con quella meravigliosa voce di Luca Ward.
3: Te la faccio?
1: Vai.
3: Parla un po' così, parla Luca Ward. Oggi è una giornata veramente fantastica.
2: No, non è vero, non parla così.
1: No, infatti, sembravi la brutta copia di un bravo doppiatore italiano.
2: Allora, film che ha incassato oltre 465 milioni di dollari nel mondo.
1: Riaprendo un po' la strada ai film storici che fino all'epoca erano stati un po' abbandonati. Bello, bello, bello. Devo dire che ancora oggi, quando lo passano nella TV generalista, fa ancora ottimi ascolti.
2: Fa sempre ottimi ascolti e ricordiamo la frase quella più famosa, Luke, io sono tuo padre.
1: Ma che c'entra?
2: Dai, scherzo.

0: niente, abbiamo scatenato un caso incredibile perché le donne si sono triggerate alla tua imitazione di Luca Ward. Quindi ci hanno chiesto: Ali, fagliela rifare a Fede.
1: Non la faccio.
0: No, fagliela rifare, che mettiamo in modalità rec, così si salvano l'audio e possono riascoltarlo nei momenti da sole.
1: No, facciamo che non lo fate. No, non me lo faccio, lo farò quando arriverò a 5.000 follower su Instagram.
0: Che delusione, una vera delusione, Federico.
1: Abbiamo ascoltato l'ultimo disco di Zurb, Rita Ora, ora invece la remaster track del giorno.
2: Su Peter Pan Amaritta. Remastered Drops, il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che super remastered, ragazzi.
2: Bella,
1: molto bella.
2: Un martedì di pioggia abbiamo super pompato per voi.
1: Armin van Elden con Super Mode.
2: Come l'hai detto? L'hai detta talmente tanto veloce che ci hai confuso che l'hai detta bene.
1: No, sai, presente quando il motorino si ingrippa? Ecco.
2: Quello è Crazy Frog.
1: Bravo, uguale. Allora, è il tempo di districare la lingua, ma torniamo tra pochissimo. L'ultima mezz'ora si vola in Ungheria. Sura!

0: piccoli ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
8: Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
9: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
10: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: scorsa. Questo è stato uno dei primi dischi che ho passato, no, quando ero in onda. Mm. E niente, l'ordine non me lo ricordo mai. Era Criminal, Baby Gang, l'Alfa Omega, Roberto Ferrante per l'ultima mezz'ora di Peter Panamanetta. Alice ha deciso di portarci in Ungheria.
1: Eh sì, con la parola intraducibile di oggi parte l'hashtag. Allora ve lo dico. È noto, è arcinoto che l'ungherese è una delle lingue più difficili del mondo. Quindi pronunciare questa parola per me è impossibile. Tanto quindi lo facciamo fare a Google Translator.
0: Mamma mia.
2: Pientaiu.
1: Pientaiu. Aspetta, rifacciamolo così ne impariamo bene.
2: Pientaiu.
1: Pientaiu. Che vuol dire secondo te pientaiu senza che tu legga?
0: Pientaiu, prendere qualcosa da qualche parte. Pian qualcosa waiu.
1: Waiu, no. Significa letteralmente con un cervello a riposo. Con che dirai? State parlando di me? No, Fede, non stiamo parlando di te, perché in realtà si usa per descrivere persone molto argute, sì, brillanti, che in un attimo riescono sempre ad uscire dalla situazione con una battuta geniale, capito? Oppure soluzioni incredibili ai problemi.
0: Mi piace che oggi hai dedicato la parola hashtag a me.
1: Sì, vedi. Allora, è una parola in realtà molto particolare, non c'è un equivalente in italiano, almeno.
0: No, è vero.
1: Secondo te?
0: Anzi, secondo voi? Non lo so, a me non viene in mente nulla, però cioè la traduzione un po' così letterale è cervello a riposo.
2: Pientaiu.
1: Cervello a riposo. Però è bello perché ci sia una parola che identifica proprio quelle persone che hanno quella dote lì, quella capacità lì di uscirne sempre in modo geniale o con una battuta o con la soluzione a cui nessuno aveva pensato.
0: Bello, staccano un po' il cervello velocemente, invece tra poco velocemente Alice ci porta in Ungheria perché ci vuole raccontare un po' di cultura, un po'

0: Come?
1: Pientagli. Forse c'ha ragione Alessia che al 393-7367-140 dice che forse la parola che più si avvicina a questo cervello a riposo, persona molto brillante che ha sempre la risposta pronta, che esce bene dalle situazioni magari con una battuta o risolve il problema in modo geniale, è la parola arguto.
0: Arguto. Arguto. Sì, abbiamo cercato un po' sul dizionario, perché poi uno c'ha la tendenza ad associare le parole ad altre definizioni, no? E arguto sembra proprio la persona quella più, della parola più indicata.
1: Ma parliamo dell'Ungheria con la sua capitale.
0: Budapest.
1: Bravo, ecco.
0: Perché ci sono stato in vacanza.
1: Anche io, devo dire, sorprendentemente me l'aspettavo in un modo, invece l'ho trovata una città davvero splendida.
0: Posso definirla
1: bellissima,
0: la miglior capitale d'Europa che ho visto.
1: Anche secondo me siamo
0: bellissimo,
1: sulla top,
0: bellissimo. Andate
1: sulla top 3.
0: È veramente bella.
1: Alcune tra le curiosità ungheresi, ce ne sono davvero tante, però sai che il cubo di Rubik nasce proprio in Ungheria.
0: Davvero?
1: Eh sì, è stato inventato nel 1974 proprio dall'architetto ungherese Erno Rubik.
0: Scusa, tu mi dici 1974, quindi in realtà è anche molto moderno.
1: È abbastanza recente, sì, sì, sì. Io allora ci ho provato tante volte, anche con i tutorial, perché da sola non sono in grado. Con i tutorial sono arrivata quasi alla fine. L'ultimo passaggio è troppo complicato, non ci riesco.
0: Poi?
1: La leggenda di Dracula, famosissima, proprio legata a Budapest, alla figura del conte Dracula nel castello di... come si pronuncerà questa
0: te lo
1: parola?
0: Dico io.
1: Vai.
0: Vajadumeyad.
1: Vandavandelkul. No, che cos'è?
0: Dai,
1: che cos'è?
0: Dice,
1: no.
0: Però,
1: tra l'altro, sempre a Budapest, che è una città dove ci sono tantissime statue insolite, c'è anche la statua dedicata a Bela Lugosi, che è l'attore più famoso che interpretò Dracula in una delle pellicole più note.
0: Hai capito.
1: Altra statua molto strana è quella del poliziotto grasso.
0: Cioè?
1: Body shaming, intanto.
0: Dai, vabbè.
1: C'è questo poliziotto un po' cicciottone e si dice che porti fortuna se si accarezza la pancia.
0: Aspetta, prova.
1: Ma io ce l'ho il mio portafortuna.
0: Aspetta.
1: Io accarezzo la tua.
0: E io accarezzo la tua.
1: È uguale.
0: Aspetta, che ho fatto una pulsetta.

0: siamo quasi arrivati alla fine. Basta con ste mani fuori onda, mi faceva provava a colpirmi con dei pugni.
1: Certo, qui c'è del pugilato libero.
0: Ma che pugilato? Ti do un pugno, guarda dove ti faccio arrivare.
2: Radio Peter Pan.
1: Noi non dobbiamo trasmettere amore e serenità.
0: Lo so, però tu a un certo punto sfracassi.
1: Venerdì 8 maggio, pronti per cominciare il weekend firmato Radio Peter Pan con il Pink Power, tutto al femminile, il maggio fiaschettano a Fiaschetti di Pordenone, dalle 21.30 in console Sister Gloria e alla voce con me Alice Fassina e Francesca Voice e tutta l'animazione Pink.
0: Ma venerdì siamo anche al Naviglio a Padova per un Peter Pan 90-210 dalle 21.30 in console con Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e Lady Ellen più, vabbè, Rocky Festaiolo che
1: tutta l'animazione lungo il Naviglio al Portello a Padova.

0: dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro.
1: Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio siamo media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova.
0: L'evento tutto in rosa, 8 km di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dell'ospice pediatrico di Padova, quindi iscrivetevi, c'è ancora tempo. Sabato 9 faremo l'aperitivo con Marco Baxo dalle 18.
1: Domenica 10 dalle 10 Monica Morgan e dalle 17 il Pink Power di Peter Pan firmato Sister Gloria e di nuovo Alice

0: Dance on Me, l'ultimo disco di Peter Pan a manetta prima dell'arrivo di Muva nella casa fino alle 17. Grazie Alice per avermi allietato con la tua compagnia.
1: Ma grazie a te Fede, tanto ci risentiamo sempre qui domani a partire dalle 13 con Peter Pan a manetta.
0: Che, ma non dici neanche ciao, non dici niente.
1: No, ma stavo aspettando te.
0: Vabbè, allora ciao a tutti.
1: Ciao, a domani.

0: Sport.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
1: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
7: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
8: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
7: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
8: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
7: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, in via Cividale 24.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 15 on point.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
12: E da lì all'Iper fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi, come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro Marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
11: Fai tu le altre coppie perfette.
12: A lì migliora la vita.
13: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
18: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Forever Young.
2: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.
14: Vorrà.

0: nostro Joe della Generation. Com'è questo pomeriggio? Grigio, grimy, uggioso? Almeno qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, lo è. È un po' grigio, raga, però cercheremo di combattere le nuvole e il cattivo tempo, quello che guardi in cielo e dici oppa bacco.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Marco, mi dica. Sono Marco, perché sì, te l'avevo detto, te l'avevo previsto, Marco, che arrivavano tuoni, fulmine, lampada e la pioggia di dritte, del rovescio di è 45 vero. Gradi. Anche la pioggia 90 gradi esiste, Marco, bisogna stare attenti, quella è pericolosa. Sì. Quindi, Marco, per questo, tutta questa settimana la pioggia la farà da padrona. Mm. Quindi fallo tu da padrona, per favore, con un po' di raggi di sole o con tanta bella musica soleggiata. Vai, Marco,
0: Va bene, cercheremo. Sai che poi, caro amico oppa bacco, che il martedì è un giorno molto musicale. Il martedì c'è Essentials, dalle 16 alle 16.30 si fa una piccola panoramica sul mondo di un artista o dei producers. Oggi più di uno, cioè sono più producers, però non vi dico niente, non vi spoilerò per il momento nulla. Attenzione, perché vorrei che batteste un colpo al 393-7366-240 per intanto sapere come sta andando questo martedì.
2: Attenzione!

333-477-2239. Devo dire non ottimo, leggendo i vostri messaggi. C'è chi dice: un martedì di cacca per il tempo, un martedì di cacca per il lavoro, un martedì di cacca per il cuore. Cioè, qualsiasi sfera della tua vita sta andando un po' malino. Mi dispiace che faccia un po' pandan con il tempo. Raga, ieri, giusto per raccontarvi una novità che mi hanno raccontato ieri sera dei miei amici, mi hanno detto: ma voi la conoscete? Visto che ieri si parlava anche di scrolling, di cellulare, eccetera, eccetera. Ma voi la conoscete l'aldilap? E ho detto: no, non ho idea di che cosa sia. Sono andato a googolare. L'aldilap è l'innovazione digitale che parte dalla memoria. Aldilap permette di onorare i nostri cari defunti, prendersi cura delle strutture che li accolgono attraverso una rete di servizi collegati, per restare vicini anche se distanti. Praticamente trovi il loculo. A me è incredibile il nome che hanno trovato, Aldilap, cioè l'app dell'aldilà. Incredibile ma vero. Se avete delle app curiose da segnalare oggi, utili o meno utili, il nostro numero lo sapete: 393-7366-240. Allora, visto che il cielo grigio e il mio volto è bianco, per fare una citazione, io ho scelto una boombox track che parte meditativa, che ti ricorda di vibrare alto, come si suol dire, o meglio levitare alto. Una traccia novità che vede come protagonisti Mace, Papa V, Pitta, Jojo Abbott. Si chiama proprio Levitating Height e inizia tranquilla per poi darci la botta che ci serve.

0: traduzioni, come al solito, come direbbero quelli più giovani di me, si dimostra il GOAT. Mace assieme a Papa V, Pitta, Jojo Abbott con Levitating High. Oggi è una di quelle giornate in cui devi levitare un po' alto per non farti prendere dal grigio tutto attorno. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, mi stanno arrivando le prime segnalazioni di app strane, particolari, divertenti al 393-7366-240. C'è chi mi dice: mio figlio e mia figlia sono iPhoneisti, hanno scaricato Ghost Rider per rilevare le presenze occulte. Ce ne sono un casino in giro, tipo Ghost Sensor, è un'app per iPhone che rileva la presenza dei fantasmi. Funziona, dobbiamo capirlo. Abbiamo il piano.

per la giornata oggi, che vi vede con un umore un po' così, un po' di crisi patocchi, al 393-7366-240. Allora, ieri si parlava di scrolling, doom scrolling, di quanto tempo passiamo al cellulare, eccetera, eccetera. C'è chi è appassionato, io per fortuna no, però c'è chi è appassionato o appassionata di app molto particolari. Abbiamo aperto parlando dell'Aldilapp, l'app che ti permette di trovare i loculi dei tuoi cari e non soli, e non solo. Geniale il nome, l'Aldilapp, geniale. Però sono andato alla ricerca appunto anche di app diverse, particolari. Per esempio, per attenzione, per iPhone c'è Bowel Mover e per Android Pooplog. Che cos'è Pooplog? Io sono entrato all'interno della descrizione di quest'app e ti dice: tieni un registro privato delle tue abitudini intestinali. Poop Tracker semplifica la registrazione e la revisione delle tue evacuazioni, monitorando gli andamenti nel tempo e, se lo desideri, condividendo i tuoi dati con il tuo medico. Cioè, incredibile che il tuo medico fa un po' alla Pintus quando imita Cannavacciuolo, vediamo, hai cagato, e va a vedere se effettivamente hai evacuato o meno. Grande successo per quella invece dei fantasmi, più di qualcuno ha ghost detector, queste cose qua. Vi hanno mai segnalato qualcosa? Cioè, hai mai funzionato? Nel frattempo, Metaboy Samsara con Yalla FGL.

0: oggi, raga.
1: Oggi nell'aria, secondo me, c'è crisi patocchia.
0: Vero?
1: E anche un po' umida.
0: Anche un po' umida, cercheremo di cambiarla, dai, a fra poco con
2: Uva nella casa.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali
8: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere il club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Corsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: inizia con questo grande successone. Oggi stavo cercando di capire un po' com'è il mood di questo martedì 5/5/2026 e devo dire un po' crisi patocchia, effettivamente un po' crisi patocchia. Allora, per sollevarvi il morale potreste andare a vedere il video di One by One, 1x1, scritto così, dei Galantis. Perché ve lo dico? Perché il video è pieno di gattini, cioè si sa che ormai l'internet è pieno di gatti e gattini che sollevano il morale. Ecco, anche il video di questa canzone è ricolma di gattini. Però stavamo parlando di app strane che hai incontrato durante la tua vita, che comunque ti hanno fatto sorridere o ti hanno fatto pensare, ma veramente l'hanno inventata. C'è lei che scrive: ciao Muva, l'app più inutile ce l'ha la mia migliore amica, si chiama Poop Map e sostanzialmente tiene traccia di tutte le parti del mondo dove fai la cacca, tipo quando viaggi e metti il puntino sulla mappa. Ecco, lei lo fa con la cacca. Hai fatto già il claim, hai già fatto il jingle: quando viaggi e fai la cacca metti il puntino sulla mappa, Poop Map, bellissimo. Cioè, ci sono un sacco di app che comunque riguardano le evacuazioni. Per fortuna c'è anche chi se la sta godendo bene.
1: Comunque non so gli altri Peter Taniani, ma a me giornate così uggiose mi piacciono da morire.
0: Ti piacciono perché? Allora spiegami, ti piacciono perché? Che caratteristiche hanno, che caratteristiche hanno queste giornate che ti fanno dire ah che bello? E poi c'è lei, sentiamo.
2: Metti una canzone un po' allegra, mi dai buona fortuna che domani sarò ricoverata in ospedale per degli accertamenti e non so cosa accadrà. Grazie.
0: Ma prego, figurati. Allora, ho cercato una canzone un po' allegra da dedicarti, si chiama Be the One, sì, la sola, Oden e Fat.

0: Achille Lauro, insomma, una canzone che abbiamo conosciuto e ballato molto, rifatta in questa versione da Boss Doms. Piccola, piccola curiosità su Tuari, dicono, no, sembra di stare a Tuari, sembra di stare allo zoo. Da dove ha preso questa citazione? Da L'Odio, il film di Kassovitz. Avete presente L'Ahen, come si suol dire, L'Odio in italiano, film iconico in bianco e nero, diretto appunto da Mathieu Kassovitz, e viene proprio presa da un clip del film, cioè da questo clip.
1: Per la televisione, okay. Voi per caso avete partecipato agli scontri di stanotte? Cioè avete spacciato roba, bruciato macchine?
2: Signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da teppisti?
1: Per carità, mai detto una cosa simile.
2: Ah no, e che le sembra che siamo, signora?
1: Ma no, niente.
2: Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a Tuari.
1: Che siamo in ritardo.
0: Non siamo mica a Tuari qui, dicono, cioè non siamo mica allo zoo, per questi intervistatori che erano lontani dagli intervistati, divisi appunto da delle transenne. Comunque sia, continuiamo con le app strane in giro per il mondo. Allora, c'è chi ha apprezzato molto la Poop Map.
3: Figata la Poop Map. Io prendo sempre in giro le mie figlie piccoline che hanno 6 anni, 4 anni.
0: Sì.
3: Che loro hanno già cagato in tutti i bagni d'Italia, bar, ristoranti, autogrill, tutte le volte che si pranza, si cena, una cacca. E quindi vedere tutta Italia è puntinata. Dai, figo, devo scaricarla.
0: Sì.
3: Ciao da Andrea Rosso.
0: Ciao Andrea, effettivamente potrebbe essere una grande soddisfazione quando poi riempi tutta la mappa. C'è anche chi consiglia invece un'altra app.
4: Ma perché l'app Ai Bimbo? Non l'hai mai vista? Bumba?
0: No, no, no.
4: Fa ridere, devi segnare anche quando cambi il pannolino. Gli dà a mangiare e tutte le schifezze che devi fare per pulirgli il culetto a questi bambini.
0: Ok.
4: Però mi faceva ridere.
0: Ma scusami, ma è tipo un simulatore oppure tu ti segni effettivamente quello che fai al tuo bimbo o alla tua bimba? Perché per esempio c'è Milk the Cow, sia per Android che iPhone, in cui mungi virtualmente una mucca. Scrivono, l'app ha una grafica così realistica da essere anche un po' fastidiosa alla vista, ma chi vuole simulare di mungere una mucca troverà divertente riempire il secchio di latte nel più breve tempo possibile e salire in classifica. Che bellezza!

0: mungere la mucca.
1: Sì, sì.
0: Io però come si chiama, perché io quando ero piccolo li mungevo veramente, quindi vorrei provare questa
1: ebbrezza,
0: sensazione di nuovo. Grazie, ciao ciao.
1: Va bene, l'app si chiama Milk the Cow, però cioè lo fai tramite il cellulare, non so se ti possa darti le stesse sensazioni mammellose che hai provato un tempo. Adesso More Music in the Mix.

0: mix. More music in the mix.
1: Grazie mille Sister Gloria per questo tuo More Music in the Mix. Noi nella prossima mezz'ora dalle 16 alle 16.30 avremo a che fare con Essentials. Molta musica, molti racconti. Let's go! Grazie!
0: Davvero molto bello.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa, 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info iscrizione su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su Scarrabili Aurora.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Peter Pan. It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 in punto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Peter Pan, viabilità.
11: Bentrovati. Situazione meteo complicata. Vento forte tra il bivio diramazione Roma Sud A1 Milano-Napoli e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

nulla sulla musica. Oggi andiamo in Australia, zona Blue Mountains, vicino Sydney. Non vi ho neanche chiesto di indovinare chi potessero essere i protagonisti, perché oggi non è facilissima, anche se io negli anni vi ho proposto molto a musica loro. Sto parlando degli Hermitude, Gusto e Dubs, sono due strumentisti più che DJ e producer, nascono proprio come musicisti e sono sicuramente il duo più influente d'Australia per quanto riguarda l'innovazione musicale. Ora vorrei percorrere assieme a voi, anche per farvi notare un po' l'evoluzione del suono e le sperimentazioni fatte, dal 2003 producono un disco che si chiama Alleys to Valleys. Potete sentire in sottofondo una loro traccia di quel periodo, si chiama Highway Burner. Io l'ho usata come base, visto che farvela sentire tutta probabilmente potevate rilassarvi troppo e prendere sonno, per cui questa è del 2003, si chiama appunto Highway Burner. Il disco è tutto un po' così, viaggia fra il jazz, trip hop, alternative hop, insomma matrici hip hop che però già cambiano molto. Andiamo al 2005, c'è un disco che si chiama Tales of the Drift, sempre mantenendo un po' questa pasta. Ho scelto Music from the Mind, realizzata assieme a Blue MC. Questa è un tocco di primavera.

0: 2005. Allora, c'è chi dice:
1: ehi, Muva, ma questa canzone è un fuoritempo? È una figata?
0: È fuoritempo, è una figata. No, non è fuoritempo, è un po' jazzy, un po' jazzy. Allora, eravamo nel 2005. Nel 2008 fanno uscire Threads. Stai sentendo in sottofondo la canzone Sly Chain.

eccetera. Siamo quindi nel 2008 con questa canzone all'interno dell'album Threads. Cambia tutto, però comincia a cambiare tutto per gli Hermitude e quindi il grande successo mondiale dal 2012. Del 2012 fanno uscire Hyper Paradise, un disco che ha all'interno molti singoli di successo, non solo in Australia ma anche in giro per il mondo. Cominciano a cambiare un po' le vibe, all'interno ci sono brani del tipo The Villain, All of You e un singolo che rilasciarono che si chiama Speak of the Devil. Siamo nel 2012.

facendo un giro nella discografia degli Ermitude, siamo arrivati al 2012, dove fecero uscire Hyper Paradise, il disco sicuramente di svolta per loro, anche perché Hyper Paradise, la title track, fu remixata dal celeberrimo Flume.

l'altro del disco. Nel 2012 con quest'album loro hanno vinto l'ambitissimo Australian Music Prize, cioè un premio importantissimo fondamentalmente in Australia. Con questo remix che abbiamo appena sentito sono poi diventati famosi in tutto il mondo. Flume è, potremmo fare, anche se molto complesso devo dirvi la verità, potremmo fare un Essentials anche su Flume, però lui molto molto complesso, anche lui australiano, un personaggio che ha sicuramente ribaltato la scena elettronica in Australia e nel mondo. Ma torniamo a noi, siamo nel 2012, gli Hermitude fanno uscire Hyper Paradise. C'è stato l'ascoltatore di prima che diceva: che figata questa roba, è fuori tempo. No, non è fuori tempo, è dentro al tempo, è un po' sincopata. In realtà potrebbe essere l'influenza wonky che ha il gruppo. Wonky è un sottogenere che è stato coniato abbastanza recentemente. Allora, scrivono così: gli ingredienti principali di questa musica iperibrida sono lampi di glitch elettronici all'interno delle canzoni, no? Come diciamo leitmotiv. Hip hop sperimentale e stralunata fusion anni 70. I beat centrati e mutanti groove funk sono ulteriormente insaporiti da toni sintetizzati fluorescenti e sciccosi. Riff che strizzano l'occhio all'elettrofunk e alla musica dei videogiochi anni 80. Diciamo che hanno cercato di definire questa influenza che si chiama wonky, che è un sottogenere musicale di cui anche gli Hermitude comunque fanno parte. Dal 2012 passiamo al 2015, Dark Knight Sweet Light è il nome dell'album che fanno uscire in quell'anno e devo dirvi che il successo cresce maggiormente. Dal 2012 in cui sono diventate delle star soprattutto per l'alternative electro in giro per il mondo, qui proprio sbancano al numero uno in Australia. Ho scelto un pezzo che mi piace sempre proporre anche ai festival, si chiama Through the Roof featuring Yam Taps. Con questa devi ballare, let's

Sydney, precisamente nelle Blue Mountains, Through the Roof featuring Young Taps. Siamo nel 2015, sono passati più di 10 anni dal loro debutto e già senti come il ritmo cambia, mi hanno sempre incuriosito questo duo, perché hanno avuto un percorso incredibile di studio, di rifacimenti, poi ogni tanto ritornavano nella loro strada, molto molto interessante. Adesso siamo nel 2019 esce Polly Anarchy. Ho scelto questo singolo perché rappresenta anche un po' il viaggio oltreoceano degli Hermitude. Arrivano fino a in America, arrivano a collaborare con due rapper molto molto forte, uno è Buddy e l'altro è BJ, The Chicago Kid, 143.

oggi è dedicato a loro. Sono in collaborazione con Buddy e BJ The Chicago Kid con la canzone 143, direttamente dal 2019, estratta dall'album Polyanarchy. Molto molto interessanti loro, molto da viaggione, eh? Adesso io vi sto suonando anche quelle un po' più radiofoniche per farvi entrare dentro al loro progetto e chiaramente anche per farvi capire un po' la sperimentazione durante il tempo, l'evoluzione del suono, la ricerca. Io lo ricordo, loro non sono dei producer di quelli che vanno lì, mettono due chiavette e bella lì, sono polistrumentisti da paura. Fra l'altro, piccola curiosità, uno dei due ha un side project che si chiama The Tango Saloon, cioè praticamente fanno un experimental tango a Sydney, cioè è incredibile, incredibile, questi sono dei pazzi fulminati comunque da molti molti anni, perché il primo disco l'abbiamo sentito dal 2003. Arriviamo piano piano agli anni 20, agli anni nostri. Anni nostri, loro si orientano un po' più verso un'elettronica, diciamo, un po' più comune, fra virgolette. Esce il disco Mirror Mountain nel 2022 e c'è all'interno di questo disco anche una canzone che si chiama When You Feel Like This, cioè quando ti senti così, in collaborazione con The Jungle Giant. Questa è bella chillona, eh? Mi raccomando, un bel respiro e ascolta.

anche nel 2022 comunque sempre molto affezionati a questi ritmi sincopati. When You Feel Like This featuring The Jungle Giant. E raga, ci approssimiamo ad ascoltare l'ultima canzone, quella dal loro album del 2026, Eight, si chiama For The Night. So

0: I prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
16: È ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Offerta valida solo sulle prime 50 cucine. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: l'appunto. Senti.
1: Finalmente avete alzato la qualità dei vostri ascoltatori.
0: Aia.
1: Arrivando fino a Trieste.
0: Aia.
1: Viva Trieste, viva Radio Peter Pan.
0: Ma per fortuna, raga, ci siamo ampliati ancora. Io sono felicissimo ogni volta che conquistiamo nuovi territori. Bella per tutti quelli e tutte quelle da Trieste. Anche tu hai alzato la qualità della tua vita ascoltando i muli, come si suol dire, come scrivono in chat, esattamente. Era un mulo anche Bob?
2: Un saluto a Bobbe Malle.
0: Esattamente, un saluto a Bobbe Malle. Ma facciamolo bene, un saluto a
3: Bobbe Malle.
0: Ehi!
3: Aveva tutta la pianta zona.
0: Com'è?
3: Aveva tutta la casa verde.
0: Yo yo yo.

in cui siamo andati un po', come dire, alla ricerca nell'Australia selvaggia di questi due producers, anzi no, producers, polistrumentisti chiamati gli Hermitude. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Adesso James Hype con Be Mine.

che rotola non fa mai muschio, come si suol dire. Allora raga, c'è chi dice sono appena arrivato, muva che si dice, che si dice, siamo quasi alla fine, che vuoi che si dica, siamo verso i convenevoli, siamo verso i convenevoli. Si diceva che c'è molta gioia per il nostro arrivo a Trieste, c'è anche chi dice com'è bello ascoltare Radio Peter Pan da Trieste in giù, potremmo rifare quello slogan lì. Fra l'altro Trieste, raga, città in cui sono stato da molto piccolo e poi ho un buco, per cui ho un buco metaforico ovviamente. Mi consigliate qualcosa di davvero figo e particolare da vedere a Trieste? Cioè, perché mi interessa molto, sicuramente riprenderò appena possibile, recupererò, per cui qualcosa di figo, artistico, particolare di Trieste mi interesserebbe. Nel frattempo io vi ricordo gli appuntamenti di venerdì 8 maggio, quindi il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano, Fiaschetti Pordenonis, dalle 21:30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Poi Peter Pan 9210 al Naviglio a Padova, dalle 21:30 in console Marco Bazzo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e Lady Ellen, 3 postazioni, triplo divertimento lungo tutto il Naviglio di Padova con l'animazione di Rocky Festaiolo. Sabato 9 maggio invece Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin a Castions di Strada Udin, dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. Tutto chiaro? Poi tutte le info chiaramente le trovate sul nostro sito peterpan.it.

0: togliamoli come si deve, raga.
1: Comunque sì, confermo. Muva Trieste, il tipico posto in cui vai in vita scolastica a vedere il castello di Miramare e poi non ci metti più piede in tutta la tua vita.
0: Ma no, ma io voglio rimetterci piede, assolutamente, voglio andare a rivisitarla.
2: Ciao Muva!
0: Ciao!
2: Allora, ascolta, per Trieste te lo dovresti andare a vederte la grotta gigante che c'è sul Carso.
0: Ok.
2: Poi ti puoi andare a vedere il castello di Miramare.
0: Sì.
2: Chiaramente non può mancare andarsi a fare un caffè al caffè degli specchi in Piazza Unità. E poi niente, divertite, enjoy tutta Trieste.
0: Va bene, va bene. Cercherò di divertirmi, anzi, probabilmente faremo una puntata in cui andrò a scandagliare le zone di Trieste e limitrofe per andare a cercare qualcosa di molto molto particolare. Allora, come d'abitudine, io vi lascio con la perla del Pirla che parla, un ultimo suggerimento musicale da parte del Pirla che parla, che sarei io, The Smallest Number con la canzone Honey, visto che oggi siamo rimasti sui ritmi sincopati grazie anche agli Ermitude. Ti voglio lasciare così con una canzone che riflette un po' il tempo che stiamo vivendo, meteorologicamente parlando, e anche

0: The Smallest Number, il numero più piccolo con Honey, miele. Oggi, raga, abbiamo fatto un grande viaggio assieme con questa voce molto suadente. Io vi voglio dare appuntamento domani, sempre dalle 15 alle 17, con Muva nella casa. Vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa, Muva nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?

0: Sport.
1: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
3: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio. Negoziosediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 17 da un minuto, ciao.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
2: biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
3: E da Ria Liber fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A Lì migliora la vita.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni. Posso dare alle mie piante un sacco d'acqua?
8: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
16: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
0: Forever Fun, Forever Young.
15: On Radio Peter Pan. Pan.
10: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: on Radio Peter Pan.
1: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: Gaetano.
1: Musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 9210.

0: Belli, eh? Vai, DJ Maxwell.
1: Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento.
0: Gran contributo audio quello di oggi, dal 1999, Fight Club. Non l'avete mai visto, ma siete pazzi, andate a vedervelo, vi prego, perché è qualcosa di incredibile. Il finale ti lascia veramente a bocca aperta, anche perché non te l'aspetti. Assolutamente no. Vi posso ricordare la regola del Fight Club, ossia che non si deve mai parlare del Fight Club.

petto da insonnia. E ho sempre pensato che De Luca poteva cadere in questa trappola, capito? Perché anche lui soffre di insonnia. E la faccia è più o meno come quella di Edward Norton. Non come Brad Pitt. Magari.

basse pesantissime e iniziavano i loro DJ set. Al tempo c'erano un sacco di DJ resident, anche perché c'erano tante discoteche, quindi lavoravano tutti anche molto bene. Arma Van Elden, you don't

0: Peter Pan 92-110. Solo su Radio Peter Pan.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.

0: e con Brooklyn Bounce, Bass, Beat e Melody dalla 2000 si chiude il secondo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E anche oggi abbiamo fatto il nostro, Maxwell, le abbiamo trasportate negli anni 90 e 2000 con i nostri suoni. Domani alle 17 saremo ancora con voi, ma ora arriva lo sfogatoio. Marco, Max e Fedro, e buona serata. Ciao da Lady Ellen e DJ Maxwell.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
17: Tutto a 50 centesimi. 1 euro, 1,50 euro, 2 euro. Da Cadoro, solo fino al 13 maggio. Offerte imperdibili. Prosciutto cotto, 1 euro a letto. E biscotti Balocco da 700 grammi a solo 1,50 euro. Con Cardoro. Scopri il volantino completo su cadoro.it e seguici sui social.
18: Cadoro, verso la convenienza e oltre.
19: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
20: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
21: Sabato aperti.
22: Arrediamo casa?
20: Sì, ma solo con la qualità e la convenienza di Mobil Discount.
22: Grandi offerte su arredamenti completi, stock dei migliori marchi anche in pronta consegna e finanziamenti a partire da 40 euro al mese.
20: Mobil Discount, strada Feltrina, signoressa di Trevignano, Treviso.
22: Visita mobildiscount.it. Domenica aperto.
23: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
24: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
25: Fioi, pronti a scatenarvi. All'ippodromo di Treviso apre il giardino estivo, dai Fioi alle scuderie. Venerdì 8 maggio inaugurazione con il Los Masadores. Sabato 9 live con i Tennessee Whiskey Blues Band. 2 notti di musica dal vivo e poi DJ set. Dai Fioi alle scuderie, all'ippodromo. Non fartelo raccontare, vivilo.
0: Con Volotea e i suoi voli diretti da Venezia a Murcia, sei già là, sulle rive del Mar Menor, circondato dalla storia di Cartagena, o ad assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti verso la regione di Murcia. A partire da 29 euro sei già là, con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Oh sole mio!
3: Canti per dimenticare l'ultima bolletta?
2: Infatti scommetto sul sole. Con il fotovoltaico la nostra bolletta scenderà come mai prima d'ora. Passa anche tu al fotovoltaico con Exi e risparmia.
3: Exi Servizi S.P.A. Treviso. Tutte le info su exi.it. Exi, scritto con la K.
14: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
15: Fan, forever fan, forever young.
21: Tra poco
15: lo sfogatoio di Peter Pan.
26: Dai che inizia lo sfogatoio di martedì, quando con la pioggia il traffico si fa bello intenso.
27: Dai, dai, dai.
26: 393-7366-240
15: Radio Peter Pan.

0: dai, che poi ci dicono che siamo dei terroni del nord. Dai, che è tardi.
1: Dai, dai, che è tardi, ma abbiamo avuto così un motivo, cioè, insomma, 90.
0: Siamo 200, giustificati.
1: 90-210, ragazzi, era lungo stasera.
2: Sfogati alla radio.
1: La L aveva un sacco di cose da raccontare sugli anni 90.

0: con i paesi del nostro sì, territorio.
1: Si lamenta un sacco di gente. A Roma non ci diamo mai qualche paesino romano. Qualche paesino che ne so.
0: Sì,
1: dai, poveretti. Sì.
0: Prendetevela con il J Maxwell. Scrivete a lui in privato, voglio che sia citato anche questo paese.
1: Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
0: Sfogatevi alla radio, il numero per sfogarsi è sempre quello: 393-7366-240.
1: Amici, io vi amo. Stiamo per iniziare questa puntata con un audio meraviglioso. La signorina la mattina andando in ufficio fa girare la testa e gli è venuta in mente questa idea geniale.
0: Cioè, lei è molto carina?
1: Non lo so.
0: Sa di esserlo?
1: No.
0: Beh, fa girare la testa, cioè vuol dire che è appariscente.
1: Carina
0: e
1: carina. Sì.
0: Vuol dire che è appariscente.
1: E gli è venuta in mente questa idea qua.
2: Ciao selvaggi, ho deciso, siccome ogni mattina mentre vado a lavorare penso alle ragazze che nel frattempo con OnlyFans sono già comprate due case alla mia età e io non ho nulla nella vita, apro un sito OnlyFans, vi do il nome, cosa ne pensate?
1: Buono.
2: E siete tutti pregati di iscrivervi e pagarmi tanto. Il mio fidanzato è d'accordo, ha detto che parteciperà a questa cosa.
1: Okay. Mi sembra un'ottima idea.
0: Però la signorina dovrebbe specificare che contenuti fa. Cioè, se fa vedere mezzo capezzolo, la coscetta, o fa proprio esplicito.
1: Dipende quanto vuole guadagnare.
0: Ho capito, ma fa anche esplicito, no? Perché in base a quello, secondo me, funziona. Perché io sono convinto che OnlyFans ha alzato il... Cioè, nel senso, per fare i soldi...
1: Devi alzare la sigella.
0: Devi essere, cioè, devi andare proprio a fuciare, devi essere una pornodiva.
3: Attenzione,

0: Lady Ellen è permalosa?
1: No.
0: Allora,
1: il la prende bene sempre.
0: Il prossimo audio non lo metto. Perché fa un paragone. Cioè Ellen la paragona a.
1: Per la voce, perché è un po' afona.
0: Ho capito.
1: Lo so, ma no.
0: Lo metto, vado. Sì, tanto non
1: dai,
0: ci sta ascoltando.
1: Ma è una cosa periodica. La voce.
2: Ciao Basso. E non è Lady Ellen, è Maurizio a Paradiso. Lolololo.
0: Salutiamo Maurizio a Paradiso. Ancora viva Maurizio a Paradiso?
1: Certo che sì, sui social.
0: Ancora, era vecchia quando mi facevo le seghe io.
1: Inguardabile, sempre provocatrice, va sempre a buttare alcol sul fuoco.
0: Come 20 anni fa.
1: Esatto.
0: Non cambia niente, va bene. Allora lui, amici, deve sfogarsi perché.
3: Il mio sfogo è che non sono riuscito a prendere i biglietti per il Venezia di venerdì contro il Palermo.
1: Dovresti corrompere Andrea Nordio che ti porterà con lui nella cabina speaker del Venezia.
0: No, difficilissimo, difficilissimo. Allora amici, avete sentito la vostra collega co-conduttrice avere idea, visto che tutte le altre che sono solo fan comprano case perché fanno un sacco di soldi, lei è povera fino al midollo. Ha avuto l'idea.
1: Secondo me non è vero. Le prime che sono partite sicuramente hanno fatto un sacco di soldi, ma io sono convinto che attualmente chi così si concede fin lì e fa vedere un po' l'angolino, non fa i soldi. Quelle che invece proprio si concedono, che proprio fanno esplicito porno, allora forse sì, combinano qualcosa.
0: Sentiamo il suo commento.
4: Già, purtroppo ci vuole anche là una botta di culo.
1: Vabbè.
4: Per non dire una botta in culo.
1: Ah, cioè in senso che.
4: Quindi sta serena, Lidia, la ascoltatrice. Devi comportarti come quelle che si comportano per guadagnare i soldi con l'OnlyFans.
1: Malandrine!
0: Lolololo!
1: 393 736 240.

0: signorina, mungili tutti.
1: Ma sì, ma hai ragione, ma fallo. Se trovi sti quattro pecoroni da mungere che si fanno abbindolare solo perché gli mostri qualcosa su schermo, c'hai ragione, fallo. Mungili.
0: Fallo. Mungili, mungili.
2: Ma tanto se uno è disposto a pagare,
0: beh,
2: vuol
0: ci
2: dire,
0: mancherebbe, certo.
2: Non è che paga così a caso. Però io vorrei anche magari la testimonianza di una ragazza che può anche dircelo senza far nomi, ma pare che potrebbe anche pubblicizzare il proprio OnlyFans, quindi potreste anche approfittare per fare questo cambio merce. Cioè, se siete delle ragazze che hanno OnlyFans e si mantengono, magari spiegarci com'è in questo momento il mercato di OnlyFans, se funziona ancora, se ha un minimo di flessione.
0: Adesso io non sono un esperto, anzi no che non sono esperto, non ci sono proprio mai andato e quindi non saprei. Cioè, però lui, quello che stiamo per sentire, che secondo me è più esperto di te, dice esattamente il contrario e secondo me ha ragione sul farsi vedere troppo poco. Senti.
3: E invece su OnlyFans fanno i soldi quelle che si fanno desiderare di più.
0: Vedi?
3: Ma dai. Non quelle che si svendono, che mettono
2: un po' uno se lo per il cazzo,
3: in mostra. Sono quelle

0: Vedi? Però poi, dopo un po'.
1: Se la signorina vuole imbarcarsi in questa avventura, i miei più sentiti auguri.
2: Quindi partire soft per creare un po' di hype, e dopo però.
0: Dopo sei costretto. Perché dopo un po' uno si rompe il cazzo di vedere un po' lì. Cioè, l'immaginazione dopo un po' dice: no, cioè, se pago voglio vedere. Quindi prima o poi, quando finisce il giro di quelli che si accontentano, devi andare un po' più.
3: Radio Peter Pan.

0: per le donne, e soprattutto vorremmo sentire la testimonianza di qualche ragazza che lo fa o l'ha praticato o che ci campa, insomma. 393 736 240, mandate l'audio.
1: Ma anche di qualche uomo che pratica OnlyFans e ci sa dire come funziona.
0: Beh,
1: tipo
0: uno,
1: quello che stiamo per sentire.
0: Abbiamo uno che ci dice la verità sulla Delfina.
1: Sì, che io non so chi sia, sarà una pornostar sicuramente.
0: La Delfina non credo sia una pornostar, sia una star di OnlyFans. Però non arriva dal porno la Delfina.
1: Beh, sono paretti stretti.
0: Anche perché fa.
1: Ma... Ah, quindi tu la conosci, brutto maiale.
0: Cioè, quella che fa.
1: Così. Io giuro su mio figlio che non so di chi stiamo parlando, ma tu sei. Tu sei un maiale che fai tanto alcol e poi vai su OnlyFans.
0: Sì, lo so.
1: Fai schifo.
0: Infatti, io ho comprato il video dove lei.
1: Sei una merda.
0: Fa sesso con Flipper.
1: Io non sto, adesso tu fai il coglione per cercare di stare, però tu
0: no.
1: sì sei una vera, sei
0: io
1: una
0: no.
1: vera merda. Ma
0: non
1: puoi
0: so
1: dire,
0: chi
1: ma
0: sia.
1: Se tu vai su OnlyFans puoi dirlo, perché no
0: non
1: se tu
0: va.
1: Sei abbonato a una signorina puoi dirlo, ma non me ne frega.
0: Guarda le mie app,
1: ma
0: non
1: tu
0: ce
1: puoi
0: l'ho.
1: Dirlo, cioè non è un problema.
0: Vabbè, dai, vai avanti che stai un perdendo tempo.
1: No, è una cosa, io voglio sapere se tu
0: non
1: sei.
0: Non vado su OnlyFans, non so chi sia la Delfina.
1: Tipo, quanto spendi al mese? Dai.
0: Allora, guarda,
1: non mi interessa. Magari c'è un altro telefono. Hai un altro telefono a casa, che ne sappiamo.
0: Era anche la carta di credito.
1: Comunque parliamo di questa signorina.
2: Ma il fenomeno che parlava dell'OnlyFans del Bel Delfin, ma l'ha mai visto l'OnlyFans del Bel Delfin? Che cazzo, c'è stato l'arcitecologo che gli faceva le visite dalle foto che metteva? Ma che cazzo dice che non faceva vedere niente? E il video quello addosso all'albero, non so quanti milioni di visualizzazioni, ma che se sta inventando? Ma l'ha mai aperto questo OnlyFans? Come ti

0: anche cose private fai? Tipo te, lei che paghi un po' di più oppure...
1: Ah, sono io che ce l'ho. Io ho il mio profilo.
0: Ah, tu c'hai il tuo?
1: Ah, io che vengo pagato.
0: Ah.
1: Certo, ci sono appassionati di calli, di calli sportivi. Ah, sai, okay, il callo okay, da, sì, che sì, so, sì, scarpetta sì, da bici da corsa,
0: certo, certo,
1: scarpa
0: certo,
1: da ginnastica? E io mando le foto dei calli.
0: Amici, prima di andare in pausa, un altro esperto di OnlyFans che ci dia attenzione, perché donne, questa è una cosa brutta per voi, sentite.
2: Caro Max e Pedro, per l'amica di che vuole aprire OnlyFans non serve, i maschietti sono stupidi, c'è uno che ha aperto, fatto un profilo con l'intelligenza artificiale e l'ha dichiarato di una ragazza, vedi, e nella prima settimana ha fatto 80.000 abbonamenti a 5 euro,
0: vedi,
2: fate voi i conti.
0: Non c'è bisogno di essere una donna, fai un video con l'intelligenza artificiale, ciao,
1: che miseria. Ma questo è vero, però bisogna essere bravi smanettoni.
0: Sì.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Forza. Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio, Verpiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Sound on Monte! Hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue ma ti manca la tecnica per dominare la console? Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it. Sezione Academy.
9: Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, in via Cividale 24.

0: Showtime.
1: Peter Pano Clock.
2: È l'ora di urlare Lolo Lollo, le 18:03.
0: Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
3: news. Buonasera da Esther Ruletto. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. No delle Canarie, un possibile scalo della nave da crociera con un focolaio di antivirus sulle sue coste. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato il governo dell'isola al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Folla commossa ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Land bike sull'altare. La sua voglia di mordere la vita divenga testamento. Le parole di Don Marco Pozza, amico del campione paralimpico scomparso il 1 maggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
11: perché se non dighi non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
15: E ora la sfida finale: cocktail,
16: spritz al tramonto,
15: colazione,
16: cappuccino vista mare,
15: estate,
16: crociera all inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
0: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan.

0: Tiro di sfogatoio Selvaggi co-conduce insieme a Fedra Marco 393-7366-240. Abbiamo iniziato parlando di OnlyFans perché una signorina, vostra collega co-conduttrice, vuole aprirlo perché non c'ha una lira e quelle che ce l'hanno hanno un sacco di soldi e quindi vuole aprirlo. Ma iniziamo la oggi che giorno è? 5?
1: Oggi è il 5 di maggio.
0: Di maggio?
1: Siamo certo.
0: Sì.
2: Pedro, buon 5 maggio!
1: Perché te frega, hai vinto lo scudetto.
0: Ma io l'ho mandato io, l'ha mandato lui.
1: Sì, ho capito.
0: Cioè,
1: però
0: che...
1: mi sembravi quasi alterato da questo 5 maggio.
0: Ma stai scherzando, ci mancherebbe altro.
1: Dai.
0: Allora, Bel Delfin, come si chiama, è una pornostar invece.
1: È una pornostar?
0: Eh sì.
1: Vedi, non lo sapevo.
0: E il mignottaro che stiamo per sentire, si scherza ovviamente, è un esperto e ci spiega come nasce e ci fa la storia.
3: Ciao ragazzi, allora vi faccio una piccola sintesi su Delfina, ovvero Bel Delfine, è una pornostar americana,
0: sì.
3: Praticamente ha iniziato la sua carriera facendo light porn, ovvero pubblicando foto di sé in intimo, vendendo cose personali sue, dove praticamente non faceva niente di esplicito, finché a un certo punto è riuscita a talmente tal famosa che riusciva persino a vendere l'acqua del bagno dove lei si faceva nella vasca. E a quel punto ancora più famosa, appunto un po' prendeva in giro questa cosa, un po' no, e alla fine è passata anche a fare una roba spinte di soli fans tra porno e cose, sempre rispettata come attrice barra imprenditrice, perché alla fine è veramente riuscita a vedere se stessa al 100%.
1: Molto bene.
3: Gente che comprava l'acqua della vasca, ragazzi, cioè,
0: posso dire,
1: così, no? Bravissimo.
0: Amici ignotari, io va bene tutto e qualunque cosa io nella vita ho fatto un sacco di fregnacce, però comprare l'acqua della vasca di una gnocca è proprio una fregnaccia.
1: Vabbè, scusa, l'intimo sporco sai quanto ne vendo.
0: Ma l'intimo è già diverso,
1: è già
0: lo annusi,
1: che?
0: Ma certo, ma l'acqua.
1: Che, porca,
0: ma certo che l'annusi.
1: Ma ok, può essere di un'altra, te la
0: vendo. Ma ovviamente, certo.
1: Che cazzo,
0: ma l'acqua? Ma l'acqua della vasca?
1: Può essere una bidonata pazzesca quella dell'intimo.
0: Vabbè, però al limite lo annusi, lo lecchi, ma l'acqua della vasca no, dai, l'acqua della vasca no.
4: Attenzione, no

0: ci mancherebbe altro.
1: Certo che se quella pornostar ha venduto l'acqua dove si fa il bagno, la vasca, vuol dire che ci sono dei coglioni che l'hanno comprata.
0: Infatti lei fa bene, se c'è chi la compra ci mancherebbe altro, però uno che compra l'acqua, cioè l'acqua, compra di l'intimo, ma l'acqua ma mi
2: io
0: sembra...
2: Io vi ricordo che prima della Delfina, altro genio del marketing, è stata Vanna Marchi. Vanna Marchi vendeva ramoscelli di siepe di presi a caso,
0: però
2: come lei, se fossero una...
0: Però lei faceva presa su persone che avevano problemi spesso di salute, quindi giocava su questa cosa, voglio dire, non è che...
2: La Delfina fa presa su quelli che hanno problemi di figa, cioè
0: sono problemi diversi,
2: ho capito, però sono comunque problemi.
0: A proposito di figa, la signorina è schifata, non so da cosa, cioè da cosa, posso immaginare, ma...
3: Che schifo, Tosi, che schifo.
0: Ma è sul fatto che parlavo di leccare l'intimo, queste cose così?
2: Non lo so, però signorina, se lei vuole l'acqua del bidet di Fedro, noi la vendiamo a un buon prezzo. C'è un'offerta per questa settimana, mezzo litro dell'acqua del bidet di Fedro, la vendiamo a 20 euro a bottiglietta, va bene?
0: Io non faccio bidet.
2: Dai.
0: Non faccio bidet.
2: Ma poi vedi che tu sei, il marketing sta a destra,
0: hai ragione,
2: tu vai sempre a sinistra.
0: Hai ragione.
2: Ma sempre così.
0: Parlando di porno star su OnlyFans.
4: Su OnlyFans iniziano a esserci anche tante attrici porno che... probabilmente non guadagnavano abbastanza soldi con i film tradizionali e si sono date OnlyFans dove vengono pagate direttamente dai propri fan. Hanno un rapporto più diretto e hanno meno sbattimenti da fare, probabilmente.
0: Lololollo
2: 393 7366 200
5: Radio Pidel

0: questa voce?
1: Sono una MILF.
0: Sì, ce l'avrà OnlyFans.
2: Beh, sa va san dir, come si dice.
0: Perché mi sembrava una che l'OnlyFans se lo mangiava l'OnlyFans questa.
2: Allora, un selvaggio ha mandato prima un audio di 13 secondi con dentro due bestemmie. Sì. Ha scritto: ma scusa, ma secondo te è radiofonico? La sua risposta è stata questa qua, meravigliosa.
0: Sentiamo.
3: Comunque non è una bestemmia,
2: no.
3: È il rafforzativo per la domanda.
2: Ah, hai capito? Gente, ma non è una bestemmia.
3: Anche perché che cazzo me ne frega delle bestemmie?
2: Eh beh,
0: ho capito che a te non te ne frega, ma non possiamo metterla in radio.
2: Ma 13 secondi due bestemmie.
0: Se tu vuoi farti stile in radio, non devi mettere la bestemmia, cioè è una regola, non è che se
2: non ci vuole un genio, non dai. Mettiamo.
0: La rubrica dei mignottati.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Prost. Pronto?
2: Bellini?
5: Sì.
2: Se ciao, niente, chiamavo per la festa degli scambisti che c'è stasera lì a Penne, ho visto che sei tra gli invitati. C'ho anche il dress code, sorca.
5: La festa di che?
2: Degli scambisti, volevo sapere se portavi tua moglie, perché ho visto le foto e l'incularella la farei volentieri.
5: Secondo me ti trovi fuori strada, ti trovi.
2: Come fuori strada?
5: Io sarò più tardi andare a quelle per Maduro, vediamo se finga la festa che dici tu.
2: Non ho capito una parola.
5: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Mario. Niente, chiamavo per la festa dei scambisti che c'è stasera lì a Popoli. Ho visto che sei nell'elenco gli invitati, c'ho anche il dress code, sorca.
5: Che cos'è, scusa?
2: Gli scambisti. E niente, visto che sei invitato, c'è anche tu moglie, ho visto le foto, volevo fare un'incularella, volevo sapere se la portavi.
5: Non sto a capire, scusa.
2: Cioè, tu moglie alla festa degli scambisti stasera la porti o no?
5: Dica.
2: Volevo sapere, stasera tu moglie la porti, così famo un'incularella.
5: Tua moglie c'è?
2: Certo.
5: Sta a posto, basta quella, no?
2: No, gli scambisti si scambiano le mogli, sennò che scambisti siamo?
5: Guardi, qui abbiamo il Covid e abbiamo dei problemi, quindi se tu vuoi scherzare non...
2: Ma che scherzare? Ancora col Covid?
5: Dimmi.
2: Dimmi, tu me devi dire, tu moglie la porti o la porti?
5: Ma vaffanculo.
0: Questi sono ancora il Covid,
4: Peter Pan.
6: Push me. And then just touch me till I can get my satisfaction.

0: che questo venerdì sera al Naviglio Padova ci sarà il 90210 in ben tre console. E voi direte, ma ci saranno tre DJ? Quindi no, ci sarà solo uno ad occupare le tre console, perché ci sta solo lui, Andy Mancuso. Vedi? Insieme a Lady Helen, per fare 90210 al Naviglio. Andy Mancuso starà contemporaneamente in tre console.
1: Adesso io ti faccio una domanda.
0: Ci sarò anch'io e Max, dai, che poi magari
1: ti faccio una domanda. Sì, e dai, la domanda che sto facendo a Marco la faccio anche a voi, quindi rispondete. Quali sono i motivi? Io ne ho trovati due. Quali sono i motivi perché uno dovrebbe andare su OnlyFans? Ti dico qui quello che ho pensato io.
0: Allora, io quello che penso io è che magari c'è una ragazza che conosci, che non hai mai avuto l'occasione di vederla nuda o spogliata, o vedere qualcosa di intimo, e ti vuoi arrivare a quella, ma deve essere una ragazza che ti prende, cioè tipo, che ne so, sei fissato con Belen e Belen è su OnlyFans e vai a vedere qualcosa di Belen.
1: Però questo è un caso molto molto specifico, cioè se ti piace proprio
0: però è nato un po' così, credo.
1: Vabbè, però adesso sì. Cioè, secondo me uno va su OnlyFans per due motivi, correggetemi se sbaglio, o per fare autoerotismo, giusto? O per vedere proprio fisicamente una patata, ok?
0: No, cioè, credo che vada per fare autoerotismo, punto.
1: Ok, se fosse quello, punto, che senso c'ha pagare una quando
0: credo sia un discorso mentale. Uno va su con 100
1: magari ci sono altri motivi,
0: siti di video porno gratis che sono anche, cioè voglio dire, di vari, di qualsiasi tipo, e con professionisti e belle ragazze e bei ragazzi anche per le donne, perché credo che quelli lì vengono guardati molto anche dalle donne, però è un discorso credo mentale nel scoprire una ragazza.
1: Ci trasferiamo a Bergamo.
2: Alla Selvagioni, ma io sono sempre più convinta giorno dopo giorno, man mano che vi ascolto, che siete i miei idoli. Io
1: sono due coglioni
2: tanto con voi. Ma perché questa qua dell'acqua del bidet, io proprio non l'ho mai sentita in nessuna radio, a parte che ascolto solo voi. Ma credo che solo voi possiate tirarmi fuori una cosa così. Io vi adoro. Grazie di esistere. I love.

0: infatti anche replicanti. Ciao selvaggi.
1: Ciao replicanti.
0: Se trasferimo una capitale, quanta saggezza romana.
1: Vai, vai, vai, vai.
2: Buonasera a tutti. Ma io mi domando una cosa, no?
0: Sì.
2: Cioè io capisco gli anni, i miei anni 90, dove era difficile, cioè dovevi metterci tanto impegno e tempo, diciamo, per andare a segno. Ma adesso che la domanda supera l'offerta, che diciamo le donne sono molto più consapevoli, cioè con tutto anche il porno che c'è su internet, pagare perché una ti fa vedere mezza spalluccia, mezzo piede,
1: che miseria,
2: un po' di capezzo, ma Cristo santo, ma cioè è più 40 anni a mignote, no? Almeno è fatta di carne.
0: Beh, non c'è paragone.
2: Se tu pensi a quella lì ti dice che carino, ma manco tu moglie, fidanzata tua è sincera la mignota, è sincera. Cioè, ma svegliatevi, andate in giro, cioè che poi è bello, cioè oltre che andare a segno è anche il bello della conquista. Cazzo, svegliatevi, la la la la.

0: su OnlyFan. Lui perché? Risponde così:
1: ciao Peter, Carmine, OnlyFans alla fine sono come una volta guardavi alla sera la TV e vedevi 144 quei numeri là, cioè alla fine quello vedi, forse vedrai qualcosa. Beh, in 144, più perché sul televisore non potevi,
0: non si vedeva niente.
1: Si e chiamavi e cosa facevi? E parlava e l'altro faceva, magari era seduta in cucina, no, faceva la voce un po' sexy e quello sembrava chissà cosa. E OnlyFans alla fine sì, vedrai una tetta, vedrai un culo, però alla fine
2: può essere, c'è l'immaginazione,
1: non è che sempre di là da uno schermo, ma sono cose che esistevano già tanti anni fa. C'era una ragazza già che lavorava già tanti anni fa che ho conosciuto e non penso che sia cambiato, però purtroppo secondo me la gente non si accontenta più, gli basta anche così.
2: Ti ricordo che tempo fa noi ospitammo qualche volta e fece delle rubriche per noi, cioè con la sua voce facemmo delle telefonate e con Lea Di Leo.
0: Come no, certamente.
2: Con Lea Di Leo, che poi che
0: ma fine... lavora ancora?
3: Non credo.
0: Basta? Beh, se lavora Maurizio Paradiso.
2: Maurizio Paradiso mica lavora, cioè mica.
0: Cioè
2: fa...
0: sui social dico.
2: No, mica.
0: Tu
2: mica...
0: hai detto che
2: ho detto che l'ho vista, mica che ci lavora. Vabbè, sui social.
0: Lavorerà.
2: Sui social, perché lavora sui social?
0: Cioè, nel senso che fa video e fa una follow.
2: Sui social.
0: Io sì.
2: Ok, lavora come te.
4: Io in diretta su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Sei balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Domenica 10 maggio
19: maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner Radio Peter Pan.
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: È ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Offerta valida solo sulle prime 50 cucine. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: quartino di sfogatoio selvaggi 393-7366-240 per co-condurre insieme a noi. Stiamo parlando di OnlyFans. Fanno fans?
1: OnlyFans.
0: OnlyFans, il perché gli uomini pagano per vedere. Ma amici, riprendiamo questo quartino con una brutta notizia: c'è un incidente.
2: Buonasera ragazzi, infotraffico Padova. Da Padova Sud, direzione Cavalcavia Chiesa Nuova, coda infinita. C'è un incidente sotto il Cavalcavia più o meno. Datevi una regolata. Ciao ragazzi, buon viaggio a tutti.
0: Datevi una regolata, datevi una regolata.
1: Capito. Quindi insomma, informate sempre con il traffico in tempo reale nello sfogatoio, perché voi siete i nostri inviati e voi potete più velocemente di altri dare l'informazione. 393-7366-240.
0: Adesso stiamo per rovinare il mercato delle donne su OnlyFans, perché stiamo per sentire un selvaggio che ci spiega.
1: L'ha frequentato.
0: Come, non lo credo, sì, come si può evitare di pagare. Sentiamo.
3: Buonasera ragazzi. Comunque, giusto per quelli che vanno su OnlyFans e pagano per fare quel che fanno, vorrei solo dire che tutte queste ragazze ovviamente si sponsorizzano su qualche social, su Instagram, Facebook, TikTok, ovviamente non possono far vedere nulla.
1: Sì.
3: Ma se andaste su Reddit e insomma cercate quelle ragazze,
1: Reddit,
3: troverete un po' di pubblicità fatte da loro per promuovere i loro servizi su OnlyFans, dove si vede un po' tutto. Quindi. E quindi non serve pagare.
0: Aha.
3: Semplice.
1: Reddit.
0: Reddit.
1: Che cazzo è? Un'applicazione.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, immagino.
1: Cioè, dove anziché vedere, che ne so, il video completo, vedi il trailer, però vedi più esplicito
0: il
1: che nel
0: trailer.
1: Come si dice?
0: Non lo so, ma
1: il riassunto del video.
0: Il Bignami.
1: Il trailer. 393-7366-240.
4: Radio Peter Pan.

0: prima di tornare a parlare di OnlyFans, il selvaggio che stiamo per sentire ha un problema.
1: Ciao selvaggi. Allora, non so se succede solamente a me, ma ogni volta che vi ascolto, e poi per qualsiasi motivo o cambio stazione o chiamo in viva voce, quando riprende la radio, cosa mi viene fuori? Radio Maria.
0: Vedi?
1: Porca miseria. Stamattina a lavorare sono partito per le 5 e mezza di mattina, che faccio il turno della mattina, accendo la radio, invece del vostro canale, Radio Maria. Boh. Ciao.
2: Allora, diciamo che Radio Maria fa spamming.
3: Abbastanza.
2: Fa un po' di spamming, quindi ogni tanto ci passa sopra.
0: Salutiamo i colleghi di Radio, sono colleghi quelli di Radio Maria, sì, certo. I colleghi di Radio Maria.
2: In questo momento c'è il confessionologo.
0: Il confessionologo. No. Va bene, allora, torniamo a OnlyFans, la signorina che stiamo per sentire si occupa di marketing.
2: Sì.
0: E quindi ci spiega qualcosa su OnlyFans.
4: Buonasera, in merito a OnlyFans, io penso che a volte magari fosse preso come una persona un po' con una mentalità strategica, visto che comunque faccio marketing, però al contempo è una cosa creata perché comunque tu paghi di conseguenza per vedere determinate foto, e quindi è come se tipo avessi un po' l'esclusiva e quindi ti senti un po' più appagato, piuttosto che invece andare su un sito porno normale dove possono vederle tutti sostanzialmente.
0: Come esclusiva?
4: Quindi forse anche un po' quel senso di esclusività che c'è nella cosa. Quindi tu paghi, vedi queste foto esclusive che solo tu puoi vedere, ti senti un po' più appagato.
0: Ma scusa,
4: forse anche un po' per questo.
0: Cioè, tu paghi per vedere quel video, ma quel video lo vedono tutti quelli che pagano.
2: Tutti quelli che pagano.
0: Certo, ho capito, ma saranno.
2: Quanto vedere un video che pagano tutti, quanto vedere un video che è gratis.
0: Vabbè, ho capito.
2: E c'è un po' dell'esclusività, come andare a.
0: Ma che
2: esclusività? È come andare allo chef stellato. Adesso vuoi dirmi che uno chef stellato che ti fa pagare la frittatina 300 euro a portata e merita così tanto rispetto alla frittatina della zia?
0: Anzi, quella della zia forse è anche più buona.
2: Vedi, è più o meno è la stessa cosa. Ho fatto un bel esempio.
0: Ma.
5: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. No, no, frane capito.

0: prego, un applauso per tutte le mie ex. Qui dentro c'è la mia ex, della ex, della ex, il marito della ex, la mamma della ex, la sorella della ex, della ex, della ex,
1: troppo. Amici selvaggi, prima di tornare a parlare di OnlyFans, lui fa questa domanda. Amici tifosi del Città, mani sul pacco.
2: Ciao selvaggi, volevo chiedervi, domani sera che c'è la partita Cittadella.
1: Sì, c'è i suoi tempi, eh.
2: Vincono? Ce la fanno anche domani i playoff oppure.
1: Adesso ci mette un po', un po' riparte.
3: Ce la fa?
2: Domenica hanno detto che non hanno giocato bene.
1: Fa schifo domenica.
2: Quell'Artignano. Oh. Speriamo che domani quel Luzzemane.
1: Ma che Luzzemane?
2: Ciao a tutti. Ciao selvaggi.
1: Luzzemane. Lumezzane, no? Luzzemane.
3: No, Luzzemane gioca con. Luzzemane. È una squadra afghana.
1: Sì, esatto. Ha giocato malissimo quell'Arzignano. Vinceva 2-0, hanno pareggiato due pari e solo perché sono arrivati primi di loro in classifica sono passati. Dai, dai,
3: speriamo meglio. Ragazzi, c'è l'ignoranza artificiale. Cerchiamo la voce.
4: Lo sfogatoio di Interpol.
2: Pronto?
1: Sì, guarda, scusa, io chiamavo a Borgia perché mi hanno detto che lì da quelle parti a me serve una voce per l'ignoranza artificiale, siete tutti un po' ignoranti anche come voce, è vero?
2: Mi perdoni, non ho capito niente.
1: Stiamo cercando una voce per l'ignoranza artificiale, mi hanno detto chiama a Borgia che là sono un po' tutti ignoranti.
2: Ah, allora mo vado dai carabinieri, vediamo cosa mi dicono loro, vediamo se è vero come dici tu.
1: Da carabinieri?
2: Sì.
1: Che c'entro i carabinieri?
2: Che vuol dire che siamo ignoranti tutti a Borgia, mi perdoni.
1: Ma quello che significa, mi sembra che tu la tua voce sia abbastanza ignorante, andresti anche bene per l'ignoranza.
2: Allora, vado dai carabinieri, aspetta, come vado subito, vado dai carabinieri, subito, aspetta un attimo.
1: E dalle con sti carabinieri.
2: Pronto, Fabio?
1: Sì, guardi, io la chiamavo perché stiamo cercando delle persone ignoranti con la voce ignorante per l'ignoranza artificiale. Metto, chiama San Giovanni in Fiore, che lì sono tutti un po' ignoranti, trovi sicuramente.
2: Sì, sicuramente.
1: Siete ignoranti come voce, vero?
2: Certo, sì, tutti. Quante volte l'hai preso nel culo?
1: Come?
2: Quante volte l'hai preso dentro il culo?
1: Dentro il culo, buono questo, io ti segno.
2: Ok.
1: Vai bene come voce per l'ignoranza artificiale?
2: Sì, come tua sorella, tuo fratello.
1: No, è maschile, serve.
2: Va bene, ma la vignetta di tua sorella, la puttana di tua mamma e il cornuto di tuo padre.
1: Sei perfettissimo.
2: Ok.
1: Ti segno.
2: Salute. Ciao.
4: Peter Pan.

0: E niente, amici automobilisti, oggi fa così. Sarà la pioggia, anzi, sicuramente la pioggia.
1: Perché aumenta il traffico.
0: Hanno chiuso sulla Trieste-Venezia. C'è l'uscita obbligatoria a Villesse. Sentiamo la signorina.
2: Credo sì. Ciao Radio Pippe Pan, infotraffico. Sì. Uscita obbligatoria Villesse, l'autostrada chiusa Trieste-Venezia, coda infinita, uscita obbligatoria Villesse.
1: Molto bene.
2: Ciao, grazie.
1: E salutiamo i nuovi ascoltatori della provincia di Trieste, come lei.
0: Allora, alla domanda che vi ho fatto, perché una persona va su OnlyFans, lui risponde così e cerca di spiegarci.
3: Vai. Ciao a tutti, io penso che OnlyFans è fatto per l'amatoriale, per chi piace più le cose amatoriali. Per questo pagano l'OnlyFans. Anche se io non ce l'ho, non l'ho mai visto, non l'ho mai fatto, perché è una cosa che non mi interessa. Sto di fatto che io penso che il porno, essendo più giocato,
1: più esplicito,
3: l'OnlyFans è più amatoriale, più fai da te, anche la donna fa di più da sola, credo che sia così.
0: Quindi
3: saluti.
0: È perché il fatto che sia più amatoriale, sì, ha più fascino.
1: È la sensazione è come quella di vedere che una donna, la ragazza della porta accanto, che fa qualcosa di porno per te, capito? Rispetto al professionista del video hard.
0: Amici di OnlyFans, che bazzicate, è così?
1: Professioniste soprattutto, raccontate la vostra esperienza. 393-7366-240 senza timore, perché se fate vedere certe cose non dovreste avere grossa vergogna.
0: Ma no, non dovrebbero.
1: Per radio invece cambia tutto.
0: Perché
1: a
0: sento volte, la voce.
1: A volte si vergognano di più a parlare in radio che fare vedere una tetta.

0: Amici Selvaggi, prima di andare in pausa, anche lui ci spiega, prova a spiegarci perché si va su OnlyFans.
1: Vai. OnlyFans funziona semplicemente perché ormai è un mondo basato sulle apparenze. Le persone di 20-30 anni non vanno più a vedere le pornostar, no? Le persone vedono le influencer e un influencer su tre magari decide di aprirsi agli fans.
2: Vedi?
1: E inizia con gli abbonamenti gratis, poi inizia a dirti: oh, ti mostro la tetta, magari ti mostra l'ombra della tetta, poi effettivamente dopo sei mesi che hai pagato video ti mostra quella cazzo di tetta. È tutto un sistema di adescaggio, perché ormai che ci sei, hai comprato questo, l'hai quasi vista, ormai devi arrivare fino alla fine, capito? Intanto lei in un anno si è fatta 100.000 euro e passa. E tu ti sei fatto una sega.
0: Una saga. Ma mediamente, perché ovviamente varia, ma quanto costa un abbonamento su OnlyFans?
2: Non lo so.
0: Questo può essere da 10 euro a 100, c'è questa forbice?
2: Questo realmente non te lo so dire.
3: Programma in collaborazione con.
2: Occhio che c'è il taxi di Radio Peter Pan che gira per le strade del nord-est, il taxi giallo, Radio Taxi di Radio Peter Pan, si chiama anche Fake Taxi. Se lo vedete per strada, fategli una foto, taggate Ceccato Motors e Radio Peter Pan nella storia che farete sui social. Una settimana potrà vincere la t-shirt di Radio Peter Pan, uno al mese potrà vincere il giro in taxi con il taxi di Radio Peter Pan che vi accompagnerà, vi viene a prendere a casa e vi accompagnerà a un evento di Radio Peter Pan. Quindi quando vedete il taxi giallo fate una bella foto e la condividete sui social taggando Ceccato

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Meno caro.
1: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: Peter Pan Pink Power.
5: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.

0: Radio Vito Pan.
1: It's showtime.
2: Peter Pan O'Clock.
3: È l'ora di urlare lolololo, le 19.
2: Peter Pan O'Clock.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
4: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
5: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro Marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
4: Fai tu le altre coppie perfette.
5: A lì migliora la vita.
6: Breaking news.
7: Buonasera da Esther Oletto. Il Papa di nuovo attaccato da Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Affermazioni che arrivano a due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Risponde il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo, la pace. Missili e droni contro due cacciatorpediniere americani nello stretto di Hormuz, attaccati anche gli Emirati. Tuttavia il Pakistan fa sapere che i negoziati per una vera fine della guerra tra Stati Uniti e Iran stanno andando avanti. Delitto di Garlasco, le gemelle K cugine di Chiara Poggi sentite dagli investigatori a Milano in veste di testimoni. Hanno rinnovato lo spirito collaborativo, riferiscono i legali. Gli avvocati di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali del campione paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Il presidente svizzero Parmelin oggi a Roma ha ribadito al capo dello Stato Mattarella e al ministro degli esteri Tajani quanto assicurato ieri alla premier Meloni. I conti degli ospedali elvetici dopo la strage di Crans-Montana non saranno più inviati alle famiglie dei feriti italiani. Scuola in sciopero domani e 7 maggio nel mirino in Balsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Proteste anche contro riforme e salari, coinvolti docenti, dirigenti e ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
10: In my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Farmer, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movie.

0: Rogatorio del martedì 393 736 240, per co-condurlo insieme a Fede Marco. L'argomento di questa sera è OnlyFans, perché ci si va, come ci funziona, ci si va. E lo riprendiamo con lui, che ha un collega che va su OnlyFans, e sentiamo questo aneddoto, perché ci dice il video.
1: Poi si dice sempre mio collega, dicono.
0: Comunque sentiamo quanto dura il video e quanto l'ha pagato.
2: Sì. Ciao ragazzi, io non riesco a capire una cosa, cioè gente che spende soldi per vedere, quando su internet ci sono siti che la puoi vedere gratis, come un mio collega testa di minchia ha pagato una ragazza per un video di 15 secondi 150 euro.
0: Capito?
1: 15 secondi
2: gli ha fatto, gliel'ha fatto vedere una volta sola e dopo si è cancellato.
0: Per questi ragazzi però è furto, è circonvenzione di incapace.
1: Però posso
0: dire 15 secondi 150 euro.
1: No, ma loro hanno ragione.
0: Ma certo,
1: il pollo che si fa abbindolare.
0: Certo.
1: Che magari sono anche persone. Cioè che secondo me tanti certe cose le fanno quando sono alterati anche, oppure eccitati a livello simile. Che so, che si sono fatti una canna, che sono ubriachi, che hanno voglia.
0: No. Beh, l'abbonamento lo devi fare quando sei lucido, non puoi farlo quando sei.
1: L'abbonamento
0: spaccato.
1: Lo fai una volta, poi ci entri e compri il.
0: No, non lo so. Sentiamo lui cosa pensa di questo argomento.
1: Vai.
3: Ti vedo io di più a parlare in radio.
4: Ma va, non c'è nessuno, li vanno per fare soldini. E fanno più che bene. Guardi e non tocchi. Non quello di prima. Io non si è capito un cazzo di quello che diceva.
0: Neanche a te.
4: Vanno, si mostrano e tu paghi per guardarle. Punto e a capo.
1: Lui va un po' avanti con l'esagerazione e andrà a finire anche lui su OnlyFans a pagare con
5: attenzione.

0: davvero.
1: Allora, Selvaggi, questo intervento lo dedichiamo allo sport.
2: Sì.
1: Amici del Cittadella, mani sul pacco, perché stiamo per sentire quello che non avremmo mai voluto sentire su Cittadella.
2: Senti qua, che succede?
3: Domenica il Città ha fatto un partitone nel primo tempo, poteva farne tranquillamente quattro, se ne sono mangiati un paio. Secondo tempo non si sono addormentati, si sono mangiati un gol, gli altri hanno fatto il 2-2 subito, poi li hanno annullato per fuorigioco, 2-2 alla finale, ma è stato un'agonia. Domani sera contro il Lumezzane è molto più probabile che gli lasciamo le penne.
1: No, dai.
3: È che con un pareggio passerebbe ancora in Cittadella, è quella. Quindi comunque se devo scommettere, scommetto sull'X2 domani sera.
1: No, dai.
3: Città non gli interessa nulla andare avanti. Ormai sono già tutti in vacanza.
1: Allora, non si scherza su queste cose. Come sono già tutti in vacanza? Devo giocare la partita dei playoff, scusa.
2: Sono tutti all'autostazione a fare aperitivo ogni sera, dai.
1: Quello è vero, amici. Ah. Non buttate i soldi su OnlyFans. Investiteli nei pronostici dello sfogatoio. Sei pronto?
2: Vai.
1: Occhio amici.
4: Maxo, Fedro, ritorno semifinale Champions 1x2 e prima finalista tra Arsenal e Atletico Madrid.
1: Sì.
4: Ricordando che l'andata finì 1-1 e se scegliete X vincitrice ai supplementari o rigori.
1: Allora, innanzitutto risultato di Arsenal Atletico Madrid, così
2: no,
1: decidiamo.
2: No, non lo so.
1: Allora,
2: anche perché se ne danno un sacco.
1: Vai, di.
2: Però io spero tifo Atletico. In finale l'Atletico, cioè, ma è semifinale questa.
1: Sì.
2: Atletico.
1: Ma va in semifinale, ma la partita come finisce? Cioè, vince l'Atletico proprio nei 90 minuti o va nei rigori supplementari?
2: Sì, dai, l'Atletico ai rigori, via.
1: Atletico ai rigori. Molto bene, amici, avete segnato Atletico ai rigori.
2: Atletico ai rigori. Poi c'è qualcos'altro?
1: Basta.
2: Basta così. 393 736 6240.
5: Peter Pan!

0: interessante, amici.
1: Ricordatevi che i coglioni vanno inculati.
2: E chi li incula?
1: C'ha ragione. C'è ragione, bisogna svegliarsi.
0: Non fa una piega.
3: Svegliarsi.
0: Allora, abbiamo nominato Reddit prima. Lui, il selvaggio che stiamo per sentire, ha un'amica che è su OnlyFans e ci spiega come funziona e sentiamo.
4: Appunto perché ho sempre usato Reddit, che è un social no censura, è comodo per tutto, non solo per le ragazze con pochi vestiti, e non ho mai usato OnlyFans. Ecco. E comunque mi aveva spiegato una mia cara amica che fa OnlyFans, che si sponsorizzava là, diciamo, e da lì acchiappava la gente che voleva vedere di più e sempre di più.
0: Ho capito, Reddit.
5: Come si sponsorizzava su Reddit?
0: Sì.
5: Tu l'hai mai visto Reddit?
0: Non sapevo neanche l'esistenza.
5: Pensa te, quindi è un
0: un social, dice.
5: Un social no, senza censura.
0: Senza censura.
5: Per qualsiasi cosa. Sì. Cioè tu vuoi fare una canna lì davanti a tutti?
0: Non esagerare, non credo. Ma perché canna è droga illegale. Cioè far vedere la gnocca no, sì, ma la droga è illegale.
5: Senza censura.
6: Radio Peter Pan.
5: Questo venerdì 8 maggio c'è il Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti di Pordenone con la Sister Gloria, Alice Fassina e la Francesca Voice. Io sarò insieme a Andy Mancuso e Max a fare 90-210 al Naviglio con la voce di Lady Helen e anche il nostro Rocky Festaiolo. Poi sabato 9 maggio, ragazzi, alla Sagra del Cunì a Castion di Strada.
0: Abbiamo scoperto che cazzo è sto Cunì. Lo sai sicuro?
5: Cunì? E quindi ti mangerai il Cunì.
0: A me piace.
5: Con la Sister Gloria e Fedro. Poi sabato 9 maggio c'è la Pink Run a Prato della Valle, dove noi siamo media partner. Io farò il sabato sera, quando voi verrete a prendere, voi donne verrete a prendere il pacco gara, pacco corsa più che gara, e ci sarò io dalle 18 a fare il DJ set, mentre domenica 10 dalle 10 ci sarà una Monica Morgan e poi dalle 17 il Pink Power con la Sister Gloria e Alice Fassina. Questa domenica Pink Run a Padova.
6: Peter Pan.

0: Fogatoio, il programma più ascoltato dai mignottari segaioli. Segaioli all'ascolto, attenzione alla dritta che sta per arrivare.
1: Ah, sì?
0: Dal vostro collega selvaggio.
1: Attenzione.
2: Dai, dai, OnlyFans, XNXX, prendiporno.tv, tutto gratis.
0: Capito?
2: La.
0: Capito?
1: Però non c'è l'amatoriale.
0: Lo so, se ami l'amatoriale. Ok.
1: Cioè, se quello che ti. Cioè, quello che sembra la ragazza della porta accanto, oppure la ragazza, capito, che hai conosciuto, non quella che lo fa di lavoro, perché quella è la sensazione che ti dà OnlyFans.
0: Lo fa di lavoro anche la signorina amatoriale, sì, su OnlyFans. Allora, lui, stavo per sentire una definizione delle signorine su OnlyFans.
3: Ciao ragazzi, io non so come è stato trattato l'argomento perché sono appena arrivato in macchina, appena acceso la radio. Dico solo un paio di cose. La prima è che sono prostitute digitali. Non c'è altro termine per definirle. Perché le prostitute normali vendono il loro corpo di persona per soldi, loro vendono il proprio corpo digitalmente per soldi. Quindi io non conosco altro termine se non prostituta digitale.
4: Come ti permetti?
3: E la seconda cosa, ovviamente, il problema nasce da dove? Da chi compra queste cose qua. Perché se non ci fosse gente che comprasse spendendo anche centinaia e centinaia di euro per queste signorine qua, che non nomino in altro modo per educazione, non farebbero così tanti soldi.
0: Lololollo.
1: Lui la pensa così. 393 736 240
5: Radio Peter Pan.

0: siamo alla fine, selvaggi, gli ultimi due co-conduttori, ci scusiamo con quelli che non si sentiranno. Amici segaioli, orecchie aperte perché arrivano altre dritte.
1: Ciao Radio Peter, ciao selvaggi. Devo ribadire, XNXX, vediporno.it, Pornhub e quant'altro, se tu fai XNXX amatoriale ti escono tutti i video amatoriali, per cui meglio. Poi più delle volte escono anche alcuni video di OnlyFans direttamente, che alcune persone dopo averle comprate le caricano.
0: Vedi?
1: Lololo!
2: Ah, rubano i contenuti alle signorine OnlyFans!
0: E finiamo con la signorina che giustamente dice:
3: ciao ragazzi, sto ascoltando un discorso di OnlyFans. Ma secondo me fanno più che bene quelle che sono lì, perché gli uomini sono quattro coglioni.
0: Abbastanza.
3: Almeno potessero toccare, no? Si accontentano di guardare, ma fanno bene. E voi fissacchiotti là a pagare. Ciao ragazzi,
2: è avvelenato con l'uomo in dici? Generale, sì, è venuto. Ci ha dato dei coglioni a tutti quanti. Vabbè, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco la Dallan con Phil De

0: Sport.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
14: Ultima chiamata prima dell'estate.
15: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
16: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
18: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
21: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
20: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
22: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al

0: 2016, Alan Walker, Faded su Radio Peter Pan. Che bella questa canzone, l'EDM. Tanto amata da me, la sottoscritta, la Dallan. Signore e signori, andiamo con la sigla? C'è Field Vibe.
1: Peter Pan è Field Vibe. Segui il ritmo. Field Vibe.

fuori sembra novembre. Bravo, bravo al tempo, bravo, bravo, continua così. Però ovviamente noi continuiamo la nostra saga dell'allergia e tutti gli allergici all'ascolto sono contenti, perché quando piove i pollini non girano. Riusciamo un po' a respirare, ad avere degli occhi abbastanza, non lo so, naturali, si può dire così, perché abbiamo questo rossore, questo gonfiore poco carino che ci dà parecchio fastidio durante la giornata. Com'è andata oggi? Lo so, per chi è meteopatico o meteopatico, che dir si voglia, non è molto facile, ma non vi preoccupate, vi accompagno a casa se state rientrando dal lavoro. C'è qualcuno anche che si sta facendo un aperitivo per tirarsi un po' sul morale, e invece chi inizia anche un nuovo turno, ci sono molti lavori che iniziano anche di sera, magari turno di notte. Saluto tutti quanti. 393 7366 240 è il numero per interagire tramite messaggio scritto, tramite messaggio vocale soprattutto. È bello sentire anche la vostra voce. All'interno di questa puntata parliamo sempre di musica, quindi andiamo a vedere un po' Michael Jackson, andiamo a vedere un po' Shakira, andiamo a vedere anche Tedua se facciamo in tempo, perché ha detto che pubblicherà un mixtape, ma prima ci ascoltiamo Afrojack e Sia con Awake Tonight.

0: è il titolo di questa canzone. Cosa faccio io di solito per trovare le notizie? Scrollo Instagram, scrollo il feed, scrollo un po' la home, non si dice più così, ma sti cazzi. Facebook no, Facebook lo sto boicottando, non so perché, però non lo guardo moltissimo, però sono su Instagram. E in che cosa mi sono battuta a proposito di trap? In questa mamma che si chiama Ornella Sprizzi, chissà se sarà all'ascolto, la saluto, che ha fatto una canzone trap con la chat del figlio, cioè in base ai messaggi che il figlio le mandava lei ha scritto una canzone. Probabilmente c'è stato anche lo zampino del figlio, non lo so, forse non lo sapremo mai, magari un giorno avrò il piacere di intervistarla, ma vorrei farvela sentire perché secondo me è una vera hit, magari scopro una nuova artista, chi lo sa. Parte la zia, eccola.
1: Non ci sono. Non gustarmi.
0: Non gustarmi, dice. Okay. Sono ancora vivo. Okay.
1: Ancora vivo e con gli organi funzionanti.
0: Per me è una hit, raga.
1: Ancora vivo.

0: dimenticato il libro, okay.
1: Ha senso, okay. Questo testo,
0: 5 euro, mamma non ti sente niente. Chiedo alla mia segretaria di controllare l'agenda. Mamma, 9-5 alla verifica di tecnologia. Comunque ho preso 9 in spagnolo.
1: Bellissimo.
0: Per favore, dai. Hey. Mamma, le robe che mi hai mandato sono robe da vecchi. 5 euro, ok, scusa. Mi sono fatto prendere, scusa. Scusa ancora.
1: Mi ricorda un pochettino il mood di Galima. Tra poco sentiamo anche l'altro pezzettino, eh.

0: Baile Inolvidabile, la versione remix, ma noi ci siamo lasciati con questo pezzo della mamma che ha preso i messaggi del figlio e ci ha fatto una canzone. Sentite il ritornello.
1: Torno a casa in un'ora, tu sei dove la mia maglia verde di motore. Mamma, sei a casa? Mamma, mamma è una foto di me del 2022.
0: Mamma,
1: mamma.
0: Pezzone.
1: Mamma.
0: Bellissimo, bellissimo. Secondo me qualcuno che se ne intende può farci qualche soldino. Cioè, magari ci penso anche io, non lo so, è molto interessante. Se state seguendo anche la live su TikTok, venite in FM, in DAB, ascoltate anche in streaming, scaricate l'app, fate quello che volete. Feel the Vibe fa un sacco di cose strane. Poi dipende anche come mi sveglio la mattina o l'ispirazione che ho durante il giorno. Le canzoni travisate a volte, anche quando vengono create così, funzionano tantissimo. Cioè, veramente creano un grandissimo hype, tant'è che questo reel ha 85.000 like e 3.000 commenti. Poi non riesco a vedere qui quando è stato pubblicato, dovrei andare a guardare un pochettino perché sono dal PC, però tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba. Chissà se fanno questo anche al mio paese.

0: po' di ispirazione rispetto a Reel che vi ho fatto sentire e dobbiamo concludere così, ragazzi.
1: Ehi, hey baby, sai come ci si sente?
0: No.
1: Sentirsi solo anche tra mezzo alla gente. I soldi non fanno l'uomo, ma ti mandano per sempre, baby.

0: Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Sport.
1: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 20 da 2 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, agli amici di Radio Peter Pan. Giornata di mercoledì 6 con il nord che risentirà ancora di una fase di maltempo, dove piogge temporali a più riprese continueranno a interessare un po' tutti i settori, sia la parte nord-occidentale ma anche Triveneto e Emilia-Romagna. E saranno possibili in giornata anche rovesci localmente intensi. Non escludiamo perfino delle grandinate. Migliore poi nel corso della notte, con un'attenuazione di fenomeni e delle schiarite in arrivo. Seguite gli aggiornamenti precisi sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Forever Fun, Forever Young.

ma non benissimo. Era il 2017, Shade su Peter Pan. Sono la Dallan, stai ascoltando Field Vibe. Abbiamo parlato appunto di questa mamma che ha preso i messaggi del figlio per ricreare una canzone, quindi penso di averla resa ancora più famosa grazie a questo passaggio. Chissà se qualcuno magari glielo racconterà. Passiamo dall'altra parte, passiamo veramente al mondo VIP, perché Bad Bunny si è presentato al Met Gala travestito da una versione più anziana di se stesso. Fa un po' impressione, diciamo che non riusciamo a vederci un po' vecchi, no? Soprattutto adesso anche con la chirurgia estetica. Il fatto di invecchiare crea un po' di ansietta, di essere anche più brutti, meno tonici, non piace moltissimo. Questo look è stato creato in collaborazione con un truccatore che si chiama Mike Marino, che aveva già lavorato con The Weeknd alla cover e all'estetica dell'album Dawn FM. Probabilmente ha preso anche ispirazione da lui, ed è anche un aspetto che trattano in questo articolo. Ogni ruga e dettaglio, dicono, sono stati scolpiti a mano dopo una conversazione tra Bad Bunny e il truccatore. Aveva fatto appunto lo stesso per Dawn FM, quindi per The Weeknd, e si è ispirato anche alle vene della mano, cioè ha ricreato la parte delle vene che fuoriescono anche sulla mano, una roba incredibile. Lo facevate mai con la colla Vinavil? Io sì, più che sul dorso della mano, sul palmo. Molto molto interessante vedere Bad Bunny tutto brizzolato. Perde un po' il suo fascino, lui sì, secondo me i latinos quando invecchiano non mantengono il loro fascino. Gli europei che invecchiano secondo me sono anche più fighi. Di sicuro è più bello di The Weeknd. The Weeknd esteticamente non mi piace moltissimo, però come artista lo stimo molto. Lo ascoltiamo adesso? No, tra poco.

diretta, firmatevi, che mi mandate le emoji con l'abbraccio e non vi posso salutare. C'è qualcun altro che dice invece se apro OnlyFans, no ragazzi, continuate a sperare, per il momento

molto rilassante. Abbiamo parlato di Bad Bunny, il fatto che anche si è fatto vedere come una persona più vecchia, ma sappiate che è arrivato al Met Gala vestito Zara. Sì, l'abito non invecchia, ma lui sì, dicono in questo articolo. Lo sviluppiamo dopo, perché prima andiamo a fare una bella esfilata, visto che abbiamo parlato di del Diavolo Veste Prada, lo stiamo anche commentando, no? L'abbiamo commentato ieri, ancora mi è rimasta qua sta cosa. Faranno un Diavolo Veste Prada 3? Secondo me no, però mai dire mai nella vita. Ci ascoltiamo Lady Gaga, dove

0: La tu sabe.
1: Gracias amigos dello che erano, noi ci sentiamo tra poco, state qui, c'è Feel the Vibe.
2: Ogni sera text me. Su Peter Pan c'è la Dallana. Peter Pan con la Dallana. Su Peter Pan c'è la Dallana. Peter Pan con la Dallana. Peter Pan.
3: Spot. Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: Ami su Peter.
1: Facile, facile.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: È Miami. Flow Latino.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
4: È ufficiale! Dopo il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Ti regaliamo fino a metà cucina e puoi pagare da novembre. Offerta valida solo sulle prime 50 cucine. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco.

Calvin Harris, la voce di Ellie Goulding, I Need Your Love, era il 2013 su Peter Pan. Ultima mezz'oretta scarsa di Feel the Vibe, sono la Dallan. Ciao, chi si è appena collegato, dovete sapere che vi dovete collegare un pochettino prima, perché sono in onda dalle 19.30 alle 21, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, subito dopo lo sfogatoio. Stiamo parlando di Bad Bunny, del fatto appunto che si è presentato in Met Gala invecchiato, con questa maschera ben studiata, probabilmente anche sicuramente ispirato a The Weeknd, e c'è chi vuole esprimere un proprio pensiero in merito alla bellezza. Spesso chiedo anche di mandare audio perché è più semplice, anche più carino da mettere in onda. Comunque, c'è chi crede più nella bellezza che nel fascino del carisma. In realtà è soprattutto quello che vuole sottolineare: la bellezza che traspare dagli atteggiamenti di una persona e dal modo di porsi agli altri. Tendiamo tutti verso la perfezione, che in realtà non esiste. Ognuno di noi è unico ed irripetibile. Su questo sono veramente d'accordo. Nella vita ho conosciuto, dice lei, donne che facevano girare la testa agli uomini, pur non essendo particolarmente belle, ma avevano quel qualcosa in più che riusciva a destare attenzione ed ammirazione. È anche vero, conclude, che piace a tutti, insomma, rimanere giovani forever, no? Forever fun, forever young. Ma imparare ad accettare il ciclo vitale è importante, per evitare di cadere nella tentazione di cercare di rimanere poi intrappolati in un corpo che non ci appartiene. Questo è un messaggione, è una riflessione. Devo dire anche che questo discorso cambia sia che tu sia uomo o donna. Noi donne, non si sa perché, ma comunque sono cliché che sono sempre stati messi negli anni, dobbiamo essere sempre belle. Cioè, se abbiamo qualcosa fuori posto ci dicono: ma cos'hai, ma stai male? No, non mi sono truccata oggi. Ah no, perché ti vedevo un po' strana. Cioè, noi se siamo un po' più bruttine veniamo sempre criticate, no? L'uomo può permettersi di essere vecchio, giovane, è molto meno criticato, e se dite

0: Ciao cara. Ciao. Beh, secondo me dipende tanto anche da come la gente è abituata a vederti, perché cioè, se tu vedi, sei abituato a vedere una donna che non si trucca mai e una volta si trucca dici cazzo che bella che sei oggi. Se invece sei abituato a vedere un uomo che è sempre vestito a lavoro, sempre mezzo trasandato oppure sempre tirato, e quella volta che non si tira gli dici minchia, oh, sembri veramente uno scorfano. Quindi dipende anche dalla situazione, quindi vabbè dai, hai ragione ma anche no, dipende dalla situazione, dai. Ciao, buona serata, ciao dal Trota.
1: Ciao, ciao Trota, grazie per questo messaggio. Sì, allora, potremmo stare qui a parlarne veramente tantissimo, però da donna, quindi cresciuta e rimasta donna e morirò donna, rimarrà sempre una cosa di cui sono convinta, cioè siamo sempre sotto giudizio. Qualsiasi cosa noi facciamo o siamo, abbiamo sempre il giudizio X in una giornata. Cioè, mi piace fare un test anche con le donne all'ascolto di una giornata. Vi prendete un foglietto e vi scrivete: qualcuno ha mai giudicato qualcosa di me oggi? Ma soprattutto la parte estetica. Se non fate neanche una X sul sì, è impossibile, è impossibile. Dalla persona per strada, al datore di lavoro, al fidanzato, alla mamma, al papà, al fratello, al collega, qualcuno metterà sempre becco su qualcosa di noi estetico in realtà che non va.

è vero? Ci divertiamo troppo. Era Fred De Palma e tutta la ciurma, ma adesso andiamo a vedere i prossimi eventi con Radio Peter Pan.

0: E domenica 10 dalle ore 10 del mattino con Monica Morgan. E dalle 17 concludiamo la giornata con un peak power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina. Per ulteriori informazioni visitate i nostri social e il sito radiopeterpan.it.
1: Peter Pan.

0: e anche la tristezza di quando vi devo dire che Field Vibe è finito anche per stasera. Lo so ragazzi, è finito, abbiamo già parlato di un sacco di cose importanti, noi ci dobbiamo dare appuntamento domani sera.
1: Peter Pan è...
0: Sì, perché Field Vibe termina qui, vi mando tanti bacini bacetti, siete stati belli belli stasera, avete anche commentato, quindi sono contenta. Dalla Dallan è tutto, vi lascio con El Miami Flow Latino, ciao!
2: Con la Dallan. Tra poco Miami Flow Latino.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Domenica 10 maggio a Padova, torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.

0: Inc. Media Partner, Radio Peter Pan.
1: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 21 in punto.
0: Peter Pan O'Clock.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Forever Fun, Forever Young.
9: Ma così proprio.
10: Eh sì, ma per il caso di kebab mi mette un piccante raro.
9: Ti siediti. Il kebab creativo.
10: Creativo, loco.
11: El flow latino, baby.
12: Cominciamo?
13: Io credo che llegó la ora.
12: Tu?
10: Cominciamo.
12: Cominciamo? Profeta Cubita, Salito Sanchez, Shaddai, flow latino. Let's

0: Bigna!
1: Bigna!
2: Da Digna! Picantigna!
0: Allora, dobbiamo lanciare la sigla e poi immergerci in questo mare.
1: Sigla!
3: Che è lo che stiamo rollando? Llegó il Miami, baby!

0: su sì. Ma vuoi accassare?
1: Va bene, cassato numero uno è il casato dei gentili.
2: Esatto.
1: Casato degli Herreri, dei. Dei Sanchez Scoptauni. Io adoro il cognome reale di Sale

0: Pezzone.
1: Come qualche paesino ahí de Napoli, por ahí.
0: Oggi ha elargito 4 milioni di euro per ogni venezuelano a New York. Bene, questo è il flow latino del Miami. Parliamo cagate. Abbiamo due giradischi davanti. Quello che succede, succede.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.

0: Hunsicker sta buonissima.
1: Questo era l'intervento?
0: Sì, mannaggia, tengo la Hunsicker che mi acaba di apparire in Instagram.
2: Ah,
1: a te anche piace la Hunsicker?
2: A me mi encanta.
1: La Hunsicker
2: è come salsa

0: io la mia sulla Unziger?
1: Vai. Che se che ries mucho.
0: Ma preferisci che io ti dia l'opinione sulla Unziger o sulla Pausini?
1: Sulla Unziger.
2: Spera, io vedo che sta soltera. Esta noche después de la trivia con lo que tú quieras. Me di tu cambio, Luis, que se alguna balacera, porque aunque tú me veas así, me la prendo con.

0: appuntamenti col Miami dal vivo.
1: Claro que sí.
0: Yeah. Dai, pausa.
1: Nos vemos ahorita.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo. Peter Pan.
3: Spot. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il tosa erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Ultima chiamata prima dell'estate.
14: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
15: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
20: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Il mio nome è Shaddai e col flow latino del Miami insieme al mio fratellino Salito Sanchez. Ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: No, oggi proprio non volete dire un cazzo.
3: No, no, mio. Col mio fratellino Salito Cuba, adesso voi sei dai.
2: Perché le empiezze sì, non sai quando non si parla, no?
3: No, claro, no, ho detto può interrompermi, ma male.

0: Venerdì 15 a Roru.
1: Roru Cervignano, Flow Latino DJ Set, che è il DJ set del Miami, più in piccolo.
2: Esatto.
0: Shaddai e Sale Sanchez. Esatto. Non pensi che gli esatto. Lo demás no hai.
1: Sabato, il giorno dopo, siamo al Palma Riva col Miami al completo invece.
0: Sì, hai tutto il mondo, lo bailarine, esatto. Todito.
1: E poi, novità, la prima data dal vivo di quest'anno sotto le stelle estiva, proprio palco grande, piazza, sarà il 29 maggio a Tricesimo per il Giro d'Italia. Fino a l'una di notte.
0: Perfetto.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
1: E per di più la data all'aperto, in caso piova il venerdì la recuperiamo subito la domenica.
0: Yes.
1: Dai che si va, dai che si va.

0: mucho en el calorcito. Pero yo creo que no mucho. O sea, calor, pero no tanto. Pero llega el momento de la minifalda, de lo que tú me baño.
1: ¿La minifalda cos'è?
0: La minigona.
1: Minifalda.
0: Shorts, le magliette corte.
2: Eso mi encanta.
1: La minifalda, mi piace.
2: La minifalda.
1: Perché in italiano la falda è la falda tipo... No, quella è la faglia o la falda acquifera, quella che ti insegno alle elementari, che è una specie di spaccatura sotto la terra dove si accumula dell'acqua.
0: Ah, ok, sì.
1: Proprio come la mini falda.

0: Toscano, c'era questo panamense che si chiamava El General.
1: Esattamente.
0: Sì. Che gemmava con loro ai party dancehall, cantando però in spagnolo sui tune reggae. Dice Shaggy, lui è stato il primo che ha inventato il reggaeton.
1: Io lo creo, sì, io lo creo.
0: Reggae tune sarebbe.
1: Esatto.
0: Ma

0: Radio Peter Pan.
1: Tocca a me.
0: Peter Pan. Squat.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka Macchine Pulizie.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi.

0: Trovi uno in più, la nuova linea Corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: E ora la sfida finale: cocktail,
4: spritz al tramonto,
3: colazione,
4: cappuccino vista mare,
3: estate,
4: crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Jackpot.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
0: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verpiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner Radio Peter Pan.

0: Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su Peter Pan.
1: Tra poco
2: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
3: Spot. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Tertan, io sono Fuxi al Mixer, cioè Andrea De Luca, e noi, come sempre, siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio dal 2003 con Ana Flores, Cores.

Santossa, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua Coressa, mentre il prossimo pezzo è del 1999 di Armand Van Helden. Per realizzarlo ha campionato i violini di Dance With You di Gary Lucas e il groove di JD Plastic Dreams.

Dal 2000 i Phoenix, una French electronic pop band parigina formatasi nel 1997 che continua a produrre musica, ma che dopo If I Ever Feel Better non ha più trovato spazio nel panorama della musica da ballo.

0: Dal 1997 Laguna, Spiller from Rio, progetto di Tommy V e Spiller, a chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Ma tra pochissimo House Gallery riparte.
1: Se vuoi riascoltare questo...

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
0: Squat.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: L'8 maggio il parco festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al parco. Nova Gorica, Slovenia.
17: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, in via Cividale 24.
2: Forever Fun, Forever Young.
18: This is my house.
19: House Gallery, Gallery, the history of house music. House Gallery, Gallery, Gallery, Gallery.
2: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni.

Roger Sanchez featuring GTO, Turn on the Music, dal 2005. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 2010 con il remix realizzato da John Creamer e Stefan Kay di I Do dei Cochin.

0: Lucca
1: e Radio Peter Pan.
2: Dal 2013 Brooklyn di Groupbox, all'anagrafe José Mario Pérez, un DJ e produttore spagnolo. E

Era il 2006 quando il remix di Gianluca Motta di Cat Far, Shining Star faceva vibrare le dance floor di tutta Europa, come accadeva anche nel 1999 quando Junior Jack produsse My

dal 1994, The Original, I Love You Baby, una delle prime produzioni di DJ Pippi, ovvero Giuseppe Nuzzo, che adesso vive a Ibiza e continua a produrre musica dalla isla.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fox al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2009 Paul Kalkbrenner, Sky and Sand, mentre ora dal 2001 The Superman Lovers, questa è Starlight.

0: Derpa.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
1: Peter Pan. Turn, yeah, turn, yeah, turn.

0: grazie ad Hubbit FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Night Vibes su Peter Pan. Peter Pan. Spot. Ultima chiamata prima dell'estate.
1: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.

Opa muli, opa muli, atamalaga.

0: ma per otro della moed.
1: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Alla console di Pleasure Night Major League,
3: Morten.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Sport.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, Luca.